0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: tu.
1: Lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

0: Ibame, tu per te.
1: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Chiudo ancora la porta di camera, non ho ancora la forza di uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare e prendo gocce per dormire solo per poter sognare.

un portone. Lo dicono tutti quelli che non sanno che cos'è l'amore.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto è cosa normale. La diversità è un concetto così naturale, ma la società non accetta ciò che non è uguale. Mamma e papà, cosa c'era da accettare?

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
1: Siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

0: attività su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Se stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Volti e sguardi tra le cappelle del Sacro Monte, al Santuario la mostra di Giuseppe Bottelli, fino al 13 settembre, Santuario di Santa Maria del Monte in via dell'Assunzione a Varese. Il Santuario del Sacro Monte di Varese ospita la nuova mostra fotografica che invita a osservare con occhi diversi uno dei luoghi simbolo della città, intitolata Lungo il cammino, gesti, volti e sguardi fra le cappelle del Sacro Monte di Varese. L'esposizione firmata da Giuseppe Bottelli e rientra tra le iniziative dedicate alla valorizzazione del sito UNESCO. Allestita lungo il percorso d'ingresso al santuario dal piazzale Paolo VI, la mostra sarà visitabile fino al 13 settembre, tutti i giorni negli orari di apertura del santuario, dalle 7 alle 19. L'esposizione raccoglie 24 fotografie in bianco e nero, frutto di un percorso personale con cui l'autore racconta emozioni e sentimenti attraverso i dettagli della salita a Sacro Monte. Gli scatti sono stati realizzati rigorosamente dall'esterno delle cappelle, fotografando attraverso grate e vetri protettivi e utilizzando esclusivamente la luce naturale, una scelta voluta per restituire il punto di vista del pellegrino o del visitatore che percorre la via sacra e osserva le scene custodite all'interno delle cappelle senza oltrepassarne la soglia. Principesse, duchi e il lago di Como. A Villa Carlotta rivive la storia delle grandi dinastie europee. Il lago di Como racconta la storia delle grandi dinastie europee attraverso una nuova mostra ospitata a Villa Carlotta Tramezzina. Si intitola Dinastie d'Europa sul lago di Como ed è dedicata alla presenza e alle vicende di alcune importanti figure della nobiltà europea legata al territorio lariano. L'esposizione sarà inaugurata venerdì 18 settembre e resterà aperta fino all'8 dicembre. Il titolo dell'esposizione richiama una delle caratteristiche che hanno contribuito nei secoli a rendere il lago di Como un luogo privilegiato per soggiorni e residenze di importanti personaggi dell'aristocrazia europea. Attraverso le figure protagoniste della mostra, Villa Carlotta propone quindi un viaggio nella storia delle dinastie europee che hanno avuto un legame con il lago, restituendo al pubblico un particolare capitolo della storia del territorio. La grande festa del vino torna in Brianza. Torna a Lazzate il quinto Festival del Vino, dal 17 al 20 settembre, in piazza Giovanni XXIII. Sarà il vino a farla da padrone, in 1-4 giorni, dove ce ne sarà di ogni per gli amanti di Bacco. Ci sarà la possibilità per fare le degustazioni, giovedì e venerdì dalle 18 alle 23, mentre sabato e domenica dalle 17 alle 23, oltre a musica dal vivo ogni sera e la possibilità di prenotare al ristorante presente a partire dalle 19, con apertura anche a pranzo nel fine settimana. Oltre alla possibilità di cenare col produttore, chi vuole potrà farsi anche un giro nei mercatini presenti. Sabato dalle 10.30 alle 23 e domenica dalle 9.30 alle 23 ci saranno appunto i mercatini a farla da padrone. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che tra questi appuntamenti troverete qualcosa di interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: e di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 11 settembre. Alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Poesia in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, L'intelligenza delle piante con Marta Collina. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, In buone mani, ospite Marco Biscella, intervista Simone Saltarella.
2: E alle ore 11.05 e 19.40, Doppio sguardo, ospite Don Cristiano Castelli, rettore dell'arcivescovile di Saronno. E alle ore 11.30, Vangelo e vita con Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 20.30, Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi in buone mani, e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Appello della casa di Marta. Consegnate capi puliti. A Saronno iniziati i lavori per la stazione centro. A Uboldo scuole rinnovate. E a Cislago torna la tradizionale festa del paese.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. All'armadio solidale non bisogna conferire vestiti di scarto. Il dono deve essere una scelta responsabile. È l'appello lanciato dal presidente della Fondazione Casa di Marta per evitare i problemi segnalati in città, specialmente dopo che sono stati rimossi i cassonetti per i vestiti usati dalla Caritas. La raccolta indumenti che Casa di Marta propone ogni mese consente infatti di sostenere concretamente persone e famiglie in difficoltà. Sono circa 300 i nuclei familiari che fanno riferimento a questo importante servizio. Si affianca alla mensa e all'emporio per quanti hanno bisogno di non essere lasciati soli, alle docce e alle diverse altre attività coordinate dall'importante punto di riferimento per tutto quello che riguarda la solidarietà. Recentemente sono stati rimossi i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati gestiti dalla cooperativa Vesti Solidali di Caritas Ambrosiana, presenti in via Roma, vicino al parcheggio della parrocchia prepositurale. Alcune persone hanno quindi portato a casa di Marta dei sacchi di vestiti che non sono stati ritirati. Caritas Ambrosiana ha di recente reso noti alcuni dati che mostrano come il sistema della raccolta degli indumenti sia entrato in crisi, al punto di non riuscire più a sostenere il progetto sociale che attraverso il riuso degli abiti finanziava iniziative e opportunità di lavoro per persone svantaggiate. Da sempre a Casa di Marta si promuove la raccolta degli indumenti come un dono, mentre ciò che non è più utilizzabile, che non viene più curato, pulito o che è visibilmente danneggiato, non può evidentemente essere considerato tale. Tutti i vestiti vengono accuratamente selezionati prima della distribuzione. Un abito donato con attenzione e rispetto è segno di cura che custodisce la dignità di chi lo riceve.
2: Saronno. Le reti arancioni delimitano la scala e il cantiere è finalmente partito. Sono iniziati i lavori per il risanamento dell'accesso al sottopasso pedonale della stazione di Saronno Centro, dal lato di Piazza Cadorna. Un intervento atteso da tempo e più volte sollecitato anche dai cittadini. La situazione della struttura era finita ripetutamente al centro delle segnalazioni per le condizioni di degrado. In particolare erano stati evidenziati pareti scrostate, porzioni di calcestruzzo, ferri d'armatura esposti e anche episodi di distacco di calcinacci. Un quadro particolarmente evidente lungo la scala che collega Piazza Cadorna al sottopasso ferroviario. Un primo passo concreto era arrivato a luglio con l'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale. Il Comune aveva previsto 25.000 euro come propria quota da riconoscere a Ferrovie Nord per appunto il ripristino del sottopasso. A illustrare lo stanziamento era stato l'assessore al bilancio. In Consiglio Comunale era intervenuto anche Galli, parlando di una scala in condizioni assolutamente indecorose e sottolineando la necessità di sistemarla, definendo la stazione la porta d'ingresso della città. Ora, a distanza di alcune settimane dallo stanziamento, il cantiere è diventato realtà. L'avvio dei lavori dà così una risposta alle numerose segnalazioni arrivate negli ultimi mesi su uno dei punti più frequentati e visibili dell'area ferroviaria sarronnese.
1: Cislago. torna la tradizionale festa della Massina, un appuntamento tra cibo, musica e balli patrocinato dal Comune. La manifestazione prende il via sabato 12 settembre. Le attività si apriranno alle 19 con l'apertura bar e lo stand gastronomico. Alle 20 si svolgerà l'apertura del mercatino del cuore. Sempre alle 20 prenderanno il via due momenti di gioco. Aprirà alle 21 musica e balli coinvolgenti, con un repertorio comprensivo di canzoni, revival, ballo liscio, latinoamericano, balli di gruppo e brani di successo. La domenica 13 settembre rappresenta il cuore della festa. I momenti religiosi e di comunità inizieranno alle 10 con la Santa Messa solenne. Nel pomeriggio alle 16:30 si terranno i vespri e la processione per le vie del paese, accompagnata dal corpo musicale Santa Cecilia di Cislago. La compagnia spettacoli dell'Accademia Gen Dice hanno alle ore 19 riapriranno lo stand gastronomico con piatti e cibi di buona cucina. La manifestazione si chiuderà alle 23:30 con i biglietti alla mano per l'estrazione dei biglietti vincenti del concorso a premi e del peso del cesto.
2: Uboldo, scuole rinnovate. Un ringraziamento a insegnanti e famiglie e soprattutto un augurio agli studenti che stanno per tornare tra i banchi. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, il vice sindaco ha voluto rivolgere un messaggio ai bambini e ai ragazzi, dai più piccoli degli asili fino agli studenti delle scuole del territorio. Nel suo intervento sottolinea anche i lavori di ristrutturazione appena conclusi negli edifici scolastici, realizzati per offrire degli spazi più sicuri, moderni e accoglienti. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del vice sindaco. Cari concittadini, grandi e piccoli, a breve si riaprono le porte delle nostre scuole. Per la nostra comunità è il giorno più importante dell'anno, perché è proprio tra i banchi che si costruisce il futuro di tutti noi. La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni, ma è una vera palestra di vita, il posto in cui si impara a diventare cittadini consapevoli, liberi e rispettosi degli altri. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di accogliere i nostri ragazzi in strutture rinnovate. Abbiamo appena concluso importanti lavori per consegnare ambienti più sicuri, moderni e accoglienti. L'amministrazione comunale vi avvicina e continuerà a fare della scuola la sua massima priorità. A voi studenti e studentesse va il mio augurio più grande, affrontando questo percorso con curiosità e coraggio. Non abbiate paura degli errori, perché sono parte integrante del cammino di crescita. Alla dirigente scolastica e ai docenti e agli educatori e a tutto il personale scolastico, grazie per la straordinaria dedizione con cui lavorate ogni giorno per garantire a tutti un anno scolastico sereno e proficuo.
1: Saronno. La truffa ancora una volta corre sul filo del telefono. Era già capitato anche nella zona, il copione si è ripetuto in questi ultimi giorni con un sedicente maresciallo dei carabinieri che parlava un po' confusamente di multe da pagare per l'ingresso in auto nella ZTL. A quanto pare nessuno ci sarebbe cascato, ma non sono mancate le segnalazioni dell'accaduto ai carabinieri, quelli veri.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno News. Milena Reina e Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: di me.
1: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Si dischiuse la bocca a Zaccaria.
1: E profetò dicendo: benedetto il Dio di Israele.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso ai nostri padri.
1: Salvezza
0: per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Si dischiuse la bocca a Zaccaria e profetò dicendo:
1: benedetto il Dio di Israele.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Rendici, o Padre, attenti e docili alla voce interiore dello Spirito, perché ogni nostra parola concordi con la Tua verità e ogni atto si conformi al Tuo volere. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per il tuo nome, Signore,
1: non abbandonarci. I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare. Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza ed ecco il terrore. Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato. Ma per il tuo nome non abbandonarci, non rende spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci.
0: Acclamate al Signore, voi tutti della terra.
1: Servite il Signore nella gioia.
0: Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazia, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate il Signore,
1: voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia.
0: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato.
0: Quello che male ai tuoi occhi
1: io l'ho fatto.
0: Perciò sei giusto quando parli,
1: retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore
0: e nell'intimo
1: mi insegni la sapienza.
0: Purificami con isopo
1: e sarò mondato.
0: Lavami
1: e sarò più bianco della neve.
0: Fammi
1: sentire gioia e letizia.
0: Esulteranno
1: le ossa che hai spezzato.
0: Distogli
1: lo sguardo dai miei peccati.
0: Cancella
1: tutte le mie colpe.
0: Crea in me, Dio,
1: un cuore puro.
0: Rinnova
1: in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi
1: dalla tua presenza
0: e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi
1: la gioia di essere salvato. Sostieni in me
0: un animo
1: generoso.
0: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
1: Liberami dal sangue, Dio,
0: Dio mia
1: salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore,
1: apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode,
0: poiché
1: non gradisci il sacrificio
0: e se offro olocausti
1: non li accetti.
0: Uno spirito contrito
1: e sacrificio a Dio,
0: un cuore affranto
1: e umiliato,
0: tuo Dio
1: non disprezzi.
0: Nel tuo amore
1: fa grazia a Sion,
0: rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti,
1: l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

La mano tua pietosa e svegliaci dal pigro torpore del sonno a dire le tue lodi.

Nella notte del mondo il tuo volto ci illumini e ci servi libati fino all'ultima sera. Gesù Signore, a te si canti gloria.

0: Al Figlio di Dio che ci ha riconciliati col Padre e ci ha dato la vita nuova, salga la nostra preghiera.
1: Gesù, che sei morto e sei risorto per essere il Signore dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che riversi su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, roccia spirituale che hai dissetato i nostri padri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, ricco verso quelli che ti invocano, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostro giudice, che svelerai le intenzioni dei cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostra speranza per questa vita e per la vita eterna, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: La lettura apostolica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca. Per questo nome, anzi, dia gloria a Dio. È questo il momento in cui ha inizio il giudizio, a partire dalla casa di Dio. E se incomincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto a stento si salverà, che ne sarà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio consegnino la loro vita al Creatore fedele, compiendo il bene. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Mio rifugio è il Signore.
2: Mio rifugio è il Signore.
1: Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, i malvagi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nell'ombra i retti di cuore.
2: Mio rifugio è il Signore.
1: Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Ma il Signore sta nel suo tempio santo, il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo.
2: Mio rifugio è il Signore.
1: Il Signore scruta giusti e malvagi, egli odia chi ama la violenza. Brace, fuoco e zolfo farà piovere sui malvagi, vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo volto.
2: Mio rifugio è il Signore.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Gesù viene interrogato nei versetti immediatamente precedenti a questi dai farisei sul regno di Dio. Il regno di Dio non è tanto un luogo fisico che estende i suoi confini per mezzo di eserciti, per mezzo delle armi, ma è una condizione di comunione in cui vengono ad abitare quelli che accolgono Cristo nella propria vita e soprattutto lo accettano come Salvatore. È Gesù il regno di Dio e la comunione con Lui ci costituisce nella dimensione della risurrezione. Chi crede in me ha la vita eterna, dice il Signore. Tutto questo significa che il regno di Dio è questione di fede e non di eserciti, di armi. Divenire cittadini del regno di Dio significa fare spazio a Cristo nella nostra vita, significa accogliere la sua logica, imitarne gli atteggiamenti, sentire come Egli sente, lasciarci trasformare totalmente e guidare dalla parola del Vangelo. Abitare il regno significa essere nel regime dello Spirito Santo, il quale dà vita al Cristo in noi, consumando col fuoco purificatore l'uomo vecchio. Il regno di Dio dunque viene se si ha il coraggio di accoglierlo, se lo si desidera. Dio non violenta nessuno, non obbliga nessuno, soffre nell'attesa di essere invitato. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Dopo il Vangelo. Signore, abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non abbandonarci. Abbiamo fiducia in te, che sei il nostro Dio.
1: Eleviamo al Signore le nostre intenzioni.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Ascoltaci, Signore. Signore.
2: Per coloro che annunciano la tua parola, affinché lo facciano senza concedere nulla alle mode passeggere, ma proclamando con vigore la tua signoria sul creato e sul tempo, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che sono disorientati di fronte alle contraddizioni del nostro tempo, affinché non si scoraggino mai di fronte alle incertezze del futuro, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per i carcerati, perché trovino accanto persone pronte a riconoscere i segni della dignità umana che la mancanza di libertà potrebbe distruggere, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppina Battista e Monsignor Angelo Centemeri, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
1: Contro ogni tentazione di orgoglio, donaci, o Dio, la sapienza di un cuore umile. Non abbandonarci ai calcoli incerti degli accorgimenti umani, ma serbaci nella protezione della tua provvidenza che non delude. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiati il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accogli benevolmente i nostri doni, o Padre di misericordia, trasformali con la tua azione santificatrice e rendili per noi segno efficace di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di infinita potenza. Oggi tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e radunati in una sola famiglia ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo più viva speranza e nell'attesa del ritorno del Salvatore siamo stimolati ad aprirci coi nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa eleviamo a te, Padre, unico immenso Dio, con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode.
1: Santo, santo, santo.

veramente santo, se tuo Padre è fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordi, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordi anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci dar parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, salirò all'altare di Dio, al Dio che dona la gioia senza tramonto. Perché ti rattristi e turbi, anima mia? Spera in Dio, perché confido solo in Lui, mio Salvatore e mio Dio.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione, Signore nostro Gesù Cristo, siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Ti lodiamo, Signore Onnipotente, glorioso Re di tutto l'universo. Ti benedicono gli angeli e gli arcangeli, ti lodano i profeti con gli apostoli. Noi ti lodiamo, Cristo, a te prostrati, che venisti a redimere i peccati. Noi ti invochiamo, o grande Redentore, che il Padre ci mandò come pastore. Tu sei il Figlio di Dio, tu il Messia che nacque dalla Vergine Maria. Dal tuo prezioso sangue inebriati, fa che siam da ogni colpa liberati. Canto 72.

0: Preghiamo. O Padre Santo e Buono, che ci hai chiamato alla gioia del tuo convito, fa che sempre desideriamo questo nutrimento divino, che è principio in noi della vita più vera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon venerdì 11 settembre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Franco Pacini. Vi ricordo fin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito sia sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti, potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E ora iniziamo la giornata con una bella canzone.

0: Il santo del giorno, 11 settembre, Proto e Giacinto, fratelli schiavi, portatori di libertà. Spesso sono le persone ai margini, coloro che tendiamo a evitare, che ci fanno incontrare Dio e ci fanno conoscere la vita vera. Come accadde per i due schiavi e forse fratelli Proto e Giacinto, santi e martiri, che con la loro testimonianza di fede convertirono le loro padrone Eugenia e Bassilla, donando alle due donne la vera libertà. Il racconto pare di origine leggendaria, anche se l'esistenza storica di questi due martiri è accettata e accertata dai ritrovamenti archeologici a Roma. Denunciati per la loro fede dal fidanzato della seconda padrona, furono martirizzati. Vennero sepolti uno accanto all'altro nel cimitero di Bassilla, poi di Sant'Ermete, in un cubicolo che Papa Damaso nel IV secolo fece ripulire e che venne alla luce nel 1845. Altri santi di oggi, Sant'Elia Speleota, Abate, San Giovanni Gabriele Perboir, sacerdote vincenziano e martire, e San Diomede.
1: Ed ora sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 11 settembre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, in replica alle 17.05, Poesie in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, L'intelligenza delle piante con Marta Collina. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, In buone mani, ospite la BCC Cantù. Marco Biscella intervista Simone Saltarella. Alle ore 11.05 e 19.40, Doppio sguardo. Ospite Don Cristiano Castelli, rettore dell'Arcivescovile di Saronno. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini. E a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. E per finire, stasera alle ore 21.30, Party Time con Gianluca e Vittorio. E vediamo il meteo per oggi: nubi basse e irregolari di primo mattino, con ultime gocce possibili per lo più su Veneto e Lombardia orientale. Via via abbastanza soleggiato, ma con alcuni passaggi nuvolosi. Domani nuvole irregolari al mattino sulla pianura in graduale dissolvimento, poi tempo via via ben soleggiato, temperature stazionarie o in lieve aumento. A Saronno oggi avremo una temperatura minima di 16 gradi e una massima di 25 gradi. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia al Santuario, via Padre Giuliani 33. Risponda al numero 02 960 0192. E al cinema Silvio Pellico oggi alle ore 16 potrete vedere Coyote vs Acme, un genere avventura. Sempre oggi alle ore 18 ci sarà Spider-Man Brand New Day, sempre un genere avventura. E per finire stasera alle ore 20.45 Odissea, un genere avventura. E invece al cinema Prealpi oggi potrete vedere Oasis Don't Look Back in Anger, un genere documentario, stasera alle ore 21. Mentre nel pomeriggio alle ore 17 ci sarà Paw Patrol Missione Dinosauri, un genere animazione. E alle ore 18.45 Amori e Incantesimi 2, un genere commedia.

0: immagini.
1: Porto negli occhi tre esili finestre, sorelle del silenzio, nel grembo di un'abside, fessure dell'infinito, spiano nella notte l'intenerirsi del cielo, sognano occhi chiusi il ritorno del Signore. Un giovane diceva così: tornavamo dalla discoteca alle 4 di notte, stanchi, filavamo a velocità sostenuta per una strada di campagna, tutto intorno era buio, all'improvviso a lato vedemmo le vetrate della chiesa di un convento illuminate, sembravano gli occhi della notte. Più o meno le parole che un giovane usava tempo fa per raccontare l'emozione di un giorno che per lui ha segnato una svolta, portandolo su un'altra strada. Certo è che la preghiera nella notte, la veglia di una comunità, il bagliore di quelle finestre sono un piccolo ma toccante segno di trascendenza, di infinito, di mistero. È ciò che esprimono anche i primi versi che sono contenuti nel libro di un parroco milanese, Angelo Casati. È però il titolo e il tema di quel libro che stimola la riflessione, la fede sottovoce, sono sì un parlare sottovoce, perdente, subissato com'è dall'urlato della polemica, dalla chiacchiera, ma il profeta Elia si presenta il Signore a lui non nella folgore o nel terremoto o nel vento, ma in una voce di silenzio sottile. Forse sono quelle tre esili finestre, sorelle del silenzio, a svelarci la pace e l'amore che Dio provoca in noi.

Ed eccoci arrivati al momento degli appuntamenti di Saron e del Saronnese. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, venerdì 11 settembre alle ore 21, presso l'oratorio di Via Lignani, concerto della folk rock band Menagrama. E sempre presso l'oratorio di Via Lignani, sabato 12 settembre alle ore 20:45, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 12 settembre dalle ore 17 alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17 alle ore 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sotto il portichetto Mercatino delle Candele Profumate. Saronno, sabato 12 settembre, dalle ore 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate, parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate. Turate, sabato 19 settembre alle ore 18, presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta a Saronno, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni le potete trovare o sul sito AVULS o al numero di telefono 02 960 1971. Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 presso il centro civico in piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero e in caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al teatro San Giuseppe. Caronno Pertusella, fino a sabato 12 settembre, nell'Agorà del Municipio in piazza Aldo Moro, si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, Volti della Resistenza al Femminile e Segni di Forza dell'artista Giusy Cappello. Ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione. Alle ore 17:20, Santo Rosario delle Lacrime di Maria. Alle ore 18, Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata. E al termine, benedizione personale. Saronno, dal 19 al 27 settembre presso la Sala Nevera in cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2, il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 19 e il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini, il femminile tra maternità e seduzione. L'inaugurazione della mostra sarà sabato 19 settembre alle ore 16.
Radio Rezzonti organizza le semifinali del concorso canoro Saranno Famosi. Si terranno nelle seguenti date presso l'oratorio di San Giovanni Battista Cassina Ferrara sabato 19 settembre alle ore 20:45, presso l'oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20:45 e presso l'oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero e quindi vi aspettiamo numerosi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre, la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15, fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Invece lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Ore 17:15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Ore 18, Santa Messa sempre presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Saronno, sabato 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso la Casa di Marta, raccolta indumenti, abbigliamento uomo sportivo. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22:30, presso la Sala della Comunità della Parrocchia di Uboldo in Piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutte le persone che vogliono festeggiare un compleanno, un anniversario, un onomastico o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, il presidente americano Trump chiude la convention repubblicana a Dallas, ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto in caso di vittoria alle elezioni di midterm e chiede il giuramento di fedeltà a se stesso. Se non votate, andate all'inferno, dice. Trump renderà omaggio oggi alle vittime del Pentagono in occasione del 25esimo degli attacchi dell'11 settembre. Il vicepresidente J.D. Vance e i quattro presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero.
1: 19 terroristi islamici dirottano 4 aerei di linea per usarli come missili contro obiettivi civili, 2 contro le torri gemelle, il terzo centra il Pentagono causando 184 morti, il quarto a causa delle proteste dei passeggeri precipita mentre era diretto contro la Casa Bianca. Al World Trade Center di New York le vittime sono 2753, alle quali si aggiungono almeno altre 400 persone tra i soccorritori che pagheranno con la vita l'aver respirato la miscela di fumo e polveri che si è sprigionata dagli incendi e dai crolli dei due edifici. Le immagini delle torri colpite e di chi, pur di sfuggire alle fiamme, si lancia nel vuoto, più delle parole, raccontano la grande catastrofe. Il tutto in diretta TV. Il presidente Bush il 20 settembre parla alla nazione e dà il via libera alla guerra contro i terroristi di Al-Qaeda. Nel maggio del 2011 la morte in Pakistan di Osama Bin Laden, capo dell'organizzazione, ucciso da un blitz delle forze statunitensi. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Veniamo al maltempo. Una donna è morta a Sinalunga nel Senese per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato vetri e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. L'anziana sarebbe morta dissanguata in casa. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista previsti nel Rosatellum. E infine diamo uno sguardo al calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di hier,
4: d'inque
5: e de demain,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto forse una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, no? Io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli. Ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito via vai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo Il mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica, funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi insomma di questo testo, noi notiamo che ci sono più, come dire, più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu e instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo, e sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia,
di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca, hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Mirini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto, viene spesso riportata questa frase di Alda Mirini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Mirini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Mirini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti tra noi, a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Mirini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Mirini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Mirini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro, in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Mirini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo.

invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre alle relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza fare riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti. La società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto. Quindi è molto attuale, e Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo: dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza. Non c'è peso, non c'è una gravità, è sospeso. E l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza, mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana. E già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta, questa poesia. Se volete, ho tempo? No, purtroppo no. Qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia, e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga nel Senese per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani a novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000, Blu 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
2: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacoi ed Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
3: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
2: Daniele Bungaro, lì nello studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno da Marta. Siamo di nuovo insieme per parlare ancora dell'intelligenza delle piante, della loro sensibilità, soprattutto della loro anche evoluzione. Infatti in queste ultime trasmissioni parliamo moltissimo di evoluzione, che evoluzione vuol dire intelligenza, quindi vediamo un po' il passaggio di queste piante. Abbiamo parlato delle alghe, delle briofite, abbiamo parlato dei licopodi, gli equiseti, e adesso andiamo avanti, cioè l'evoluzione di queste piante ha fatto sì che poi piano piano nascessero gli alberi. E parlare di alberi vuol dire parlare di tutto, di niente, perché gli alberi sono tantissimi, basta che ci guardiamo attorno e ne vediamo uno diverso dall'altro. Abbiamo le conifere. Le conifere sono piante molto molto molto antiche. Abbiamo la sequoia gigante, il ginkgo biloba, che sono dei fossili viventi. Poi avremo gli alberi della foresta temperata, della foresta tropicale, e poi siamo passati anche agli alberi da frutto, alle piante ornamentali. Questo per dirvi che l'evoluzione e quindi l'intelligenza delle piante si è fatta sentire in questi lunghissimi periodi, sì, perché parliamo di eoni, cioè di periodi veramente molto molto lunghi. Bene, allora questa mattina cominciamo a parlare delle conifere. Cosa sono le conifere? Le conifere vengono chiamate così perché sono portatrici di coni, cioè le famose pigne, che queste pigne poi contengono i pinoli che tutti noi conosciamo. Le conifere costituiscono circa il 30% delle foreste di tutto il mondo, quindi vuol dire che sono conosciute dappertutto. La loro caratteristica è quella di avere le foglie a forma di ago. Solitamente si tratta di piante sempreverdi, sono quelle che troviamo anche in inverno ricoperti di foglie. Tranne per esempio alcune specie come il larice, che durante l'inverno si spogliano delle loro foglie. La caratteristica delle conifere è quella di non avere fiori. I loro semi infatti si sviluppano dentro ai coni, che vengono chiamati anche strobili femminili. Sono piante che vengono chiamate anche a seme nudo, proprio perché i semi sono solo protetti dalle squame dei coni o strobili femminili. I coni maschili invece hanno delle dimensioni un pochino più piccole e soprattutto producono tantissimo polline giallastro, e che grazie al vento poi dopo permettono così ai coni femminili di essere fecondati. Quel polline che in primavera troviamo è veramente tanto, e soprattutto a molte persone dà fastidio. Allora, tra le conifere che abbiamo il larice, che abbiamo detto prima, che perde le foglie durante l'inverno, abbiamo il pino silvestre, abbiamo l'abete coreano, il cipresso, l'abete bianco e il cedro del Libano, che è un bellissimo albero. E nei nostri giardini io trovo abbastanza spesso una pianta molto molto particolare, che è l'arauncaria. L'arauncaria, che è molto grande come pianta, ma soprattutto è diversa da tutte le altre. Sembra quasi una pianta imbalsamata, per come la vivo io.
e ha dei coni che hanno le dimensioni di un pallone da calcio, quindi immaginate quanto può essere grande. Normalmente i coni della, che ne so, dell'abete o del pino che noi conosciamo sono abbastanza piccoli, insomma, mentre quelle della Araucaria sono veramente molto molto grossi. Anche questi emettono parecchio polline e i semi vengono rilasciati o dispersi al vento oppure anche dagli animali. Le cause che possono favorire il rilascio del seme possono essere la temperatura o addirittura il fuoco, perché il fuoco libera delle zone di terreno dove i semi possono attecchire e quindi costruire una nuova pianta. Queste sono appunto le conifere. Poi abbiamo altre piante. Ah, vi ricordo il cedro del Libano, che io amo moltissimo. È un albero che è originario della zona montuosa del Tauro a sud della Turchia, ma è molto diffuso anche nella catena dei monti del Libano ed è raffigurato anche nella bandiera libanese, quindi questo vi sta ad indicare l'importanza di questa pianta. Bene, sentiamoci un attimo di musica e poi ci ritroveremo qui subito dopo.

Eccoci di nuovo insieme a parlare appunto dell'evoluzione delle piante. Stiamo parlando in questo caso di alberi, quindi anche loro hanno avuto il loro percorso di crescita e tutto legato chiaramente all'intelligenza della singola specie. Vediamo per esempio adesso la sequoia gigante. La sequoia è un albero da record, alcuni esemplari superano gli 80 metri di altezza e quindi sono gli alberi più alti del pianeta. I loro tronchi possono raggiungere addirittura 11 metri di diametro, il che significa che per circondare un albero, scusate, ci vogliono 16 persone che si tengono per mano. È un albero che viene definito anche un fossile vivente perché superano anche i 2000 anni di età, quindi sono piante molto molto longeve. Anche le sequoie sono conifere e sono dotate di coni femminili e infiorescenze maschili, entrambi presenti sullo stesso albero. I coni sono chiaramente molto ridotti, non sono come quelli della Araucaria che vi dicevo poco fa, che veramente ha delle dimensioni di un pallone da calcio, quindi sono coni piuttosto grossi. Allora, quello della sequoia è un albero secondo me molto importante da ricordare, ma soprattutto è un albero che è originario della California e in particolare del versante occidentale della Sierra Nevada ed è presente in tantissimi boschi. Quello che ci tengo a precisare è che la sequoia, come tutti gli alberi, grazie alle radici prendono i liquidi dal terreno, quindi acqua e sali minerali, e tramite dei meccanismi abbastanza complessi questo liquido viene fatto risalire sul tronco e portate le varie parti della pianta. Ma in questo caso, perché abbiamo delle sequoie che sono più alte di 80 metri, non si è ancora capito come fa questo liquido ad arrivare fino in cima, perché non è una roba molto semplice per un albero portare in altezza tutto questo ben di Dio, oserei dire, perché è cibo e acqua che serve alla pianta per crescere. Però insomma, diciamo che ancora oggi si fa fatica a capire come questo liquido possa arrivare fino in cima a questo albero. Un altro albero importante è il ginkgo biloba. Anche questo, come la sequoia, è un fossile vivente. Sono alberi antichissimi, presenti sulla Terra già 250 milioni di anni fa. Quindi vedete che molti si sono estinti, però tutti alberi che appartenevano alla linea evolutiva appunto del ginkgo, però il ginkgo biloba ha resistito e non sembra essere molto cambiato nel corso dei millenni, dato che i reperti sono molto simili agli elementi della pianta attuali. Ecco perché appunto viene chiamato un fossile vivente. Questa pianta è bellissima, ha delle fronde molto fluenti ed eleganti, da cui deriva anche il soprannome albero di Capelvenere, perché le foglioline sono quei famosi ventagli che noi troviamo, che sono verdi verdi, un bellissimo verde in questa stagione, ma sono di un colore giallo bellissimo, un giallo brillante in autunno, e sono delle foglioline con dei piccioli molto lunghi e un ventaglietto alla cima del picciolo. E assomiglia molto alle foglie del Capelvenere, che è un'altra piantina, non è un albero, è una piantina. Mi sono un po' confusa con il Capelvenere. Il ginkgo è una pianta che ha origine in cima
E poi ci sono anche delle varietà coltivate che troviamo così ovunque. Qui a Saronno, ve l'ho già detto tante volte, c'è un ginkgo meraviglioso che è sulla rotonda dove c'è la piscina e c'è anche la pista di pattinaggio. Lì in mezzo c'è un unico ginkgo biloba che è veramente molto molto bello, è lì da solo e che è veramente non si preoccupa delle macchine, delle troppe macchine che a volte possono circolare in quella zona, ma non pare che a questo albero non gliene importi proprio niente. Come dicevo prima, le foglie sono a ventaglio con delle fitte nervature di colore verde chiaro e sono anche decidue, cioè in ottobre cadono e presentano appunto, ma prima di cadere si trasformano in foglioline di questo bellissimo colore giallo. Allora, anche il ginkgo è una conifera, cioè appartiene al gruppo delle gimnosperme, cioè piante a seme nudo e senza fiori. Seme nudo vuol dire che esiste il seme, però non è protetto dall'ovaio, quindi non c'è il fiore. Mentre poi più avanti vedremo come le piante poi si sono evolute e si sono così modificate formando poi il fiore. Il fiore è il massimo che un albero abbia potuto inventarsi, quindi evolversi e quindi di conseguenza mostrare la propria intelligenza. Sulla pianta femminile abbiamo i frutti che contengono gli ovuli che crescono su peduncoli alla base delle foglie, quindi sono semi che possono cadere da un momento all'altro anche con un po' di vento perché non sono protetti. Ma evidentemente sono molto resistenti, perché se il ginkgo biloba è considerato una pianta fossile in tutti questi secoli o millenni ha resistito al fatto che questi semi non fossero protetti, e vuol dire che sono abbastanza resistenti e rimanere attaccati molto bene all'albero. Poi la parte maschile, le infiorescenze maschile sono gli amenti o gattini. Questo tipo di infiorescenza la troviamo anche nei nostri alberi, per esempio come il nocciolo, quindi è abbastanza così nota come tipo di infiorescenza. L'impollinazione avviene grazie al vento e il seme fecondato cade a terra e germina in primavera. Quindi adesso dovremmo trovarne, però secondo me non è che germinano tantissimo, perché lì, l'albero che c'è lì a Saronno dalle piscine è sempre da solo, quindi altri alberi io non ne ho viste qui a Saronno. Bene, io ho terminato, oggi vi ho appunto fatto l'esempio delle conifere, un tipo di evoluzione, sono piante antichissime, come abbiamo detto alcune sono fossili viventi, e la volta prossima vedremo ancora un altro tipo di evoluzione, che sono appunto gli alberi della foresta temperata. Quindi a seconda anche dell'ambiente in cui questi alberi si trovano, si modificano e cambiano il loro modo di vivere, il loro atteggiamento nei confronti del mondo a seconda di quello che la natura offre loro. Bene, io prima di chiudere vorrei sempre ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, che è 333 80 16 200. Ripeto, 333 80 16 200. Se volete farmi una segnalazione, una richiesta, qualche domanda particolare che non avete ben capito, io sono qua, sono felicissima di poter interagire con voi. Vi ringrazio e vi saluto e alla prossima.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nella vita cerca l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la verità.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità. Grifo Group, piacere di conoscerti.
1: In buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Biscella, settembre, mese di ripresa, e per riprendere nel migliore dei modi anche dal punto di vista degli investimenti, perché i problemi sicuramente non mancano, abbiamo come al solito qui l'amico Simone Saltarella. Ciao, buona giornata, ben tornato.
2: Marco, e ben ritrovati a tutti.
1: Ricordo che è consulente finanziario della BCC di Cantù, ci ha accompagnato in questi anni in un percorso di educazione finanziaria in cui parliamo però anche di temi e argomenti legati all'attualità, per imparare appunto a non sperperare i nostri risparmi, a fare degli investimenti, diciamo, dei buoni investimenti. Dicevo appunto che settembre è uno dei mesi più impegnativi per le famiglie, si rientra dalle ferie e già questo è un bel colpo, però si devono affrontare molte spese che non sono rinviabili. Basti pensare, per chi ha figli, ai libri scolastici, gli abbonamenti dei trasporti perché si torna a lavorare, le bollette, la benzina che vediamo in questi giorni. Simone, diciamo che a questo punto la prima mossa, adesso che si torna dalle vacanze, rimane quella di organizzare bene il proprio budget, giusto, no? E quanto conta questa scelta e come farla?
2: Sicuramente, diciamo, quanto conta questa scelta è fondamentale nella corretta gestione di un budget. Ora le esigenze sono diverse, ma immagino soprattutto a chi deve far quadrare i conti. Rientro delle ferie, spese non rinviabili, mettiamoci e facciamo il budget. Primo errore: budget dovevamo farlo prima. Perché? Perché mese di settembre abbiamo magari libri scolastici, spese grosse, penso anche allo sport dei ragazzi, penso agli abbonamenti per i trasporti, quindi un'adeguata pianificazione. Non dobbiamo trovarci impreparati questo mese di fronte all'evento. Ahimè, la congiuntura economica non è delle più favorevoli, quindi i budget delle famiglie sono sotto pressione. Un'adeguata programmazione prevede appunto di intervenire prima in queste evenienze, creando quel risparmio prima di settembre. Altrimenti cos'è? La rincorsa magari a finanziamenti o cose che non sono un male, ma implicano poi una spesa maggiore in quota interessi che va a incidere ulteriormente sul budget familiare. Quanto costa questa scelta e come fare? Sicuramente guardare in là, non fermarci al mese. Per quello che dico, ahimè, la scelta giusta è farla prima, perché vuol dire il mese di settembre a livello di budget, quando l'affronto dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. È lì che vado a creare, ho quei mesi di tempo per creare quel risparmio che mi consentono di affrontare con sicurezza le spese dei libri scolastici, dei trasporti, che poi vedrò a settembre. Non l'abbiamo fatto, nulla di preoccupante, perché sicuramente non l'abbiamo fatto per pigrizia o perché non volevamo pensare.
1: C'è sempre
2: prima,
1: tempo voglio per recuperare,
2: esatto,
1: giusto, no?
2: Quindi sono spese tutto sommato che sì, vanno a impattare nel mese, ma bene o male poi, o attraverso piccoli finanziamenti o comunque attraverso dei sacrifici nel corso del mese, riusciamo a portare a termine. Come fare? Dico sempre, dobbiamo tenere sott'occhio sicuramente quelle che sono le entrate e le uscite standard del mese e riuscire, quantificando quelle che saranno le uscite del mese di settembre, a creare in ogni mese una quota di risparmio che mi permetta di creare quel cuscinetto ora che arriviamo a settembre. Non l'abbiamo fatto, impariamo dal passato, ricordiamoci per l'anno prossimo. Siamo,
1: certo,
2: a settembre, gennaio, febbraio arriva in poco tempo.
1: Arriva in fretta.
2: Esatto.
1: Allora, giustamente tu parlavi di difficoltà e incertezze e poi ci arriviamo, però adesso alla fine tu hai proprio richiamato l'idea di crearsi un cuscinetto. Magari gli italiani lo fanno in ritardo, però continuano ad accumulare patrimonio, quindi continuano a risparmiare, perché rispetto al 2020, l'anno del Covid, la ricchezza delle famiglie è cresciuta del 35%, arrivando quindi a quota 6.500 miliardi. Ora, la parte del leone, come sempre, ce l'ha la liquidità, i depositi in banca. Però anche gli strumenti finanziari e assicurativi stanno prendendo piede. Secondo te, il dato può essere positivo, ma le famiglie italiane non dovrebbero magari accelerare questa tendenza, cioè trasformare i risparmi anche in investimenti?
2: Sicuramente sì, un sistema finanziario, diciamo così, la parola, magari uso la parola errata, uso la parola più evoluto, magari è un pochino fuorviante, ma non mi vengono in mente altre parole al momento. Sì, andrebbero utilizzati maggiori strumenti finanziari per una duplice ragione, la vediamo sia dal lato delle famiglie che dal lato delle imprese. Lato delle famiglie cosa vuol dire? Se ho una grossa liquidità, tante volte lascio la liquidità in conto corrente per far fronte agli imprevisti. Ora, se la liquidità è tanta, probabilmente agli imprevisti posso dedicare una minor fetta di liquidità e dedicare invece una fetta importante alla liquidità agli investimenti che consentono un maggiore rendimento nel medio e lungo periodo. Questo per far che cosa? Attraverso il rendimento proteggermi, soprattutto in questa fase attuale, dall'inflazione. Guardo al lato delle imprese, che sono l'altro attore fondamentale. Grossa liquidità sui depositi delle banche, cosa vuol dire? Che questa liquidità in che modo può arrivare alle imprese per dar linfa all'economia? Attraverso il debito. Un sistema finanziario invece, dicevo prima, magari la parola giusta, più evoluto, attraverso gli strumenti finanziari può far sì che quei soldi arrivino sotto forma di capitale proprio alle imprese, che è una forma diversa di finanziamento delle imprese, che consente però una programmazione nel più lungo periodo, che consente un modo diverso di affrontare la pianificazione di un'impresa. Okay, quindi far arrivare il capitale alle imprese nel sistema economico italiano è fondamentalmente legato al mondo bancario. Nei sistemi finanziari più evoluti ci si inizia a sganciarsi, vediamo la realtà americana o anglosassoni, dove ci sono i fondi di private equity, dove ci sono attraverso il ricorso al mercato dei capitali anche fonti di finanziamento per le imprese maggiori, quindi per attrarre maggior capitale. Quindi diventa fondamentale questa cultura finanziaria delle famiglie, perché consente di fare questo passaggio nel sistema finanziario.
1: Allora, ho visto che praticamente hai un pochino in parte risposto a una domanda che volevo farti, perché è di strettissima attualità, perché è vero, sui risparmi, sui conti degli italiani aleggia, si aggira un fantasma, come dire, che è più una specie di tarlo che erode piano piano la ricchezza nominale, e che è l'inflazione. Ne hai fatto un cenno, ma come possiamo proteggere i nostri risparmi dall'inflazione?
2: Esatto, questa è proprio una delle difficoltà maggiori, che di fatto l'inflazione non la si vede, cioè non la si vede.
1: Non la si vede, sì, è vero.
2: È nascosta, cioè i soldi che li ho sul conto corrente permettono di proteggere i miei imprevisti. Se sono gestiti male, troppa liquidità e non ho un'adeguata rivalutazione, quando viene l'imprevisto mi accorgo di avere meno liquidità, meno soldi di quelli di cui avevo bisogno, perché nel frattempo si sono svalutati. Come proteggersi dall'inflazione? Con un'adeguata programmazione a livello finanziario, che consente poi quindi di investire in diverse asset class, in diversi strumenti finanziari, sempre tenendo conto il rischio dell'investimento che vado a correre. Ma banalmente dico, devo proteggermi dall'inflazione, abbiamo strumenti anche offerti dal Ministero del Tesoro,
1: dell'Economia, sì, certo.
2: Ministero del Tesoro, dell'Economia, sì, attraverso il debito pubblico, come i BTP Italia o i BTP indicizzati anche l'inflazione europea, che consentono sì di investire il denaro, magari vincolandolo fino a 1, 2, 3 o 4 anni, e ottenere un rendimento fisso garantito più una percentuale di rendimento che viene vincolato all'inflazione italiana.
1: All'aumento dell'inflazione. Quindi questo è uno degli strumenti che possiamo utilizzare per proteggerci, sì, dall'inflazione,
2: esatto,
1: che non è...
2: È uno, l'altro cosa potrebbe essere, per andare a parlare, visto che poi parliamo sempre di diversificazione, fare degli investimenti collegati alle materie prime, che poi fondamentalmente sono quelle che fanno sorgere l'inflazione.
1: Sì,
2: quindi
1: oggi
2: avere una parte di investimento, adesso in gergo finanziario chiamiamo commodities, consentono di avere anche un riparo di inflazione, oppure penso all'oro,
1: che è il classico bene rifugio. L'inflazione però non è l'unica incertezza, l'unico problema con cui devono fare i conti non solo gli italiani, perché possiamo dire il mondo intero, perché c'è soprattutto l'incertezza geopolitica. È inutile ricordare il conflitto nel Golfo tra USA e Iran, non accenna a diminuire, anzi sta avendo una recrudescenza. In Medio Oriente non si sta risolvendo ancora nulla di quello che è quel coacervo di problematiche molto pesanti. La guerra tra Russia e Ucraina, anche lì, va avanti a bassa intensità, facendo sempre morti e devastazioni. Tutto questo scenario, diciamo, crea molta ansia. Allora la domanda, che sembrerebbe più rivolta a uno psicologo, ma anche un consulente finanziario deve farci conti, cioè si può controllare l'ansia, diciamo, nel momento in cui, come difendo i miei risparmi, dove metto i miei soldi, dove vado a investire?
2: Oh, assolutamente sì, non si può, si deve farlo. Perché? Perché l'ansia, soprattutto negli investimenti finanziari, non vado a parlare di altri ambiti della vita perché non penso di essere la persona giusta, ma parlo per gli investimenti finanziari, è forse uno dei peggiori nemici, perché porta a prendere scelte in seguito a stati d'animo e non magari a strategie o dati reali che dovrei andare ad analizzare. Ci siamo lasciati nel mese di luglio dicendoci probabilmente dobbiamo abituarci che questa situazione geopolitica Medio Oriente cosa non avrà soluzione immediata, ma sta diventando un equilibrio precario ma strutturale. Ecco, mettere insieme precario e strutturale è un po' l'ossimoro, però fatto siamo in quella situazione, equilibrio precario che ogni tanto sembra che si trovi soluzione, poi invece viene ribaltato, quindi sembra una situazione più strutturale che momentanea. Di fronte a questi mercati come reagiscono? Con forte volatilità, e quando c'è volatilità subentra l'ansia. Volatilità dove la vediamo? La vediamo soprattutto negli asset più soggetti al rischio. Come controllare l'ansia? Un'adeguata programmazione a livello finanziario vuol dire quanta parte del mio patrimonio ho investito in strumenti che saranno soggetti a volatilità, perché volatilità in questo periodo ce n'è e ci sarà. Quindi sapere che sì, ho investito in quegli strumenti, magari azionari, magari anche in commodities, dove vedo una certa volatilità, ma sapere che ho la capacità di sostenere quel rischio sia a livello emotivo e a livello patrimoniale, perché anche se dovessi andare incontro alla volatilità e vedere diminuire il valore, non mi pregiudica quella parte di portafoglio che mi consente di stare tranquillo a livello economico, aiuta a contenere l'ansia e quindi sarò più propenso, lucido, più lucido su quella parte di portafoglio che sta soffrendo volatilità a non prendere decisioni affrettate.
1: Se soprattutto non prenderle mai, se ad esempio sul piano azionario l'azione sale, allora compro, l'azione scende, allora vendo.
2: Questo è il rischio.
1: Esatto, uno dei rischi, perché chissà cosa guadagno, chissà cosa perdo, e invece quindi anche farsi aiutare da un consulente, da un esperto è un consiglio utile. Rimaniamo sempre a settembre, ti faccio una domanda un po', diciamo, strana, perché il governo Meloni ha tagliato il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Ora, questa non è certo la sede in cui noi dobbiamo star lì a stilare un bilancio o una pagella dell'attività dell'esecutivo, però c'è una cosa di cui abbiamo parlato anche più volte in questa trasmissione che vale la pena sottolinearla, perché quest'estate, ed era una misura della legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, è stata data, diciamo così, una mano importante allo sviluppo della previdenza complementare, perché la previdenza complementare è un aspetto, è un tema che bisogna assolutamente sottolineare e ricordare, perché comunque andiamo incontro, vedi la crisi demografica, a un appesantimento dei conti dell'INPS e quindi della, diciamo così, previdenza delle pensioni classiche. Possiamo ricordare brevemente le novità che sono state introdotte e perché sono così importanti?
2: Assolutamente. Diciamo prima, parliamo di previdenza complementare, parliamo di una misura presa con la legge di bilancio. Uno dice previdenza complementare è qualcosa di privato, perché dovrebbero introdurla a livello pubblico? Di cosa stiamo parlando? Di fatto andiamo in conto, come accennavi Marco, in futuro ad anni dove l'INPS sempre meno riuscirà a sostenere le pensioni, il livello attuale delle pensioni pubbliche. Ricordiamoci che la riforma del 95 prevede il passaggio contributivo, si va in pensione dopo 42 anni, i primi effetti 95, 42 anni sarà il 2037. Quindi gli effetti veri della riforma contributivo li vedremo da lì. Già iniziamo a vederli, ma quelli grossi li vedremo da lì. Perché queste novità? Quindi l'INPS non potrà più garantire quelle pensioni, ci dobbiamo pensare da soli. Con la legge di bilancio è stato detto che è utilizzato lo strumento della previdenza complementare, utilizzatelo ancora in maniera maggiore. Se lo fate con la legge di bilancio, è detto che vi do delle agevolazioni in più. Agevolazioni fiscali, limite di deducibilità portato a 5.300 euro, ma penso ancora di più, una delle, diciamo così, reticenze ad aderire alla previdenza complementare era quella di quali prestazioni potrò chiedere quando accederò in pensione e potrò chiedere al fondo pensione, quindi previdenza complementare. Sono state introdotte anche delle rendite, la rendita frazionata, la rendita durata definita, che danno la certezza di riottenere tutto il capitale che nella mia vita ho versato al fondo pensione, che non è cosa di poco conto. Era una delle reticenze che portava le persone a dire: orca, se metto in fondo pensione, arrivo in pensione e poi non vivo gli anni sufficienti, certo, per riprendere i soldi, ho versato per nulla.
1: Certo.
2: In questo modo, con queste due rendite, viene tolta. E l'ultima è mettiamola così, è una sorta di adesione automatica al fondo pensione per i nuovi lavoratori. In modo tale da far capire la scelta migliore, e dico per i nuovi lavoratori che qua stiamo parlando, scusami, non l'ho premesso, del versamento del proprio TFR, non lasciarlo presso il datore di lavoro, ma versarlo alla previdenza complementare. Perché diventa quel cuscinetto che sarà necessario un domani per sopperire all'abbassamento delle pensioni pubbliche.
1: Certo. Ecco, a tal proposito, proprio su quest'ultimo punto, c'è un aspetto che va chiarito, perché girando di solito sui siti economici, anche sui social, è emerso che più di un, diciamo, italiano risparmiatore è convinto che il governo con questa misura abbia introdotto l'obbligo di iscriversi a un fondo pensione. Quindi qualcuno si domanda, beh, mi obbligate, fatemelo fare gratis, ma non è così, giusto? Non esiste questo obbligo con pagamento, diciamo così?
2: No, assolutamente, diciamo che la normativa prevede che in fase di assunzione si abbiano 60 giorni di tempo per indicare al datore di lavoro la scelta di destinazione del proprio TFR. In caso di silenzio assenso, la normativa porta all'adesione automatica al fondo pensione di categoria, che sono i fondi nati nelle varie categorie dei lavoratori, metalmeccanico, il chimico, il tessile e vari fondi categorie di riferimento, perché venga versato lì il TFR. Logicamente parliamo di fondi pensione, quindi le somme raccolte dai fondi pensione, vogliamo i flussi del TFR più i contributi del lavoratore e i contributi del datore di lavoro, necessitano poi una gestione finanziaria e anche una gestione burocratica, che hanno dei costi per poter essere espletate. Pertanto sicuramente qualsiasi forma di previdenza complementare avrà dei costi da sostenere per fare in modo che le persone che ci lavorano poi nel fondo possano esercitare queste funzioni. L'obbligo di iscrizione non c'è. Ripetiamo, non c'è.
1: C'è più una sorta di moral suasion, diciamo.
2: Una sorta
1: così.
2: Di moral suasion, ma soprattutto è il silenzio assenso porta all'adesione. Questo fa pensare, se non è normativa, in caso di silenzio assenso prevede l'adesione alla previdenza complementare, i motivi sono due. Uno, perché conviene di più sia fiscalmente al lavoratore. Secondo, perché abbiamo quel problema delle pensioni pubbliche. Se non ci pensiamo prima, avremo un problema dopo. Quindi è un po' un coso di dire, ok, pensaci, e il consiglio è mettilo nel fondo pensione, e se non ci vuoi mettere la testa ti porto lì, se poi vuoi fare diversamente fai la scelta esplicita.
1: Prima di entrare nella seconda parte, uno stacco musicale con i Queen.

0: Era Liar dei Queen, però questo programma di sicuro non siamo e non facciamo i bugiardi, giusto Simone?
1: Esatto.
0: Nelle mie domande, ma soprattutto nelle tue risposte. Ma torniamo al nostro tema, settembre, tempo di ripresa, perché finiscono le vacanze e si ricominciano le attività. Domanda duplice: da una parte, può essere il momento di dare un occhio ai propri investimenti, al proprio portafoglio? Domanda due: proprio ieri la Banca Centrale Europea è intervenuta sui tassi, li ha alzati di 0,25 punti. La prossima settimana sarà il turno della Federal Reserve negli Stati Uniti, anche lì probabilmente o rimangono invariati o si va più verso una salita che una discesa. Ma le scelte delle due banche centrali che impatto potranno avere sull'economia, sui titoli di Stato e sui mutui delle famiglie, soprattutto ovviamente alla BCE?
1: Parto dal titolo di una notizia che ho visto ieri, se non sbaglio, sul sito Sole 24 Ore, di una dichiarazione della Lagarde: aumento dei tassi, l'inflazione che continua a persistere e l'economia
0: in
1: più che in crisi, l'economia comunque rischia di reagire, di frenare. Dico, orca, siamo al paradosso.
0: Esatto.
1: Di solito i tassi vengono alzati quando l'inflazione è in crescita. Perché? Perché l'economia è in crescita,
0: corre troppo,
1: domanda alta, legge domanda offerta, esatto. I prezzi salgono. L'economia non cresce così tanto, parliamo di 0, sempre, quindi non siamo a crescite alte, ma l'inflazione continua a galoppare. Siamo ancora al solito problema, l'inflazione da importazione.
0: Sì.
1: Quindi
0: al prezzi
1: momento,
0: dell'energia, prezzi sostanzialmente dell'energia. Compriamo energia,
1: materie
0: a prezzi
1: prime,
0: molto
1: energia,
0: alti.
1: Vediamo prime. Le materie prime, esatto. Cereali, cosa, soia, il mais che continuano a aumentare di prezzo, che poi quindi avranno conseguenze sui prezzi finali dei prodotti e soprattutto prezzi petrolio. Vediamo oggi, se non sbaglio, il petrolio, il Brent è tornato sopra 400.
0: Esatto, quindi, che è una soglia psicologica, no? Esatto. Più che altro. Perché esatto. Sai, costare 98 e 101, diciamo che la diventa.
1: Cambia poco,
0: però è una soglia psicologica, esatto. Che determina.
1: Esatto, quindi è il momento di dare un'occhiata ai propri investimenti. Mi piace mettere insieme queste domande, perché sì, sicuramente è il momento di dare un'occhiata. Perché? Perché i rendimenti salgono, quindi sono esposto all'obbligazionario, vedrò scendere i prezzi. Ho liquidità da investire, se salgono i rendimenti probabilmente è il momento anche di entrare e prendere beneficio di rendimenti alti, magari bloccarli per un determinato periodo di tempo, in base a ciascuno alle proprie esigenze e alle proprie... alla propria propensione al rischio e agli obiettivi di tempo in cui uno vuole vincolare i soldi. Lato azionario è un periodo abbastanza confuso, nel senso vediamo le borse che comunque da inizio anno di fatto sono in territorio positivo, abbiamo visto degli storni durante l'anno, vediamo anche il settore dell'intelligenza artificiale, se non sbaglio il Nasdaq a partire da giugno è ancora in territorio, cioè se guardiamo, lo prendiamo da giugno in territorio negativo, salvo qualche azione, SpaceX che è stata quotata, che va. Vediamo però gli utili dichiarati dalle imprese, soprattutto ancora i produttori di semiconduttori, che sono fortemente positivi, penso Nvidia con gli ultimi risultati trimestrali. Non è sicuramente una situazione facile. Do un occhio ai miei investimenti, sì. Controllo la parte obbligazionaria per cercare di trarre beneficio lì e proteggere dall'inflazione. Sono esposto sull'azionario, sono già dentro, non mi faccio prendere dall'ansia, dicevamo prima, tengo fede alla strategia che mi ero messo. E nel caso decidessi di entrare, in questo momento non lo farei con l'ingresso one shot, tutto in un colpo, ma con maggiore ancora adesso prudenza, perché siamo ai massimi di mercato, le tensioni geopolitiche ci sono, i risultati trimestrali sul comparto tecnologico ci sono, però entrerei ancora con piani di accumulo.
0: Quindi diciamo una certa prudenza, un piccolo, diciamo 20 secondi, l'impatto della decisione della BCE, rialzo dei tassi sui mutui,
1: ecco,
0: a questo punto.
1: Volevo evitare di rispondere perché dire alle famiglie aumenteranno i tassi non è mai bello, ma questa probabilmente, anzi
0: togliamo, sì, certo.
1: Probabilmente sui mutui indicizzati vedremo l'aumento dei tassi di interesse e l'aumento delle rate mensili sostenute per ripagare i finanziamenti, assolutamente.
0: Allora questo. Io prima farei una domanda fondamentale, perché è giusto ricordare. Tu adesso hai fatto una piccola carrellata tra obbligazioni, mercato azionario, se volete entrare in questo momento fatelo con molta oculatezza, ma noi ricordiamo ancora una volta la regola fondamentale: mai puntare su un solo cavallo, one shot come dicevi tu, ma diversificare il più possibile. Ecco, come si costruisce una buona diversificazione, soprattutto adesso?
1: Come? Non andiamo troppo nel tecnico, però dico, guardo il mio portafoglio, vedo che guadagno su tutto. Sono contento. Dico, attenzione, un portafoglio che guadagna su tutto probabilmente è un portafoglio che non è diversificato. Perché di solito quando l'azionario corre,

0: azioni, commodities, materie prime, metalli preziosi, immobiliare, quindi attraverso poi gli strumenti finanziari riusciamo a raggiungere tutte queste asset class, deve avere la giusta ponderazione in percentuale sulle diverse asset class. Qualche asset class sarà determinata a obiettivi di lungo periodo, quindi mi darà maggior rendimento nel lungo e potrò vedere anche delle perdite momentanee. Qualcosa avrà invece come obiettivo la gestione della liquidità degli imprevisti nel breve termine, e lì non dovrò guardare il rendimento, o meglio dovrò accontentarmi di un rendimento più basso, sapendo che l'obiettivo è quello di avere un capitale disponibile nel breve termine. Quindi per fare una buona diversificazione devo togliermi dalla testa che devo guardare al maggior rendimento sulle mie somme, che altrimenti non arriviamo alla diversificazione, rischiamo di essere attratti dal rendimento e di dimenticarci di avere obiettivi che di avere un portafoglio, una somma a disposizione.
1: Eh sì, anche perché c'è sempre il rischio che adesso salgono ma poi possono scendere, adesso volano ma poi possono precipitare, e appunto puntare su un solo elemento, secondo me, crea ansia, perché esatto, uno è costretto a stare sempre con gli occhi addosso. La diversificazione consente anche di essere, come dire, di ponderare, di controbilanciare e di avere quindi un passo anche un pochino più tranquillo.
0: Abbiamo accennato al primo livello della diversificazione, che è la differenza tra le varie asset class. Poi ogni asset class al suo interno è ancora diversificata.
1: Certo.
0: Perché se vado sull'azionario dovrò avere in parte l'investimento nel settore tecnologico, in parte investimento nel settore utilities, nel settore tradizionale di base, e quindi avrò la diversificazione anche all'interno di quello. Arrivare così nel dettaglio, o mi dedico quasi come lavoro, cosa, altrimenti consiglio sempre quello, ok, parlo con un consulente che lo fa di mestiere.
1: Ecco, cavalco l'onda di questa tua ultima, diciamo, osservazione, no? Cioè parlo con un consulente. Proviamo a fare, diciamo, questo giochino, che poi un giochino non è. Immagina che io sia un cliente della BCC di Cantù. Mi presento agli sportelli qui a Saronno, perché ricordiamo la BCC ha aperto anche gli sportelli a Saronno. Perché, diciamo, in settembre voglio dare un occhio ai miei risparmi, voglio investire, voglio, insomma, che consigli mi sentirei ricevere, che riceverei, diciamo, se mi presentassi oggi a uno sportello della BCC su questi fronti, risparmi e investimenti?
0: Guarda Marco, mi sento di dirti questa cosa, prima di darti consigli, e questa è un po' l'indicazione che diamo, che abbiamo come consulente della BCC Cantù, ti chiederei, ok Marco, ma chi sei? Quali sono i tuoi obiettivi? Raccontami di te, della tua vita, e quali sono gli obiettivi che devi raggiungere. E vediamo come quella somma che tu mi stai chiedendo di consigliarti di investire può essere funzionale a tutelare e raggiungere quegli obiettivi, se hanno una connessione o no. Perché se mi parlerai che avrai l'obiettivo di, guarda che ho i figli che devono ancora studiare e quindi ho necessità di somme nel breve termine per sostenere le spese, il vitto, alloggio perché studiano fuori, dovrò costruire una proposta di investimento che tenga conto di quell'esigenza. Oppure se magari mi racconterai che sei diventato nonno, è un nipotino, vorresti dedicare una somma ai futuri studi del tuo nipotino per dare una mano ai tuoi figli, avrò in mente un altro obiettivo. Quindi dobbiamo sempre collegare l'investimento a questi obiettivi. Quindi il BCC Cantù è l'attenzione alle esigenze e agli obiettivi di ogni singola persona, e non in primo luogo al rendimento. Poi logicamente il rendimento dobbiamo trovarlo, perché sennò parliamo di nulla, però con quell'obiettivo.
1: Ecco, su questa osservazione finale di Simone lo ringrazio per la sua presenza qui. Noi vi diamo appuntamento, se ci saranno ulteriori appuntamenti, per altre puntate di In Buone Mani Parliamo di Soldi, e auguriamo buona giornata a tutti voi, e restate sintonizzati su Radio Orizzonti.

amici, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia. Esponente storica del movimento radicale, fu parlamentare in diverse legislature. È stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Stati Uniti, il presidente Trump e il vice J.D. Vance hanno concluso la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre J.D. Vance ha colpito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Oggi 11 settembre, ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea, il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'11 settembre 2001. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60 a 40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, nodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale, colpito una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un aleificio a Barletta. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. È stata sequestrata l'aria. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

non può essere soltanto una primavera. Questo amore

0: Orizzonti Magazine. Doppio sguardo. Attualità e opinioni.
1: Benvenuti ai radioascoltatori a Doppio Sguardo, inizia la nuova stagione, sono Marco Biscella, qui in studio con me l'amico e co-conduttore Agostino Masini, che saluto.
2: Buongiorno a tutti.
1: E come graditissimo ospite, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, Don Cristiano Mario Castelli, che è il rettore dell'arcivescovile della nostra città. Perché abbiamo invitato lui? Perché oggi parliamo di un tema caldissimo. Basti pensare ai fatti di Ceuta, piuttosto che alla polemica che è sorta a Venezia sulla questione della costruzione della moschea. Il tema è Islam e Occidente, integrazione possibile, mission impossible, problema, come dire, spinoso. Don Cristiano, che è un esperto di Islam, quindi è per quello che è qui con noi, lei come la vede?
3: Buongiorno a tutti, come sempre quando si parla di Islam bisogna stare molto attenti alle semplificazioni, perché non è mai una cosa banale e semplice, è una realtà sempre molto composita, questo è vero. Direi che forse ormai parlare di Islam e di accoglienza e basta diventa un po' datato come espressione, perché ormai abbiamo persone islamiche che sono di seconda, anche terza generazione, no? Di immigrazione che è arrivata. Ormai la presenza islamica sul continente europeo è un dato strutturale, viene definito così in sociologia, sono ormai c'è intorno al 6% della popolazione europea è di fede islamica, vuol dire una quarantina, a grosso modo 40 milioni di persone, non stiamo parlando proprio di numeri piccoli, distribuiti sicuramente in maniera molto disuguale all'interno del continente e molto disuguale a seconda delle aree. Perché un conto è la zona urbana, dove probabilmente c'è anche più facilità di trovare dei lavori con una remunerazione anche immediata, rispetto alle aree rurali dove questa presenza è molto meno massiva. Ecco, questo è un po'
1: il contesto
3: diciamo, ecco. Direi che ci sono diversi approcci sul profilo della presenza islamica, io ne individuerei quattro. Il primo è quello forse più famoso, che è quello francese, che viene chiamato assimilazionista, che fa della laïcité, della Repubblica Francese, con la legge del 1905, un perno fondamentale dell'identità della Francia repubblicana. Quindi la religione viene un po' espulsa dal profilo pubblico ed è un affare privato, e per guadagnare la cittadinanza tu devi appunto stare alle regole della Repubblica, quindi indossare o meno il chador o altri abiti tradizionali, alcune attività sono un po' appunto contrastanti, anche perché poi per esempio in Francia c'è un grosso problema, che la presenza islamica avviene attraverso le colonie francesi, ma se pensiamo che però tra le colonie francesi c'è l'Algeria, e l'Algeria non era una colonia come tutte le altre, perché era territorio metropolitano francese, questo vuol dire che avevano già la cittadinanza, quindi non è così banale la situazione. La temperie assimilazionista aiuta però a volte l'esclusione. E il problema delle banlieue, dove chiaramente non è solo un problema di matrice religiosa, ma dove gli strati di quello che una volta verrebbe chiamato, una volta si definiva il sottoproletariato urbano, ecco, si ritrovano in queste sacche dove un rancore cova un'invidia sociale e trova come denominatore comune proprio l'identità islamica a volte, no? E quindi ha provocato quello che noi abbiamo visto e abbiamo letto. Poi c'è un altro approccio, che è quello inglese, che è un approccio molto più mercantile, no? Le colonie inglesi sono diverse dalle colonie francesi. Le colonie inglesi hanno avuto per tanto periodo la Compagnia delle Indie che le gestiva più che il governo di Londra, per cui l'importante è che tu non dai fastidio e vivi la tua vita tranquillamente. Questo però porta a una tensione, per esempio, in alcune zone di Londra, dove la densità islamica è molto forte. Ormai è un dato di fatto che, per esempio, gli arbitrati di natura familiare sono risolti con la legge islamica, e questo viene a creare una tensione con l'unicità del diritto. Qual è la norma? No? Quindi anche questo non aiuta, pur dando una maggiore libertà. Poi c'è il sistema tedesco, che è in fortissima evoluzione, anche per quello che succede anche ultimamente, certo. Esattamente, che non vedeva tanto l'immigrato che arrivava come, definendolo in base a un'appartenenza o meno religiosa, ma se lavorava o meno. Quindi tu hai dei diritti fin tanto che lavori, una volta che non lavori puoi tornare a casa tua, detto proprio... Cioè, una sintesi
1: un
3: feroce,
1: professionalizzata,
3: esattamente,
1: diciamo così,
3: che chiaramente questa cosa non regge, e gradualmente questa cosa viene a cambiare, no? Se pensate che la presenza turca in Germania è fortissima, perché già ai tempi, all'inizio del XX secolo e alla fine del XIX, la ferrovia che dalla Turchia arrivava fino a Berlino era un dato di fatto. Tutta l'elite culturale dei giovani turchi ha studiato a Berlino o nelle università europee, quindi c'è un legame molto forte. La presenza turca è evidentemente massiva rispetto ad altre nazionalità, e questo non porta anche lì delle tensioni, perché questo strumento ci si accorge che è zobo, perché poi ci sono i ricongiungimenti familiari, c'è una dimensione che non può essere solo il lavoro. La vita non è fatta solo di lavoro, evidentemente, è un po' miope, mi parrebbe di poter dire. Poi c'è un altro profilo, che è quello italiano, che è tipico della nostra nazione: non lo governiamo, nel senso che noi lasciamo che le cose vadano. Tendenzialmente c'è questo grande ammortizzatore sociale che è la Chiesa Cattolica, che con le sue attività caritative aiuta molto a stemperare le tensioni sociali, e non c'è un accordo con lo Stato, nel senso che nel 2020 c'è stato un primo accordo con alcune organizzazioni statali, ma il problema dell'ordinamento italiano, il problema dell'ordinamento costituzionale, che prevede l'accordo tra lo Stato e le religioni, perché non riesce ad avere un accordo con l'Islam come ce l'ha con i buddisti, ce l'ha con gli avventisti, ce l'ha con la Chiesa Cattolica, con gli ebrei? Perché, e questo è l'altro lato della medaglia, è che non c'è un unico interlocutore per l'Islam. Nessuno può dire: io parlo a nome di tutto l'Islam. Non c'è una voce unica. Se si parla della Chiesa Cattolica c'è il Papa, no? Se c'è, si parla degli ebrei, c'è tutta la struttura del Gran Rabbinato. Ma nell'Islam non esiste una figura clericale, non c'è un sacerdozio nell'Islam. Qualcosa che può vagamente sembrare questo è quello che c'è nello sciismo, ma appunto è se vagamente può. E lo sciismo in Europa è proprio molto minoritario. Cioè, se noi pensiamo che nel mondo islamico è già minoritario, perché si riassume tendenzialmente in quella che una volta era la Persia, che adesso potremmo chiamare l'Iran attuale, con esatto. con un po' di Iraq, la Persia era un po' più grande, però non questi grandi lunghi caffetani neri, in realtà, che sono appunto degli ulema iraniani, in realtà non vengono dalla tradizione islamica, per assurdo, ma dallo zoroastrianesimo, che era la religione che c'era in Persia. L'Islam, impattandosi con questo, assume alcune caratteristiche, chiaramente non il credo, ma alcune caratteristiche visibili o di organizzazione. Quindi questa cosa qua rende per la legislazione italiana un'incapacità di fondo di trovare un accordo, e quindi non c'è c'è un problema sulle moschee, perché non c'è una regolamentazione, eppure la gente riesce ad andare oltre, nel senso che noi abbiamo la fortuna di non avere delle grosse sacche come le banlieue, no? alcune parti delle grandi città hanno qualcosa che li assomiglia, ma non è così. E anche gli islamici stessi, dipende da dove vengono, qual è la loro zona, perché un conto è la fede, che certamente veicola un dato anche culturale, ma un conto è anche la nazione. Per farvi capire, l'altro giorno viene una famiglia islamica per iscrivere un ragazzo all'alberghiero dell'arcivescovile, e io gli ho guardato e gli ho detto, è una scuola cattolica. Ma loro questo non faceva assolutamente problema. Che il ragazzo avesse dovuto toccare anche della carne non halal non faceva problema. Chiaramente il corso da sommelier l'avremmo evitato per lui, per ovvi motivi. Però quello non era il problema, si orientava su quello su cui magari si può orientare una qualsiasi famiglia. Quant'è la retta? Cosa c'è compreso nella retta? Ah, ci sono dentro anche i libri, ci sono dentro anche la divisa, i coltelli.
1: Sì, sì, informazioni, diciamo,
3: esattamente,
1: più pratiche
3: che, esatto, no?
1: Certo.
2: Don Cristiano, le faccio una domanda semplicissima. Una grandissima giornalista, una grande intellettuale, che era Oriana Fallaci, 20 anni fa disse che il nemico, il pericolo europeo e occidentale è l'Islam. Sono passati 20 anni. Secondo lei aveva ragione e ha ragione Oriana Fallaci o è cambiato qualcosa?
3: No, io credo che Oriana Fallaci non abbia ragione perché non ha visto arrivare un elemento più forte. L'elemento più forte del problema dell'Europa è che l'Europa dimentica chi è. È una nemesi della propria identità. È quella che ha detto Benedetto XVI, cioè quasi, è come se l'Europa si fosse ammalata di una malattia autodistruttiva, un negare la propria identità, i propri fondamenti. L'Islam è una realtà che nell'incontrare la realtà europea ha chiaramente delle fatiche e dei limiti. Il grosso problema dell'Islam è proprio una, che gli manca una nozione che è tipica cristiana, che è la laicità. La laicità è solo dei cristiani. No, se voi andate a Gerusalemme il venerdì sera, suona lo shofar, si incomincia il grande Shabbat e neanche il bancomat funziona, perché è lavoro, no? Da noi è tutto aperto anche a Pasqua.
2: Le posso fare un'altra domanda? Una curiosità. A suo avviso, quali sono le motivazioni che spingono un seguace dell'Islam a rispettare rigorosamente queste norme, mentre il cattolico è molto più permissivo?
3: Beh, lì,
2: ci sarà una motivazione?
3: Allora lì il
2: soprattutto nei giovani,
3: Ma insomma, poi ogni generalizzazione porta delle semplificazioni che sono un po' così, magari imprecise, no? Io direi che il Concilio Vaticano II dice che dentro di ogni uomo c'è una parte sacra, che è la propria coscienza, no? Quindi io non so,
2: mi
3: dire
2: perdoni,
3: se
2: le moschee si riempiono, le chiese si svuotano un po',
3: sì, può essere, bisogna vedere qual è il bacino di utenza, perché quando c'è una moschea nel giro di quanti chilometri, quante chiese ci sono nel giro di quanti chilometri, cioè in Saronno quante chiese ci sono che fanno messa regolarmente, e non ci sono, e non sono solo chiese parrocchiali che fanno la messa a Saronno, sì, banalmente, per cui se io penso San Francesco non è una chiesa parrocchiale, eppure ha la sua celebrazione seguita dalla gente che è affezionata a quel luogo, eccetera eccetera, sicuramente. Ma questo viene da prima, è proprio questo il problema, è che l'Europa
2: mi perdoni, ma molti usi e costumi che aveva i cattolici, il Venerdì Santo, noi non ne siamo più, loro sono molto più legati e fermi nel rispettare questi dettati dell'Islam. Come mai? Cos'è che cambia tra un giovane nostro cattolico e un giovane islamico? A parità di cultura?
3: Ma bisognerebbe chiederlo ai giovani.
2: Lei che è un grosso conoscitore dell'Islam.
3: Beh, io direi così, direi che sicuramente nell'Islam conta molto anche il dato appunto sociale e culturale, no? È quello che dicevamo prima, non esiste la laicità nell'Islam, quindi tu sei dentro una società che è islamica e tu sei islamico sic et simpliciter, quindi fin da piccolo sei andato alla scuola coranica. Io mi ricordo quando passeggiavo a qualche chilometro al confine tra Turchia e Iraq, no, sono entrato non dico di nascosto, buttato dentro la testa di una madrassa, e c'erano questi bambini che leggevano ritmati a memoria il Corano, no? Quanto questo poi incida nella spiritualità di ciascuno, questo io non lo posso sapere, ok? Sicuramente è un dato di fatto che viene a formare una forma mentis, tanto è vero che le conversioni che avvengono in Europa, e non sono così poche, dall'Islam al cristianesimo, perché ci sono molto tenute sotto traccia, perché
2: però
3: c'è...
2: sono più diffuse quelle dal cattolicesimo all'Islam, però,
3: no. Il problema non è questo, il problema è proprio la differenza di accoglienza sociale, nel senso che un cristiano che diventa islamico, ma probabilmente sconcerta la famiglia, gli amici, eccetera eccetera, ma non ha una ripercussione sociale quale può avere un islamico che diventa cristiano. Lì c'è proprio la morte sociale.
2: Eh sì.
3: Per cui c'è, io mi metto nei panni di uno che arriva qui, immigrato, che sente che di essere chiamato a una fede che non è quella da cui è nato, però poi si trova da solo.
1: In un minuto, perché il tempo purtroppo è tiranno e staremo qui ad ascoltarla, perché è interessantissimo. Dal suo punto di vista, guardando a Saronno, che ha comunque una presenza, una comunità islamica, come dire, abbastanza significativa, se dovesse dare, diciamo così, un giudizio sintetico, il livello di integrazione qui nella nostra città come può essere valutato?
3: Ma guarda, io sono qui da un anno, per cui mi sembrerebbe un giudizio un po', come dire, acerbo, no? Ma quello che io ho potuto vedere, poi io vado a celebrare a San Giuseppe al Matteotti, per cui lì ho visto che la comunità islamica, per esempio, è presente quando c'è un'attività di piazza, c'è anche la loro bancarella, si cerca proprio un dialogo. Questo io credo che sia molto molto bello, però è evidente che un dialogo con una realtà islamica si ferma nel momento in cui c'è io sono cristiano, tu sei islamico, ci conosciamo, possiamo fare tante cose belle insieme, perché è oggettivo, no? Perché l'incontro è sempre qualcosa che arricchisce, no? Però appunto a me viene in mente Annalena Tonelli, questa laica missionaria uccisa in Africa, eccetera eccetera, che era una benedizione per quel popolo che aveva e l'aveva, perché curava le persone, eccetera eccetera, e questi vecchi islamici del villaggio che dicevano: guarda Annalena, tu sei fantastica, noi preghiamo per te, peccato che non sei islamica. E questa aveva l'ostia, perché il vescovo gliel'aveva dato il permesso di tenerla nell'armadio, perché lei vedeva un prete ogni tot mesi, perché era da sola Annalena Tonelli. E questa cosa per farvi capire che però questo è l'Islam, no? Per cui, bello, io penso che dovrebbero crescere le opportunità di conoscenza reciproca. Io una delle cose che credo che sia importante, per esempio, è che nelle scuole, proprio per un'integrazione, l'insegnamento della religione cattolica, che non è il catechismo, che sono due cose diverse, dovrebbe essere obbligatorio, ma non per un revanchismo cattolico, ma perché uno che abita in Italia e non sa che cos'è la provvidenza, quando legge Manzoni, cosa capisce? Cosa capisce della Divina Commedia? Cosa capisce della nostra attività pittorica? Niente, diventa un cittadino di serie B in maniera automatica, e questo è un tradimento del dettato costituzionale.
1: E questa conclusione, che mi sembra veramente una conclusione molto interessante, da applausi dal mio punto di vista, chiudiamo la trasmissione, ringraziamo Don Cristiano, perché come sempre, pur nella sintesi, però spiega le cose, come dire, senza semplificarle, ma per cognizione di causa.
2: Con molta chiarezza poi.
1: Con molta chiarezza, penso che apprezzeranno anche i nostri radioascoltatori. Lo avremo ospite ancora anche in altre occasioni, perché il tema non si esaurisce qua. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ovviamente ascoltate sempre Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
3: Buona giornata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Volti e sguardi tra le cappelle del Sacro Monte, al Santuario la mostra di Giuseppe Bottelli, fino al 13 settembre, Santuario di Santa Maria del Monte in via dell'Assunzione a Varese. Il Santuario del Sacro Monte di Varese ospita la nuova mostra fotografica che invita a osservare con occhi diversi uno dei luoghi simbolo della città, intitolata Lungo il Cammino, gesti, volti e sguardi fra le cappelle del Sacro Monte di Varese. L'esposizione firmata da Giuseppe Bottelli e rientra tra le iniziative dedicate alla valorizzazione del sito UNESCO. Allestita lungo il percorso d'ingresso al santuario dal piazzale Paolo VI, la mostra sarà visitabile fino al 13 settembre, tutti i giorni negli orari di apertura del santuario, dalle 7 alle 19. L'esposizione raccoglie 24 fotografie in bianco e nero, frutto di un percorso personale con cui l'autore racconta emozioni e sentimenti attraverso i dettagli della salita a Sacro Monte. Gli scatti sono stati realizzati rigorosamente dall'esterno delle cappelle, fotografando attraverso grate e vetri protettivi e utilizzando esclusivamente la luce naturale, una scelta voluta per restituire il punto di vista del pellegrino o del visitatore che percorre la via sacra e osserva le scene custodite all'interno delle cappelle senza oltrepassarne la soglia. Principesse, duchi e il lago di Como. A Villa Carlotta rivive la storia delle grandi dinastie europee. Il lago di Como racconta la storia delle grandi dinastie europee attraverso una nuova mostra ospitata a Villa Carlotta Tramezzina. Si intitola Dinastie d'Europa sul lago di Como ed è dedicata alla presenza e alle vicende di alcune importanti figure della nobiltà europea legata al territorio lariano. L'esposizione sarà inaugurata venerdì 18 settembre e resterà aperta fino all'8 dicembre. Il titolo dell'esposizione richiama una delle caratteristiche che hanno contribuito nei secoli a rendere il lago di Como un luogo privilegiato per soggiorni e residenze di importanti personaggi dell'aristocrazia europea. Attraverso le figure protagoniste della mostra, Villa Carlotta propone quindi un viaggio nella storia delle dinastie europee che hanno avuto un legame con il lago, restituendo al pubblico un particolare capitolo della storia del territorio. La grande festa del vino torna in Brianza. Torna a Lazzate il quinto Festival del Vino dal 17 al 20 settembre in piazza Giovanni XXIII. Sarà il vino a farla da padrone in 1-4 giorni dove ce ne sarà di ogni per gli amanti di Bacco. Ci sarà la possibilità per fare le degustazioni giovedì e venerdì dalle 18 alle 23, mentre sabato e domenica dalle 17 alle 23, oltre a musica dal vivo ogni sera e la possibilità di prenotare al ristorante presente a partire dalle 19, con apertura anche a pranzo nel fine settimana. Oltre alla possibilità di cenare col produttore, chi vuole potrà farsi anche un giro nei mercatini presenti. Sabato dalle 10.30 alle 23 e domenica dalle 9.30 alle 23 ci saranno appunto i mercatini a farla da padrone. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che tra questi appuntamenti troverete qualcosa di interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amici e amiche all'ascolto, buona giornata, ben ritrovati. Siamo di nuovo al nostro appuntamento per buttare uno sguardo sul Vangelo che ci accoglierà domenica. Una domanda risuona al centro della pagina di Luca che ascolteremo appunto la prossima domenica. Ma voi chi dite che io sia? È Gesù che pone questa questione, questa domanda sulla sua identità. Non perché sia in crisi di identità, Gesù sa bene chi è, ma neanche per cercare conforto nei suoi discepoli, nel loro apprezzamento. Gesù pone questa domanda per aiutare loro, per aiutare noi a capire chi è. Pone questa domanda ai discepoli per aiutarli a entrare nella prospettiva della Pasqua. Perché siamo in quella fase del Vangelo di Luca che si è aperta proprio agli inizi di questo capitolo, che no, troveremo dopo in questo capitolo. Gesù vuole mettere i suoi nella prospettiva del cammino che sta per intraprendere verso Gerusalemme, verso la passione. Quindi una domanda per prepararli, una domanda per aiutarli ad andare sempre più in profondità nella conoscenza di lui, forse anche nella conoscenza di se stessi. E è singolare, ed è l'aspetto su cui vorrei provare a fermarmi, che questa domanda arriva in un momento preciso, in un momento particolare. Il brano si aprirà con queste parole: il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Capitolo 9 si apre con l'invio dei 12 in missione e al loro ritorno Gesù li prende per portarli in disparte. La folla lo viene a sapere, li precede nel luogo dove erano diretti e Gesù vede questo accorrere di persone e si mette a parlare loro del regno di Dio, si mette a guarire chi aveva malattie da guarire, e quindi quel progetto originario di, diciamo, di ritiro naufraga. Arriviamo alla moltiplicazione dei pani o alla condivisione dei pani e finalmente dopo questo ecco che si ritorna al progetto originario, all'intenzione originaria. E anche questo non è un aspetto di poco conto, non è un dettaglio insignificante, perché provate a pensare: dopo aver dato da mangiare a più di 5.000 uomini, senza contare donne e bambini, Gesù non si galvanizza, non si gasa per quello che ha fatto e non cerca di prolungare questo successo nel tempo, come capita tante volte a chi, facendo una cosa bella e vuole subito ripetere, fare qualcosa di ancora più grande, qualcosa di ancora più importante, perché sente quasi il bisogno, no, di aumentare di volta in volta la posta, di alzare l'asticella per sentirsi, sempre per sentire quella sensazione o per sentirsi finalmente tranquillo. Ecco, questo magari capita a noi nelle nostre giornate, nelle nostre attività, capita nelle nostre associazioni, nelle nostre comunità. Quando una cosa è riuscita bene cerchiamo di replicarla subito, cerchiamo poi di aggiungere magari un pezzetto, di fare ancora di più. Perché? Perché quello che abbiamo fatto prima, per quanto bello, per quanto positivo, non ci soddisfa più, non siamo ancora sazi di quella sensazione piacevole che viene data dal successo, dalla gratificazione, dalla riconoscenza. Questo capita a noi, che siamo sempre alla ricerca di una risposta, siamo sempre alla ricerca di una conferma dall'esterno. Non capita a Gesù però, e Gesù quindi si ritira solo, solo con i suoi, non dipende dal consenso che gli viene dato dagli altri, non dipende dal successo che gli possono tributare le folle, e non vuole neanche creare dipendenza nelle persone, non li vuole trattenere con sé perché dipendano da lui, dipendano dai suoi miracoli, dipendano da quel pane che ha moltiplicato, che ha condiviso con loro. Ma lui dà quel pane perché quelle persone possano camminare da sole, camminare liberamente, non perché dipendano da lui. E l'agire di Gesù si colloca poi dentro questo contesto di preghiera. Questo è quasi un ritornello nel Vangelo di Luca. Luca si preoccupa di sottolineare spesso che Gesù è in preghiera, lo ritrae spesso in preghiera. Un Gesù che vive momenti in cui sceglie di stare da solo, di stare in comunione con il Padre. Ha bisogno Gesù di queste, chiamiamole oasi, anche se tutta la sua vita è un continuo dialogo con il Padre. Lui sente il bisogno di fermarsi, sente il bisogno di avere degli spazi in cui essere in comunione profonda con il Padre, per ritrovare lui, per ritrovare in lui il fondamento della sua vita, il fondamento della sua missione. E con lui ci sono i discepoli. Perché? Perché è questo che vuole trasmettere ai discepoli, cioè questa capacità di sentire il bisogno di queste oasi di preghiera. Quello che vuole trasmettere Gesù è che anche nei discepoli nasca un po' questo desiderio, questo bisogno di preghiera e di intimità con il Signore, per rimettere ordine alle priorità, per riconoscere qual è il centro della vita, per non essere dipendenti dal successo, dal riconoscimento esterno, per non lasciarsi magari schiacciare o soffocare dai pensieri, dalle preoccupazioni, appunto rimettere ordine, riappropriarsi della propria vita. E infine anche per riconoscere il Padre, riconoscerci quindi figli, riconoscerci figli amati, e anche per trovare il modo per essere riconoscibili come figli. Tutto questo passa dentro nella preghiera. E mentre è in preghiera, Gesù pone quella domanda: questa gente che ho appena congedato cosa pensa di me? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Ora qui qualcuno potrebbe obiettare, no, che se sta pregando, se è in comunione con il Padre, se questo è il centro di tutto, il centro della sua vita, perché questa domanda? Perché preoccuparsi del pensiero della folla? Allora anche Gesù si distrae mentre prega. E qua, non penso che Gesù si distragga, anzi credo che sia proprio la preghiera a portarlo a porsi questa domanda e a porre questa domanda. Perché se la preghiera è comunione profonda con il Padre, la domanda su chi è lui e su cosa gli altri pensano di lui è una domanda che proprio lì va posta. È proprio mentre sei in relazione con il Padre, in comunione col Padre, perché lì trova risposta. Se pone questa domanda mentre è in preghiera, Gesù forse ci sta dicendo che è proprio nel rapporto con il Padre che io trovo la risposta su chi sono. E questo ci porta a parlare delle nostre distrazioni. Alle volte possono essere come questa domanda, non una distrazione vera e propria nel vero senso della parola, piuttosto un'occasione che ci porta verso un passo in avanti, un'occasione che ci porta a una conoscenza più profonda del Signore, una conoscenza più profonda di noi stessi. Chiaro, dobbiamo fare un piccolo lavoro di discernimento, giusto? Dobbiamo guardare in faccia il pensiero che viene nella nostra mente e riconoscere se è qualcosa che ci allontana dalla comunione con il Signore, se è qualcosa che ci tira fuori da quella sosta, o se è qualcosa invece che il Signore sta usando per portarci sempre più dentro nel rapporto con Lui, nella conoscenza di Lui. Quindi se c'è un pensiero che mi mette confusione, mi distrae, mi porta fuori dalla preghiera, chiude la mia attenzione su me stesso, su quello che sta succedendo, su quello che sto vivendo, allora forse c'è qualcosa che non va, quella distrazione magari non mi porta a nulla. Ma se ci sono delle domande, delle situazioni, delle persone che nella preghiera vengono avanti, che non sono lì per distrarci dalla preghiera, ma sono un invito a guardare proprio quel punto lì, a fare i conti con quella situazione lì, e forse vuol dire che è lì che il Signore vuole condurci, è lì che il Signore ci sta chiamando. Ecco, penso che guardare a Gesù in preghiera possa essere davvero un'occasione bella per crescere anche nell'arte della preghiera. Quindi guardiamo a Gesù e impariamo anche a dare un nome alle cose che ci vengono alla mente o ci vengono nel cuore mentre stiamo pregando. Tante volte dico, se mentre sto pregando penso alla spesa che devo fare o ai mestieri che devo fare in casa o a cose che poi mi portano ansia e mi portano così a buttare là la preghiera, a finire il prima possibile per tornare alle occupazioni di sempre, quelle forse sono distrazioni. Ma se ci sono pensieri, volti, situazioni, sentimenti che tornano e che ritornano e che mi interrogano e che premono sul cuore, forse quelli sono così strumenti che il Signore usa per indirizzare anche la mia preghiera. E allora stiamoci sopra con Lui, stiamoci sopra davanti a Lui, portiamoli davanti a Lui, affidiamoli a Lui. Perché in quelle cose forse il Signore ci sta aspettando per farci fare un passo in avanti. A tutti buona giornata e ci sentiamo la prossima settimana.

Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88. Iniziamo con cancellato il, tra virgolette, il buio di Suu Kyi-san. Le foto che rassicurano il mondo. Abito tradizionale, consueto portamento elegante, sorriso appena accennato, Aung San Suu Kyi è viva e sta, tra virgolette, apparentemente bene. L'ex leader democratica del Myanmar e premio Nobel per la pace nel 1991, 81 anni, agli arresti domiciliari, ha incontrato Arnold de Beck, rappresentante del Comitato Internazionale della Croce Rossa, in quella che è stata la sua prima apparizione pubblica dopo oltre 5 anni di isolamento. È stato lo stesso governo birmano a diffondere le immagini, 4 compresa, una di una torta di compleanno della leader, che cade il 29 giugno, fugando in questo modo definitivamente i dubbi e le preoccupazioni sulla salute di Suu Kyi, sollevati con forza anche dal figlio Kim Harris, che ha accolto la notizia definendo l'incontro un primo passo importante. Per il secondogenito della leader non bisogna però fermarsi qui, chiedendo contatti diretti con la famiglia, un maggiore accesso per gli aiuti umanitari e infine la immediata e incondizionata liberazione della madre e di tutti i detenuti politici birmani. La decisione del governo di documentare lo stato di salute del premio Nobel non nasce da una volontà umanitaria, ma da un calcolo politico, perché dietro la tormentata vicenda della leader, arrestata nel 2021 dopo il colpo di Stato dei militari che rovesciò il suo governo, condannata a 33 anni di carcere con accuse pretestuose e oggi custodita in una località segreta. Si sta giocando una partita che vede protagonisti il Myanmar da una parte, l'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, dall'altra. In ballo c'è il bando a cui è stato sottoposto il regime birmano, escluso dai lavori dell'ASEAN dal 2021, vale a dire dal colpo di Stato e dall'inizio della repressione. Si tenta una cucitura? I segnali ci sono. Un analista lo ha descritto come una coreografia diplomatica che potrebbe consentire alla leader della giunta, Ming Aung Hlaing, di affiancare i leader dell'ASEAN al prossimo vertice di novembre. Passiamo in Camerun, cardiopatia congenita, la speranza per il futuro dei bambini africani. Ogni anno nel mondo nascono circa 500.000 bambini con una cardiopatia congenita, malformazione del cuore presente fin dalla nascita, che dovrebbe essere curata. Nei paesi ad alto reddito la diagnosi precoce e l'accesso alla chirurgia rendono questa patologia largamente trattabile. Nei paesi a basso reddito dell'Africa subsahariana la stessa identica diagnosi senza possibilità di cure può significare una probabile sentenza di morte. La metà dei bambini con cardiopatia in quest'area del mondo non raggiunge il primo anno di vita perché mancano ecografi per lo screening neonatale, cardiochirurghi pediatrici, terapie intensive e postoperatorie, fondi per pagare un'operazione che nei pochi centri disponibili può costare quanto il reddito annuale di un'intera famiglia. I dati sono impietosi. In Africa subsahariana opera un solo chirurgo cardiotoracico ogni 4 milioni di abitanti. La mortalità per cardiopatie congenite negli ultimi 10 anni è drammaticamente aumentata. Dal 2021 si cerca di dare una risposta concreta con il progetto Cuore i Ribelli, iniziativa umanitaria di una voce per Padre Pio, organizzazione non profit attiva dal 2008. Cuore i Ribelli opera attraverso missioni chirurgiche, salvavita
12 all'anno, corridoi sanitari, umanitari e formazione del personale locale. Ad oggi sono stati operati oltre 600 bambini provenienti da Costa d'Avorio, Camerun, Burkina Faso, Benin, Etiopia, Senegal, Gabon, Gambia, Libia, Venezuela e Kosovo. Inoltre sono stati effettuati oltre 2000 screening gratuiti nei paesi di origine. I corridoi sanitari consentono di trasferire in Italia i casi diagnosticamente come più gravi. I bambini vengono sottoposti a interventi interamente gratuiti per le famiglie in alcuni dei centri in eccellenza di cardiochirurgica italiana, tra i quali l'ospedale Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma, il Niguarda di Milano, il Monaldi di Napoli, l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l'ospedale del Cuore di Massa.

Passiamo in Colombia, il santuario sul Canyon. Seguendo il letto del fiume Guaitara tra le Ande del sud della Colombia, all'altezza della città di Ipiales, nel dipartimento di Nariño, sorge, come in una visione fiabesca, un santuario sospeso sulle acque nel cuore di un canyon a 2600 metri di altitudine. Proprio tra queste rocce, secondo la tradizione, nel 1754 un'indigena di nome Maria Suesses e sua figlia Rosa, sordomuta, si rifugiarono da una tempesta in una grotta dove la ragazzina apparve la Vergine Maria con le sembianze di una donna meticcia a cui lei riuscì a rivolgere le sue prime parole. Il sito poi, sede di diverse guarigioni miracolose, divenne presto meta di pellegrinaggio e vi fu costruito un luogo di culto in legno e paglia, sostituito poi nel 1802 da un santuario in muratura. La spettacolare basilica neogotica che esiste ora, incorporata in un largo ponte a 50 metri di altezza sopra il fiume, fu eretta tra il 1916 e il 1949 e dedicata a Nostra Signora del Rosario di Las Layas. Il nome allude alle pietre piatte e larghe tipiche del canyon, Layas in spagnolo. La struttura è imponente, le torri raggiungono i 100 metri di altezza, mentre gli archi culminano in guglie che ricordano i castelli medievali. L'interno, decorato in bianco e oro con splendide vetrate, è diviso in tre navate e sull'altare campeggia l'immagine della Vergine di Las Layas, incastonata in una lastra di pietra. Sulle pareti, tra gli ex voto, spiccano le sculture di pesci ispirate alle specie che popolano il fiume. Il santuario meta ogni anno di oltre 750.000 pellegrini e anche una destinazione culturale e naturalistica a cui si può accedere con una teleferica o attraverso sentieri a 2 ore di cammino da Pasto. Tra le 7 meraviglie della Colombia e tra i luoghi di culto più suggestivi dell'America Latina.

Nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, oggi 11 settembre, il ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea. Il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, mentre il vicepresidente J.D. Vance, insieme ad altri 4 ex presidente, è atteso a Ground Zero. Il presidente Trump e il vice Vance hanno concluso ieri sera la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000

0: dollari in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre Vance ha assalito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendolo in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata ben 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, snodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città russa di Saratov, nella Russia meridionale, colpiti una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri di una finestra e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. Un'altra donna, ieri, è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto, sequestrata l'aria. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Rodari, missione compiuta, la scuola riaprirà lunedì. Turate, Carlo Verdelli presenta Il diavolo in tasca. Saronno, il comune apre le porte alla prevenzione. Rovellasca, il sindaco Nellura per salvare pesci senza acqua. Caronno Pertusella, biblioteca, inaugurazione a fine anno. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno, riuscire ad aprire la nuova Rodari in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico è una scommessa vinta per tutta la città. Nei giorni scorsi sono anche arrivati i nuovi arredi della scuola, tutto insomma pronto per la ripartenza. Dopo un'estate infuocata, con l'incendio avvenuto proprio quando tutti i lavori per il nuovo edificio erano ormai conclusi. Oltre ai danni provocati alla palestra, è stato necessario sanificare tutti gli ambienti del piano terra del plesso scolastico, rimuovendo e sostituendo tutti i controsoffitti, mentre al primo piano si è dovuta ripulire la pavimentazione e imbiancare nuovamente i locali, oltre a sanificare l'impianto di ricircolo dell'area e attuare altre opere. La nuova scuola è composta da 15 aule per le classi e altra disposizione per le varie necessità di insegnamento. Può ospitare circa 370 studenti. Carlo Verdelli presenta A Turate il diavolo in tasca. Quanto spazio occupa oggi il telefonino nella vita delle famiglie e quale rapporto si è instaurato tra genitori, figli e smartphone? Sono alcune delle domande al centro dell'incontro con Carlo Verdelli, in programma sabato 12 settembre alle ore 19 all'oratorio di Turate. La serata è proposta dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo e dalla Caritas di Turate, nell'ambito dell'attività del patto educativo di comunità. A condurre l'incontro sarà il professor Paolo Alfieri, che dialogherà col giornalista e autore. L'appuntamento prenderà spunto da Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, il libro di Verdelli pubblicato da Einaudi nel 2026. Il volume affronta il tema della presenza pervasiva degli smartphone e delle conseguenze della dipendenza del cellulare, con particolare attenzione al rapporto tra adolescenti e adulti. L'incontro di Turate vuole offrire un'occasione di riflessione e confronto su un tema particolarmente attuale per genitori ed educatori, il rapporto con uno strumento ormai presente nella vita quotidiana di bambini, ragazzi e adulti. La serata è ad ingresso libero e gratuito. Il Comune di Saronno, in collaborazione con ASST Valle Olona, promuove una nuova iniziativa dedicata alla salute nell'ambito del progetto 32 Comuni, un solo obiettivo, che coinvolge il territorio con una serie di attività gratuite rivolte ai cittadini. L'appuntamento è fissato per martedì 15 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, negli spazi del municipio di Saronno, dove sarà possibile accedere liberamente a diversi servizi di prevenzione e consulenza. L'iniziativa punta a promuovere corretti stili di vita e a favorire la prevenzione, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti sanitari. Tra le attività previste ci saranno la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza degli infermieri di famiglia e di comunità, la valutazione del rischio di cadute col supporto del fisioterapista e la rilevazione del rischio nutrizionale accompagnata dai consigli del dietista. L'accesso sarà libero e gratuito per tutti i cittadini, con l'obiettivo di avvicinare i servizi sanitari alla popolazione e diffondere una maggiore cultura della prevenzione. dell'Asca nel torrente Lura per salvare i pesci che stanno morendo nel fiume senza acqua. Il primo a mettersi in gioco per cercare che questa situazione non vada peggiorando sempre di più è stato il sindaco Sergio Zauli, che è entrato nell'Ura con alcuni operatori comunali. Il torrente era completamente prosciugato, ridotto a un letto di sassi e a pochissima acqua stagnante. I pesci rimasti intrappolati nelle poche pozze rimaste sono stati recuperati con i retini e messi in salvo, prontamente trasferiti in una fonte poco distante dove l'acqua scorre ancora. La causa di questa imponente siccità è la mancanza di piogge e della siccità che si sta riversando da tempo sulla zona. Un gesto di grande amore per la natura e per il nostro territorio, che ci ricorda quanto la tutela dell'ambiente sia ormai un'emergenza non più rimandabile. Situazioni così stringono il cuore, è necessario salvare il nostro territorio. Caronno Pertusella. In città i lavori della nuova biblioteca e della Casa della Cultura, in costruzione nell'ex scuola elementare Dante, restano sotto l'occhio vigile dei funzionari ministeriali e della prefettura. L'intervento avrebbe dovuto concludersi entro giugno per rispettare le scadenze fissate a livello nazionale, ma la tempistica è stata prorogata a fine anno da un decreto che ha riconosciuto le difficoltà comuni a molti enti locali, stretti fra imprevisti di cantiere e una burocrazia sempre più complessa. Ci sono stati problemi, ma la struttura verrà inaugurata entro dicembre. Nell'ex scuola troveranno posto, oltre alla biblioteca civica, la nuova aula consigliare, alcune sedi delle associazioni, spazi per eventi, mostre e convegni. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Varese News. Delia Duce con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, Farmacia al Santuario, in via Padre Giuliani 33. Risponde al numero 02 960 0192. Al cinema Silvio Pellico alle ore 16 potrete vedere Coyote vs Acme, un genere avventura. Sempre al cinema Silvio Pellico alle ore 18 ci sarà Spider-Man Brand New Day, sempre un genere avventura. E invece alle ore 20:45 ci sarà Odissea, un genere avventura. Al cinema Prealpi invece alle ore 17 ci sarà Paw Patrol, missione dinosauri, un genere animazione. Alle ore 18:45 potrete vedere Amori e Incantesimi 2, un genere commedia. Invece alle ore 21 andrà in onda Oasis, Don't Look Back in Anger, un genere documentario. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Sabato 12 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Sabato 12 settembre dalle ore 17 alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 17 alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sotto il portichetto Mercatino delle Candele Profumate. Saronno, sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate. Turate sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini in sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento i posti. Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 presso il centro civico in piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero e in caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al teatro San Giuseppe. Caronno Pertusella, fino al 12 settembre nell'Agorà del Municipio in piazza Aldo Moro si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, Volti della Resistenza al Femminile e Segni di Forza della Giusi Cappello. Ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. Programma programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente radio di sabato 12 settembre. Alle ore 9.30 Orizzonti Magazine con Gigi. Alle ore 10.05 in replica alle 17.40 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 ospite l'ingegner Beppe Gorla, attuatore del progetto dell'ex Isotta Fraschini. A che punto è il progetto? Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle ore 18 Santa Messa in diretta dal santuario. Alle ore 21 Blue Night con Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi, in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: 25 anni fa l'attacco all'America, Al-Qaeda a colpire Torri Gemelle a New York, il Pentagono e un aereo di linea. Furono 3.000 i morti, quel giorno cambiò il mondo. Fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo, le parole del presidente Mattarella. Al Senato passa la legge elettorale con le preferenze, chiesti 14 miliardi a Bruxelles per energia e difesa. Il Mar Rosso in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran conquistano l'ultimo tratto di costa, pieno controllo dell'intero litorale, sotto controllo anche l'area di Med el Mandeb. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'11 settembre di 25 anni fa l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Quell'attacco, quel giorno, cambiò il mondo. Pierluigi Vito.
1: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro

0: negli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la Torre Sud, alle 10.28 crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Di fronte al riemergere di logiche di sopravvazione di nuovi conflitti, rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo. Queste le parole del presidente Mattarella, ricordando appunto l'11 settembre. Ma ascoltiamo da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Buongiorno Franco, ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità, solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York, una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Un'altra notizia di economia: la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentate dai legali di Acciaieria d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore, garantito loro il pieno controllo del litorale del Mar Rosso. Rita Salerno.
3: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: È morta a suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ce ne parla Alessio Orlandi.
4: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi, e poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva da riccia alle porte della capitale ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. In occasione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, oggi i media della Conferenza Episcopale Italiana dedicano una giornata di riflessione sulla loro missione nel mondo del cinema. Introduce i lavori Monsignor Baturi, segretario generale della CEI, in diretta da Venezia il nostro inviato Fabio Falzone. Buongiorno Fabio.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro è proprio in questo momento è arrivato il cast del film Di Oride, che è il film di chiusura a quella Mostra del Cinema di Venezia, quindi per Francesco Pavino, Silvio Orlando e regista Giovanni Veronesi, e stanno rispondendo alle domande dei nostri direttori dei media CEI. Allora io voglio subito dire che si tratta di una giornata piuttosto epocale, perché sono i media della CEI tutti insieme, quindi Avvenire, la rivista del cinematografo, che chiaramente ha sotto la guida gira si svolge questo incontro, TV 2000, Play 2000, naturalmente In Blu 2000 e poi CIR e i settimanali cattolici. Quindi diciamo tutti riuniti, c'è stato un primo momento di riflessione sul contributo che ognuno dei nostri mezzi dà al settore del cinema, perché lo sappiamo, dedichiamo un'attenzione costante, siamo qui per questo, e poi è iniziato il palleggio, il botta e risposta tra i protagonisti di questo film e i nostri direttori. Dico solo una cosa prima di salutarci: Veronesi ha detto, io sono abituato a dirigere commedie, invece questo è un film particolare, è un film drammatico sulla comicità, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. E ha ricordato appunto una frase di Papa Francesco che chiude proprio il film. Allora, con questo restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Fabio, ottima partenza dell'Ital Volley negli europei maschili di pallavolo. Ieri sera Napoli netto 3-0 rifilato alla Svezia sotto lo sguardo attento e divertito del presidente della Repubblica Mattarella in tribuna d'onore, Andrea Domaschio.
6: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti, le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: In chiusura ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da quarti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce

0: Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda che cambiò la storia.
2: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche oggi, in particolare in Medio Oriente. Nello Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando così a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale.
3: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni

0: la crescente insicurezza nella regione, hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Record per il tasso di occupazione in Italia nel secondo trimestre dell'anno. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è salito dello 0,4%, raggiungendo 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. Un incremento di 246.000 unità rispetto all'anno. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,69%, quota 88 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon venerdì 11 settembre 2026, l'ultimo appuntamento della settimana per quanto ci riguarda con le parole dell'estate. Che estate, sempre un po' in movimento, soprattutto in quest'ultimo periodo, tante le cose da fare per quelli che sono rientrati dalle vacanze, tanti di ritorno al lavoro e tanti ragazzi che torneranno ufficialmente sui banchi, la stragrande maggioranza, dalla prossima settimana. Parleremo anche di zaini più o meno pesanti per questi giovani studenti, ma parliamo di lui che ci accompagna oggi in regia, il nostro informatore Daniele Caruso. Ciao Daniele, ben ritrovato. Ben ritrovati anche a tutti i nostri amici che ci seguono, tutti voi chiaramente, qualsiasi cosa state facendo in questo momento, comunicatecela naturalmente a partire dalla mail diretta @radiumblu.it per raggiungerci con i vostri messaggi. E poi un saluto lo mandiamo a quelli che scaricano la nostra app Play 2000, ci seguono in streaming in ogni dove davvero, anzi in ogni luogo, e c'è anche il sito play2000.it per recuperare tutti i vostri contenuti preferiti on demand. Iniziamo con la musica italiana, La mia signorina di Neffa.

Altro classicone delle vacanze estive, Dire Straits con Twist in Pine Pool. E noi ci immaginiamo questi artisti vicini proprio a bordo piscina prima di magari intraprendere un live abbastanza impegnativo la sera. E allora si gustano, non so, un bel aperitivo? Li immaginiamo un po' così, dai, questi artisti big dello spettacolo. In questa giornata i live partono da Teneramente a Gardone Riviera in provincia di Brescia, dove all'anfiteatro del Vittoriale ci sarà il concerto di Biagio Antonacci. Elio e le storie tese vi aspettano a Reggio Emilia all'Iring Green Park, mentre Fabrizio Moro sarà a San Marino al Parco di Dogana. Andiamo a Raff, lui questa sera a Cassino, Frosinone, al Teatro Romano, e poi anche Madame, vi segnaliamo il suo live a Palermo al Teatro di Verdura. Ci saranno i Black Keys a Milano all'Alcatraz, questa sera a partire dalle 21 Eugenio Finardi a Grezzana in provincia di Verona, mentre invece Piotta sarà a Firenze all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Continuiamo con una serata molto ricca che vede anche al Parco Musica Milano tanti artisti, tra cui Mannarino, Segrate Milano, al Parco ovviamente della Musica in via Enzo Iannacci. Ligabue invece sarà domani protagonista live al Lido di Jesolo, Venezia, al Palazzo del Turismo. Segnaliamo anche ancora una volta il live di Biagio Antonacci all'interno di Teneramente a Gardone Riviera in provincia di Brescia, e l'appuntamento anche con Gianni Morandi sarà a Ostuni, Brindisi all'Arena Bianca, e Jovanotti invece a Roma continua il suo live estivo al Circo Massimo. Questi sono i concerti più importanti, naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni. Nel frattempo ci ascoltiamo la nuova di Sam Smith.

Blue 2000, Sam Smith. Ci leghiamo un po' anche al suo estro, non solo nel look o comunque anche nei suoi live. Lui è molto artista, appassionato d'arte, e ci leghiamo a questa sua passione in qualche modo per parlare del calendario delle mostre d'arte che sono in programma in tutta Italia nei prossimi mesi e che offrono davvero spunti di viaggio anche per chi ama unire la scoperta del territorio, la contemplazione, si dice la grande bellezza, giusto, per citare anche il famoso film. Prossimi mesi che propongono molte occasioni per pianificare un vero e proprio tour culturale anche di alto livello. Quindi alcune destinazioni ve le segnalo oggi: a Pontormo, Roma, scuderia del Quirinale, dal 9 ottobre al 7 febbraio c'è questo omaggio a uno dei pionieri più tormentati, rivoluzionari e geniali del manierismo italiano. La potenza drammatica, anche l'uso del colore di Jacopo Carucci, che trovano spazio in una delle sedi espositive più prestigiose della capitale. Poi abbiamo Kandinsky, sempre nella capitale, a Palazzo Bonaparte, dal 15 settembre fino al 14 febbraio. Dopo oltre 25 anni dall'ultima grande retrospettiva romana, Kandinsky torna protagonista di questa mostra che riunisce queste 70 opere provenienti principalmente da Parigi e raccontano l'intera parabola umana e artistica del maestro russo. E poi abbiamo Matisse con Il mondo in una stanza. Tutto questo invece a Milano, al MUDEC, al Museo delle Culture, dal 6 ottobre prossimo al 21 febbraio 2027 c'è questo itinerario espositivo che si focalizza sulle influenze e sull'incontro tra Matisse e le culture extraeuropee, quindi un'esposizione ovviamente degna del suo artista, con tantissimi colori, suggestioni esotiche, che dialoga perfettamente con l'anima del museo. E poi abbiamo nel segno di Leonardo, ovviamente sempre a Milano, allievi e seguaci nel capoluogo lombardo, Gallerie d'Italia, dal 27 novembre al 4 aprile, un'importante mostra di indagine che esplora l'impatto anche dell'eredità artistica che ha lasciato Leonardo da Vinci durante i suoi soggiorni di Milano, mettendo in luce i capolavori nella sua cerchia di allievi lombardi, cosiddetti leonardeschi, che erano i suoi fan praticamente all'epoca, si potevano definire così. E poi abbiamo Klimt, straordinario, il corpo nell'arte contemporanea, Mestre Venezia, MUVEC, Casa della Contemporaneità, dal 26 settembre prossimo al 14 febbraio. Questa retrospettiva è un viaggio visivo che parte dalle opere di tanti protagonisti per indagare sulla rappresentazione del corpo e il suo rapporto con le inquietudini individuali, soprattutto quelle di Klimt. Palazzo Pitti, magnifico 1492 a Firenze, periodo previsto da novembre di quest'anno fino a febbraio 2027, la più ampia e dettagliata ricostruzione storica mai realizzata della straordinaria collezione d'arte privata di Lorenzo il Magnifico, che viene ricomposta esattamente come appariva nell'inventario redatto praticamente alla sua scomparsa.

La bella musica italiana delle vibrazioni con Ovunque andrò e ovunque andremo noi troveremo la buona musica italiana, perché insomma nuova notizia delle ultime ore, ci sono le storie, le persone, quello che loro due sono stati e quello che magari diventeranno, e forse è proprio per questo che li rende così simili. Parliamo di due personaggi della musica italiana che sono Geolie e Achille Lauro, perché dal palco dell'Olimpico sono arrivati al nuovo singolo in questa collaborazione dal titolo Per noi, quindi incontri che cambiano la vita per quanto li riguarda, nuovo singolo che ovviamente è ai nastri di partenza anche per capire come sarà questa collaborazione. Dopo aver condiviso il palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Achille Lauro è stato ospite di Geolie cantando insieme a lui Fotografia, i due non potevano che riportare quella stessa energia anche in studio, e il singolo arriva in un momento centrale, ad esempio del percorso di Geolie, Archiviata l'estate. Lo sguardo è già rivolto al 2027, quando inaugurerà Napoli e Casa Tua, questo progetto speciale che porterà oltre 300.000 persone nel capoluogo campano per 6 concerti già completamente sold out. 2027, anno importantissimo anche per Achille Lauro, che come sapete ha abbandonato, diciamo, il tavolo di X Factor per dedicarsi anima e corpo. Tra giugno e luglio del prossimo anno sarà protagonista di Per sempre noi, questo primo tour della sua carriera negli stadi di tutta Italia, e Achille ha presentato così la collaborazione in Per noi con Geolie. Roma e Napoli, ha detto, sono due luoghi differenti ma che condividono tantissimo, hanno una storia enorme, una cultura profonda e la grande musica, quindi siamo curiosi anche di ascoltarli insieme, ovviamente di vedere come questa collaborazione alla fine anche dal punto di vista musicale. 14:28 del nostro pomeriggio arriva Sky Newman.

0: ogni anno riparte il suono della campanella così familiare agli studenti italiani, e l'occasione è quella giusta in ripartenza anche con tutto il percorso scolastico di questa nuova stagione per parlare anche di un peso che non è solo quello dello zaino, con i libri e i quaderni, ma ce lo racconta Federica Ciccanti, formatrice, coach e pedagogista, che ritorna oggi pomeriggio con noi. Ciao Federica, ben trovata.
1: Ciao Max, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Federica, tu che ti occupi da sempre, lo diciamo ancora una volta, di regole più o meno facili come il libro, no? Genitori felici e figli anche, che hai scritto, e quindi chi meglio di te può occuparsi della famiglia anche in vista della ripartenza dell'anno scolastico?
1: Certo, certo, sì. Oggi focalizzeremo la nostra attenzione proprio sull'importanza di preparare un altro tipo di zaino, che è quello più invisibile rispetto a quello più visibile, che è quello fatto di libri e quaderni e quant'altro.
0: Allora, ripartiamo dall'inizio. C'è stata questa indagine, La parola ai giovani 2026, che è realizzata da Ipsos per la fondazione nell'ambito del progetto Scuola in collaborazione con vari enti, no? Ed è emerso che ci sono vari malcontenti tra gli studenti, soprattutto questi pesi, che sono 7 in tutto, tu ne hai raccolti 7, che i figli portano a scuola. Quindi non parliamo del peso dello zaino.
1: No, no, no, parliamo proprio di uno zaino invisibile, come l'ho chiamato io, no? Cioè quei pesi che vengono messi all'interno dello zaino, più o meno consapevolmente o più o meno inconsapevolmente, un po' vengono messi dai genitori ovviamente involontariamente, un po' i bambini se li mettono da soli perché ovviamente sono persone in crescita, ma questo è uno zaino che va alleggerito ed è fatto proprio di sensazioni, emozioni e sentimenti che possono, come dire, e pesare proprio ancora di più lo zaino materiale.
0: E quindi questo peso non si vede, cioè è invisibile ai nostri occhi e ancora di più a quello dei genitori. E tu hai trovato in questi 7 punti, questi 7 pesi, anche una sorta di consiglio, più consigli che vuoi dare proprio alle famiglie in generale.
1: Sì, assolutamente sì. Guarda, il primo peso che io trovo anche nella mia etica professionale molto, come dire, frequente è quello di, ad esempio, far pesare sui figli delle aspettative. No? Faccio ad esempio che è un'aspettativa che il bambino riesca bene a scuola con voti buoni, che è un'aspettativa, come dire, anche sana tutto sommato, ma quando però è troppo, allora a quel punto lì bisogna un po' fare un passo indietro, ad esempio cominciare a chiedersi se stai amando veramente tuo figlio, vuoi qualcosa per lui, oppure se è qualcosa che fa piacere a te, no? Che tuo figlio viva, perché è un aspetto un po' diverso, no?
0: Certo.
1: Pensare a ciò di cui ha bisogno tuo figlio, pensare a quello che desideri tu, no? Perché anche desiderare troppo a volte è una forma di aspettativa.
0: Sai che guardando questi 7 punti, questi 7 pesi che si portano dietro questi ragazzi, ovviamente con le loro famiglie, si può anche capire quanti pesi portiamo noi adulti, perché possono essere praticamente simili in qualche modo.
1: Assolutamente sì. Guarda, sfondi veramente una porta aperta, perché con la tua domanda mi dà la possibilità di parlare a tutti di quanto la nostra crescita e la nostra storia, anche scolastica, abbia, come dire, uno specchio, trovi uno specchio nei nostri figli. Cioè in qualche modo vorremmo che loro non vivessero quello che abbiamo vissuto noi, o all'opposto vorrebbero che vivessero quello che noi non abbiamo vissuto. E questo purtroppo va sempre un po' a cozzare con chi è mio figlio, che personalità si sta costruendo, di che cosa ha bisogno, perché sai, a volte i bambini hanno anche bisogno di fare i conti con la realtà. Quindi un compito è andato male, è corretto che abbia un voto negativo, non dobbiamo dare il voto come dire positivo sempre a tutti i costi, no? Come motivatore non è sempre corretto, quindi sì, a volte questo specchio può portare fuori rotta.
0: Siccome li voglio citare tutti questi punti che sono molto interessanti, andiamo velocemente al secondo, che è il peso del confronto.
1: Sì, il peso del confronto, guarda, sia rispetto alla storia del genitore, ma anche rispetto al confronto con i compagni di classe o ancora con i fratelli, non porta da nessuna parte, così come anche il peso di piacere agli altri, no? Perché a volte chiediamo ai bambini di fare qualcosa perché abbiano un giudizio positivo da parte dell'esterno, ma si rischia di fare qualcosa che va bene all'esterno, ma poi non, come dire, non si ritrova il bambino dentro, no? E poi sono quelle modalità che ti ritrovi da grande a non essere autentico, no? Per questo, così anche come il rapporto con l'errore. L'errore è veramente parte dell'apprendimento, ma non perché ce lo diciamo per attutirne il colpo, perché non piace a nessuno, ma in realtà in altre culture l'errore è fondamentale, addirittura in alcuni curriculum chiedono quante volte hai sbagliato, quante volte hai fallito il progetto, ovviamente fuori Italia questo viene chiesto.
0: Fuori, in Italia no.
1: In Italia ancora non se ne può parlare. Esatto. Ma cambieremo le regole, Max, anche con la nostra
0: commissione
1: cambieremo le regole,
0: che sarebbero pieni di errori i nostri curriculum, più delle cose azzeccate, diciamo così. Vabbè, allora c'è una cosa importante, che è anche il peso di crescere in fretta per questi ragazzi.
1: Sì, perché a volte diventare troppo responsabili in modo veloce non permette al bambino di far sedimentare le proprie esperienze, cioè di imparare dove ha sbagliato e anche di, tra virgolette, godersi il viaggio e non solo l'obiettivo, perché non si può sempre pensare all'obiettivo, lo pensare all'obiettivo è importante, ma è fondamentale ed importante godersi il viaggio, quindi te lo godi nella misura in cui ti godi anche la tua infanzia, quindi il tuo tempo libero, non sempre preso da compiti e non sempre preso da un eccesso di attività extrascolastiche, che a volte spostano un po' il focus della crescita, no?
0: È vero. C'è il peso numero 6, insomma, a che fare con scuola, compiti, sport, tutte quelle attività anche extra scolastiche, pomeridiane e non, che danno questo peso ai ragazzi di avere sempre qualcosa da fare durante il giorno.
1: Sì, e qui parte il mio inno e viva la noia, no? Perché in questo momento stiamo contrastando la noia, perché sembra qualcosa di non, da non vivere, in realtà è fondamentale ritagliare dei momenti davvero liberi dall'agenda, sia per la mamma, per il papà, che per i figli, che non è una rinuncia all'attività, non è un segno di debolezza, non è un segno di non avere niente da fare, ma all'opposto è una scelta veramente educativa, familiare, con un grandissimo potenziale, perché lì veramente non c'è niente da riempire, c'è un momento.
0: Poi diciamo, se già pressiamo questi ragazzi da piccoli con 3.000 cose da fare, stressanti tutto il giorno, poi da adulti diventano ancora più stressati, cioè devono un attimo rallentare.
1: Ci vuole. A volte la fretta è una cattiva consigliera.
0: E poi impariamo, questo vale per tutti, lo diciamo anche per gli adulti, impariamo ad affrontare il peso di non riuscire a dire non ce la faccio.
1: Sì. Quante volte anche a noi adulti viene in mente, come genitori spesso pensiamo che non dobbiamo far vedere i nostri figli e le nostre debolezze. In realtà funziona proprio l'opposto. Vanno proprio dichiarate e ammesse nella modalità più autentica e serena possibile. Anch'io a volte non ce la faccio e va bene così. È una frase meravigliosa che io credo ogni figlio sogni di sentirsi dire, perché lo fa sentire più vicino al genitore, quindi più umano, e anche, come dire, è veramente non perfetto. Ecco, la perfezione non esiste, e sai, finché lo diciamo con le parole, Max, è una cosa, poi quando invece lo traduciamo nella nostra pratica della relazione con il nostro figlio, nel nostro modo di educarlo, il figlio rimane, non c'è dubbio.
0: Senti, ma nella tua esperienza anche di mediatrice familiare, insomma, hai avuto a che fare con molte famiglie, quando tu poni davanti questi consigli ai genitori, effettivamente poi ti ringraziano per questa forma di alleggerimento totale di questi pesi verso i propri pargoli, e cosa ti dicono in particolare?
1: Allora, guarda, mi dicono che nella misura in cui si fidano, riescono a modificare i propri comportamenti o anche solo l'osservazione, il modo di osservare il proprio figlio, effettivamente le relazioni cambiano, e ti dirò, non ci vuole un mese, 3 mesi, 6 anni, no? Come si pensava una volta. Quindi sì, ringraziano, sono grati. Il problema è che a volte si arriva vicino, troppo vicino al problema, e non ci si arriva prima, no? Cioè si aspetta che si manifesti il problema. Ecco, questo è ancora qualcosa sul quale dobbiamo lavorare, ma ti dirò che nel momento in cui invece si aprono questi scenari, no? Questi 7 scenari di cui abbiamo parlato, poi il punto di vista dei genitori sul figlio cambia, e cambia anche il punto di vista del figlio, non solo sul genitore, ma in generale anche sulla sua età, sui suoi compagni, sulle sue esperienze.
0: Speriamo che anche
1: questa cosa cascata.
0: Certo, speriamo che i figli cambino anche atteggiamento nei genitori, perché c'è un dato che non dico allarmante, ma quasi il 37% ritiene che gli adulti comprendano davvero poco le difficoltà vissute dalla generazione dei più piccoli. È vera questa cosa?
1: Sì, assolutamente sì, perché a volte ci concentriamo, come dire, sulle cose pratiche, sulle cose concrete, ma dimentichiamo che invece dentro c'è ancora molto, no? Quindi ci sono delle emozioni, ci sono dei vissuti, e a volte i figli si sentono riconosciuti, a volte no. Meno male, grazie a Dio, che si parla sempre di più di emozioni, si parla sempre di più di educazione in famiglia, i genitori sono sempre più anche captanti, no? Cioè ricettivi nei confronti di nuovi contenuti, di nuove guide. e quindi insomma questi cibi a volte possono veramente come dire beneficiarne indirettamente, sempre in quella stessa passata che dicevamo.
0: Allora, se volete entrare nel mondo di Federica Ciccanti, tutte queste belle cose che ci ha suggerito di fare, soprattutto nelle famiglie, nel rapporto tra genitori e figli, possiamo anche seguirti, immagino, sui social e anche sul tuo sito ufficiale, giusto Federica?
1: Certo, assolutamente, federicaciccanti.it e su tutti i social dove pubblico contenuti che possono aiutare grazie ad un spaccato molto pratico e concreto che gli do tutti i contenuti, perché devono essere assolutamente alla portata di tutti i genitori che veramente con poco possono fare la differenza per lungo tempo.
0: E quindi facciamo un in bocca al lupo a questi studenti che riprendono a studiare per questa nuova avventura scolastica, Federica, è il caso di dirlo.
1: Assolutamente, un grandissimo in bocca al lupo a tutti i genitori, e come io dico sempre, noi tifiamo, noi adulti che abbiamo già passato quell'era lì, noi tifiamo moltissimo per le nostre generazioni di giovani, perché sono il nostro futuro,
0: è vero.
1: Anche per noi.
0: Grazie Federica Ciccanti, alla prossima, buona
1: grazie
0: giornata Federica, buon lavoro, grazie
1: un
0: mille.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: 14:41 del nostro pomeriggio con le parole dell'estate, come sapete stiamo insieme per queste due ore fino alle 16, poi la seconda parte affidata a Marco Parce con i ricordi delle parole di Blu 2000. E siamo pronti anche per tornare alla musica italiana, in questo caso torniamo agli anni 70 con Pierangelo Bertoli, la sua Eppure Soffia.

Questo sono di Revellini, si intitola Saturday Night, sempre più vicino il sabato e la domenica, giornata festiva in cui nel weekend molti si rilassano, è quello che vi auguriamo, ovviamente anche in compagnia sempre comunque di Blue 2000. Una bella collaborazione musicale che abbiamo recuperato dal 2011, ci porta dritti dritti anche verso le 15 di questa giornata. Giorgia ed Eros Ramazzotti.

Daniele Caruso, che sei in regia, un tuo omonimo, ci fa insomma un saluto, ci augura buon pomeriggio, quindi ringraziamo il nostro amico Daniele che ci ha scritto a diretta at radiumblu.it. Nella prossima ora, ormai vicina alle parole dell'estate, parleremo dei cibi amici del nostro cervello e poi avremo le anticipazioni anche delle classifiche del weekend, versione estiva.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia e i messaggi della politica italiana, che poi discute di caro carburanti e legge elettorale.
3: Ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York. Una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale. Ieri la battaglia sulle preferenze, che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Tensione altissima in Medio Oriente anche sul fronte dello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Ora hanno il pieno controllo dell'intero litorale. Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1%, con un incremento dello 0,4 rispetto al trimestre precedente. Lo evidenzia l'Istat, spiegando che è al livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come è record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,09% a quota 87 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, ultima partenza per l'Italia della pallavolo negli europei maschili. Ieri a Napoli netto 3-0 con la Svezia, in tribuna anche il capo dello Stato Mattarella.
4: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri

0: ritrovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti, le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Siamo noi del pomeriggio alle parole dell'estate, c'è anche Daniele Caruso in regia con le anticipazioni di questo venerdì 11 settembre che riguardano le classifiche ormai imminenti, quelle nuove dell'estate, di domani e domenica prossimi a partire dalle 14 e fino alle 15 insieme. E oggi è il momento degli aggiornamenti sulla classifica di Air One, Airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio rispetto agli ultimi 7 giorni. Vediamo cosa cambia. Ovviamente non sveliamo le posizioni, non sveliamo granché, anche se insomma in queste anticipazioni spesso ascoltiamo canzoni che poi nel weekend non ascolteremo, come è il caso magari di una canzone che andiamo ad ascoltare tra queste due scelte oggi. Chi può dirlo? Ci dovete seguire assolutamente domani a partire dalle 14. Intanto vi dico che entra in top 10 ufficiale questo nuovo capitolo nella storia musicale di Gianna Nannini, e nasce dall'incontro tra due mondi che sembrano apparentemente lontani: quello della rocker, che torna con questo meraviglioso Errore, nuovo singolo scritto insieme a Bruno Risasse e Di Martino, destinato ad aprire poi Gianna Gold, questo percorso con cui la Nannini celebra una carriera lunga 50 anni tra musica, concerti e grandi successi. Il brano arriva dopo la nuova versione di America Inc., realizzata da Nannini insieme a Dardust e reinterpretata anche con Marrakesh, e porta con sé questa storia nata in Calabria, trasformata poi in musica tra Londra e una speciale collaborazione con un'orchestra sinfonica londinese, un incontro artistico che promette di lasciare il segno, e lo ha lasciato anche nel nostro disco in blu 2000 della settimana. Entra nella top 10 di Air One Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini entra ufficialmente in top 10 di R1 Airplay Radio con i dati rilasciati oggi. Scopriremo domani le posizioni esatte di classifica anche dell'unica new entry della top 10 che tra poco ascolteremo e che parla di una dedica molto particolare, perché una canzone si può dedicare a una persona sicuramente, ma non solo. Dedica il primo pezzo, ha raccontato lui, che io e Charlie Charles abbiamo scritto insieme nel 2023, per più di 3 anni è rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non uno dedicato alla mia città. Forse avrete capito che parliamo di Ernia. Con queste parole Ernia ha presentato questo nuovo singolo dal titolo Dedica, un brano che chiude appunto il capitolo di questo album, per rendere omaggio non a una persona ma a una città, a Milano, la sua Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica dell'artista, lo ha trasformato anche in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé, a questo racconto intimo e personale che ha presentato appunto Ernia. Dedica, new entry questa settimana nella classifica di R1. Che nome dai?

0: che gli vuoi dire? Questa grande energia di James Brown, datata 1964, nel nostro contenitore del pomeriggio, ben ritrovati. Allora parliamo anche di alimenti di cui ha bisogno anche il nostro cervello, perché ha bisogno di risorse esattamente come ogni parte dell'organismo. Si tratta di un organo particolarmente affamato, il nostro cervello, di risorse, dato che, pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, consuma circa il 20% delle calorie giornaliere che introduciamo con l'alimentazione. E il cervello è, devo dire che non può permettersi di far entrare nel suo flusso chimico tutto quello che circola nel resto del corpo. Ovviamente, se ad esempio consumiamo un alimento avariato o prendiamo un'infezione, batteri e tossine viaggiano nel sangue. In questo caso entra in azione la cosiddetta barriera ematoencefalica, una rete fittissima di vasi sanguigni e cellule a nostro supporto, che agiscono come una sorta di filtro ultra selettivo. Quindi questa barriera è progettata per far passare immediatamente l'ossigeno, l'acqua e il glucosio, che è il carburante base, mentre per tutto il resto è uno sbarramento rigidissimo. Quando si dice che i nutrienti di alcuni super cibi superano questa barriera, significa che quelle molecole magari hanno caratteristiche chimiche che, per valicarla, insomma, essere ammesse all'interno. Tra queste ci sono ad esempio i grassi buoni che possono entrare favorevolmente, come omega 3 e omega 6, la vitamina E, alcuni aminoacidi e i flavonoidi. E questo spiega la differenza anche tra un cibo genericamente sano e un cibo neuroattivo, perché esistono numerosi antiossidanti e vitamine molto utili, ad esempio alla salute del fegato e della pelle, ma che non hanno le stesse caratteristiche per valicare questa barriera e vengono, per così dire, bloccati all'ingresso del nostro cervello. Quindi vediamo quali sono i cibi amici del nostro cervello, trattati anche, insomma, elencati anche da uno studio che arriva direttamente da Harvard. Hanno identificato una serie di alimenti capaci di agire come veri e propri scudi biologici e potenziatori cognitivi. E gli alimenti amici del cervello: il pesce azzurro prima di tutto. È vero quando si dice che fa bene alla memoria, perché il salmone selvaggio, ad esempio, di cui il nostro Daniele Caruso è un grande consumatore, lo sgombro, le sarde, le alici sono fonti insostituibili di acidi grassi poliinsaturi, omega 3, e in particolare queste molecole costituiscono i mattoni fondamentali delle membrane cellulari dei neuroni. Poi abbiamo i mirtilli e i frutti di bosco, sono veri concentrati di antocianine e flavonoidi, potentissimi pigmenti vegetali antiossidanti. Studi clinici hanno dimostrato che aumentano il flusso sanguigno cerebrale, migliorando l'ossigenazione, stimolando la produzione del fattore neurotrofico, e una proteina chiave anche per la plasticità e la nascita di nuovi neuroni. E poi ci sono le noci, che fanno benissimo, sono l'unico frutto a guscio che racchiude elevate quantità di acido alfa linolenico, che è un precursore vegetale degli omega 3, ricche anche di vitamina E. Andiamo alle verdure: quella foglia verde, quindi spinaci, cavolo riccio, broccoli e rucola, sono scrigni di numerose sostanze utili, tra cui la vitamina K, esiste anche questa, la luteina, i folati e il beta carotene. La vitamina K in particolare è fondamentale per la sintesi di una classe di grassi densamente presenti nelle cellule cerebrali. E poi, chi l'avrebbe mai detto, il cioccolato fondente fa benissimo, minimo 70%, quindi una coccola ovviamente che noi conosciamo per il nostro palato, ma racchiude un segreto biochimico, perché i flavonoli del cacao stimolano la microcircolazione nelle aree del cervello deputate alla memoria e promuovono anche il rilascio di endorfine e serotonina. E poi l'importanza ovviamente di bere tanto, perché ce lo dicono? Perché l'acqua, il cervello è composto per circa il 75-80% d'acqua, quindi una disidratazione anche solo dell'1% può compromettere realmente i tempi di reazione e anche la memoria a breve termine. Quindi per bere non si deve aspettare lo stimolo della sete. Bere acqua regolarmente previene il micro restringimento del tessuto cerebrale. In alternativa all'acqua ci si può dare all'alcol, no? Quello no, meglio di no. Si può bere il tè verde, ecco, la sinergia naturale tra caffeina e teanina migliora l'attenzione e la concentrazione, eliminando anche l'effetto ansia e i tremori tipici degli stimolanti classici. E questo è tutto quello che fa molto bene al nostro cervello.
1: Ma quanto è piccola

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

quest'ora del pomeriggio ritorna anche il disco in blu 2000 della settimana, firmato Leon Bridges questa settimana con Talk It Over. Allora, salutiamo la nostra amica Marisa che insomma abita a Bari e provincia, ci voleva segnalare un po' di appuntamenti, quindi cogliamo l'occasione in questo anticipo di weekend. Sapete che alle parole dell'estate insomma andiamo in giro anche per appuntamenti culturali, musicali, sagre, chi più ne ha più ne metta, prima del weekend, e ce ne andiamo proprio nella zona della Puglia con Talos Festival a Ruvo di Puglia. Ci saranno 3 giorni tra musica, danza e arti contemporanee a partire da oggi fino al 13, rassegna dedicata all'incontro veramente importante tra linguaggi, culture e pratiche artistiche differenziate per 3 giorni. Piazza Matteotti sarà il centro di questa programmazione davvero infinita, che unisce jazz, elettronica, sonorità africane, mediterranee, pop d'autore, danza contemporanea e teatro partecipato. Andiamo a una rievocazione storica, davvero storica del nostro paese, quella di Albero Bello, con 2 giorni tra trulli, memoria e tradizioni, edizione numero 19, dedicata al valore simbolico culturale del cibo, ai misteri del luogo, al rapporto con il bosco e al senso di comunità. E ci sarà uno speciale appuntamento come pietre nella selva, con l'assistenza anche di racconti teatrali ambientati nei 5 luoghi che costituiscono questo sito meraviglioso UNESCO, che è Trulli di Albero Bello, nel trentennale del riconoscimento come patrimonio mondiale dell'umanità. Se amate la musica ma anche le favole, Gianmarco Tognazzi porta in scena La favola di André a Molfetta, e Gianmarco Tognazzi a guidare il pubblico dietro e dentro le parole e le atmosfere di Fabrizio De André, con La favola di André in programma domani a partire dalle 21 nell'anfiteatro Madonna della Rosa di Molfetta. E poi Castello Marchione a Conversano, ci saranno delle aperture straordinarie, un'occasione per entrare in uno dei posti storici davvero più affascinanti del territorio, domenica prossima alle 10.30 con l'apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano, l'antica residenza del 600 dei Conti di Conversano. E con questo chiudiamo gli appuntamenti di Bari e dintorni, grazie per le vostre segnalazioni, continuate così. Tra poco un altro studio di cui parleremo e l'ascolto della musica che ci piace tanto da mattina a sera, ma anche di notte, ogni tanto io accompagno diciamo verso il mio riposo notturno anche le note musicali. Ne parliamo tra poco, subito il boss.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Morelli come produttore, il suo album nuovo insieme a Bresh, Serenamente. Noi Serenamente vi parliamo di un argomento che ci piace parecchio, la musica, ovviamente cosa fare quando siamo stressati, e il suggerimento è quello di ascoltare musica. Secondo questa ricerca condotta da un importante studio dell'Accademia Cinese delle Scienze, la musica non distrae la mente ma agirebbe sulle connessioni tra le diverse aree del nostro cervello. Oggi il cervello è il protagonista unico delle parole dell'estate, in base anche allo studio di prima, però sugli alimenti ovviamente. Per la ricerca musicale in questione sul nostro cervello sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni di età. I volontari sono stati prima sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli, ma tantissimo. Una volta aumentata la frequenza cardiaca e il livello di cortisolo, l'ormone dello stress, hanno fatto ascoltare a questo gruppo di ragazzi musica rilassante e all'altro suoni della natura. La differenza si è vista nella fase di recupero: chi aveva ascoltato la musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare ed è migliorato anche il loro umore, chi aveva sentito invece i suoni della natura ci ha impiegato un po' più di tempo. Da questo si evince che la musica non è solo distrazione, non si tratta di far smettere al cervello di pensare. La musica coinvolgerebbe invece alcuni circuiti che partecipano proprio alla risposta emotiva e fisiologica allo stress. Ovviamente non vale per tutti i tipi di musica, a essere più efficace la musica appunto strutturata, quella in cui il sound cresce fino alla liberazione, all'apertura finale. Il cervello quindi capirebbe come è costruito un suono, e questo studio ipotizza un meccanismo biologico alla base dell'effetto antistress che ha la musica su tutti noi. Questo non vuol dire che non ci sia bisogno di un aiuto terapico, non basta la musica. Capire però cosa accade nel nostro cervello quando ascoltiamo della musica potrebbe creare un'esperienza musicale, magari da fare ad personam, non so, magari per una cura o una terapia. Quindi la musica fa bene sia al corpo che alla mente, ma questo non avevamo dubbi, lo sapevamo già, e a confermarlo questo ennesimo studio.

McLean, American Pie 1971. E allora parliamo anche di un'altra esperienza bella da vivere a partire dal mese di ottobre, ci avviciniamo a grandi passi verso l'autunno. Si chiama il treno del Foliage, ripartirà il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Questo treno percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi e collega Domodossola con Locarno attraverso la Val Vigezzo e le Cento Valli. E per questa bellezza è stata inserita anche nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita addirittura uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa, ma sono d'accordo anche quelli della CNN, New York Times, che la segnalano come una ferrovia da percorrere in autunno almeno una volta nella vita. Quindi si chiama Ferrovia Vigezzina Centovalli, prendete nota se siete in zona, perché il treno sale verso la Valle Vigezzo fino a 800 metri di altitudine nei pressi di Santa Maria Maggiore, poi si dirige verso Re, dove c'è il santuario della Madonna del Sangue, e supera il confine con la Svizzera. La durata di questo viaggio è di circa 2 ore per tratta, quindi ripartirà questo treno veramente affascinante, ricco anche di paesaggi da vedere e tutto l'ambiente che ci circonda, veramente spettacolo naturale bellissimo.

Sempre bello riascoltare le canzoni dei The Cardigans che ci riportano al loro mondo degli anni 90 e Razor Rewind, quindi cancelliamo tutto alla fine di questa settimana, queste puntate, e ricominciamo da capo. Lo rifaremo ovviamente la prossima settimana a partire da lunedì, quando riprenderà il nostro appuntamento del pomeriggio dalle 14 alle 16, poi nella seconda parte che è già in arrivo per tutti voi dalle 16 alle 17 con la seconda parte affidata a Marco Parce. Grazie al nostro Daniele Caruso in regia, grazie a tutti voi e mi raccomando, rimanete sempre qui su Milo 2000, vi ricordo anche di ritrovare, riascoltare e rivivere i nostri contenuti in podcast sull'app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Chiudiamo in versione western grazie a questo singolo di Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Buon pomeriggio e buon weekend.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia.
4: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, assicura la Premier Meloni. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita.
5: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi. E poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva da riccia alle porte della capitale ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, lo evidenzia l'Istat. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE 1000 guadagna l'1,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi sì, l'anniversario di quelli che hanno cambiato la percezione di una generazione intera, almeno, per dire, io ero già qui a Radio in Blu 2000, che non si chiamava ancora così, quell'11 settembre che ha segnato un prima e un dopo, no? La data che ha inaugurato l'era dell'ipersorveglianza globale, che curiosamente, tra l'altro, coincide con il giorno in cui il rap e il rock stavano vivendo uno dei loro momenti più alti. Perché quella mattina, 11 settembre 2001, nei negozi americani, perché la musica all'epoca si comprava ancora nei negozi, cioè dovevi entrare materialmente in un negozio fisico, insomma, erano arrivati contemporaneamente due dischi che sarebbero diventati due pietre miliari: The Blueprint di Jay-Z e Love and Theft di Bob Dylan. E intanto, qualche ora dopo, il mondo, per come lo conoscevamo, avrebbe smesso di funzionare. Prima però di quella mattina, la tecnologia, che da sempre, insomma, un po' la nostra passione, era una faccenda quasi ottimista, no? Magari qualcuno se li ricorda gli anni 90, con internet che aveva un suono preciso, con quell'idea che la rete ci avrebbe reso tutti liberi, tutti connessi, tutti democratici. In quei tempi, se andavi in aeroporto, potevi arrivare fino a sotto al gate con i saluti, no? Potevi tenerti le scarpe che nessuno ti chiedeva, che ne so, di mettere il dentifricio in una bustina di plastica trasparente come se fosse nitroglicerina. Poi il mondo ha avuto paura. E quando la società ha paura, la tecnologia risponde forse nell'unico modo che conosce, cioè aumentando il livello di sicurezza, installando telecamere. All'inizio è stata una questione di sicurezza fisica, con i metal detector più potenti, gli scanner a raggi X, i primi software di riconoscimento facciale che allora sembravano fantascienza e che oggi fanno quasi tenerezza, anche se il cambiamento più profondo non è successo tanto con gli strumenti negli aeroporti, ma con quelli che portiamo in tasca. Penso a quello che è successo negli ultimi 20 anni, dove abbiamo preso quello stesso sistema di tracciamento nato per motivi di sicurezza nazionale e lo abbiamo trasformato in qualcosa di comodo. Cioè, ce lo siamo comprato noi, capito? Dopo il 2001, governi e intelligence hanno capito che il modo migliore per monitorare una popolazione non era inseguire tutti con gli agenti travestiti tipo con l'impermeabile dei film di spionaggio, no? Piuttosto la chiave di lettura era analizzare i dati. E le big tech hanno fatto il capolavoro, capito? Ci hanno convinti che cedere la nostra posizione GPS, le nostre abitudini di acquisto, quello che ci piace guardare, i nostri battiti cardiaci, addirittura le foto del nostro gatto in cambio di un filtro, che ne so, quelle orecchie da coniglio, fosse un affare imperdibile. Siamo passati da quell'atto americano che si chiamava Patriot Act, dove il governo americano si prendeva il diritto di guardare i tuoi dati, a un'epoca in cui siamo noi a pagare 1500 euro, quando va bene, per un telefono che si sblocca guardandoci negli occhi. Perché a pensarci è un colpo di genio di marketing socioculturale. Il controllo totale, tipo Grande Fratello, tipo Panopticon, non è stato imposto con le manganellate, con la forza, no? Ce lo siamo comprato noi. Oggi conviviamo con un'infrastruttura di controllo che farebbe impallidire i servizi segreti della Guerra Fredda, solo che non si chiama sorveglianza statale, la chiamiamo esperienza utente personalizzata. Cioè, se parli di, che ne so, scarpe da ginnastica e dopo 3 minuti ti compare l'inserzione, non è magia, ma semplicemente l'evoluzione logica di quella corsa al tracciamento che è iniziata all'inizio del millennio. E forse la cosa più ironica è che alla fine ci va bene così. Accettiamo i cookie senza leggerli, autorizziamo ogni app ad accedere al microfono, alla fotocamera e facciamo pure le storie su TikTok per mostrare quanto siamo unici. L'11 settembre 2001 ha dimostrato quanto fosse vulnerabile il vecchio mondo analogico, e la risposta tecnologica che è iniziata da lì ci ha resi più tracciabili, forse più controllati, raramente più consapevoli. Però poi oggi è venerdì, cioè siamo davvero agli sgoccioli che entro la settimana prossima pure tutte le scuole italiane saranno ripartite. Vogliamo godercela, ecco, quest'ora di musica d'estate che stiamo passando insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche perché tra un po' finiamo pure noi, che Francesco Filippi in regia è pronto per andare in ferie, ma con sto tempo hai fatto un affare. Le parole dell'estate, intanto partiamo.

0: È uscito qualche giorno fa un duetto di Bruno Mars con Karol G, cantante colombiana che arriverà da noi l'estate prossima dal vivo a San Siro, ma ancora deve finire questa d'estate, non me la sento, diciamo, di guardare così in avanti. E infatti guardiamo indietro agli ospiti della stagione passata, ospiti che è un piacere recuperare anche in questo pomeriggio di musica e un po' di leggerezza, insomma, pure se si parla di temi importanti. Per esempio, Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa Kuam, ma da una trentina d'anni quasi. Parliamo della più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. E ogni volta che lo sentiamo c'ha la valigia pronta che sta andando da qualche parte. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Beh sì, anche oggi sono in stazione dei treni, non volo in Africa, mi sposto in tante parti dell'Italia perché bisogna, come dire, far conoscere questa realtà che grandi mezzi di comunicazione, a parte alcune radio bellissime come Radio Blu, non fanno, quello di raccontare anche quello che capita nel continente africano, dove spendo metà del mio tempo. Anche ogni anno sono 6 mesi circa che li spendo in Africa e altri 6 in Italia a raccontare e a coinvolgere persone attorno al grande tema del nostro futuro, perché il futuro del nostro continente, così come del mondo, si gioca moltissimo in Africa.
0: Don Dante, mi faccia capire, perché io ho 51 anni e fin dai miei ricordi di bambino l'Africa è un paese in difficoltà, o almeno viene presentato in questo modo, e nel corso di tanti anni sono cambiati equilibri geopolitici, sfere di influenza, per non parlare delle guerre. Cioè, immagino che lavorare in paesi africani dove la guerra è la quotidianità non sia facile per gli operatori di Kuam.
2: No, devo dire, faccio 2 piccole osservazioni. La prima, in questi anni ci sono stati effetti di Africa che è cambiata, è migliorata. Io penso a e altri che non sono migliorati, che sono peggiorati, perché le guerre, dopo magari ne parlo, incidono pesantemente, specie in alcuni contesti. Ma alcuni altri, nonostante le guerre, nonostante le difficoltà, sono anche cresciuti, e questo va anche detto. Io ho in mente il Kenya, per esempio, no? Il paese del Kenya è diventato un paese sviluppato, no, perché rimane un paese povero, però per esempio non è più destrutturato come era invece 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Noi abbiamo iniziato a lavorare in Kenya nel 1955, il primo medico partito nel 1955, e la situazione era, anche dal punto di vista sanitario, davvero drammatica. E si è lavorato, si è investito insieme noi con tante altre organizzazioni, con un governo che via via è diventato un governo un po' più stabile, e il paese adesso è cresciuto, è migliorato. La scolarizzazione è aumentata, ci sono i ragazzi che vanno alle primarie, alle secondarie, i laureati, e noi avevamo 4-5 ospedali che sostenevamo, adesso li abbiamo via via ridotti, e addirittura tanto che una decina d'anni fa abbiamo deciso di mollare il Kenya, cioè, perché è un paese che sta camminando con le proprie gambe.
0: Certo.
2: E per esempio noi, anche i medici che abbiamo bisogno in Sud Sudan, chiediamo ai medici kenioti piuttosto che quelli ugandesi, che è un paese vicino e che ha un percorso simile, e parecchi di questi sono disponibili a partire e ad andare ad aiutare un paese vicino come il Sud Sudan, invece, dove la situazione è davvero drammatica. Questo per dire che l'Africa ha dei paesi che sono riusciti a crescere, perché qualcuno mi chiede anche se il nostro lavoro incide nelle popolazioni. Ecco, io dico, ci sono degli esempi che sono positivi, altri esempi, penso al Sud Sudan, penso alla Repubblica Centrafricana. Tra l'altro è interessante che Papa Francesco, adesso anche Papa Leone ha iniziato, ma Papa Francesco ce l'ho in mente, perché lui proprio è partito ed è andato tra l'altro proprio nei due paesi più poveri dell'Africa, più disastrati, non sono solo poveri, sono destrutturati, come il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana. Beh, in questi contesti il dramma delle guerre sta pesando fortissimamente. In che modo? Semplicemente con il fatto che l'aumento del costo del gasolio, del petrolio, e quindi del gasolio, sta impattando terribilmente, perché costando tanto è meno disponibile e quindi manca in questi paesi. E intendo dire che, per esempio, noi stiamo facendo fatica ad avere il gasolio per far partire le ambulanze e andare a prendere una mamma che deve partire in ospedale, a parte il costo dell'ambulanza, ma dopo anche il carburante adesso costa tantissimo. E non avere il carburante vuol dire che quella mamma che hai bisogno che arrivi in ospedale, se ha bisogno di un cesareo, perché un cesareo non si può fare a casa,
3: certo.
2: Il cesareo ha bisogno di un minimo di contesto. E quindi, per esempio, piuttosto che anche le motorette, perché tante volte le ambulanze costa anche 60-70 mila euro un Toyota che parta e vada a prendere la mamma, e allora usiamo le motorette, carichiamo la mamma dietro, la portiamo in ospedale. Questa è la nostra realtà, eppure stiamo facendo fatica a trovare il gasolio, la benzina, insomma, necessaria per fare questo tipo di spostamento. Penso anche alle notti. I nostri medici mi dicono: Don Dante, facciamo fatica a lavorare quando di notte non abbiamo il gasolio per mettere un po' di luce, un po' di energia durante la notte. Perché le mamme, fra l'altro, parlo delle mamme perché noi ci occupiamo molto di mamme e bambini, no? Perché sono le due fasce di popolazione più fragili. Ma ti capita un cesareo, ti capita anche di notte? Senza luce, come fai? L'altro ieri parlavo con un medico che mi ha chiamato dall'ospedale di Rumbek in Sud Sudan. Mi dice: Don Dante, ho fatto il coso con la pila sulla fronte come i minatori per non perdere la vita di quella mamma, ti arrabatti.
3: Però il bicchiere mezzo pieno è la voglia e la capacità poi anche di reagire, no? Cioè, anche in questo momento storico, che forse è tra i più ingarbugliati che la storia possa ricordare, e che probabilmente le buone notizie, questa capacità di reazione, le buone notizie non camminano con la stessa forza. Ecco, questo forse è un messaggio che vale la pena amplificare. Ecco.
2: Questo va detto, perché proprio oggi, dove maggiore rischio, io lo dico ai nostri, noi abbiamo tanti volontari che sono giù in Africa, che lavorano, gli italiani, abbiamo insomma un bel numero, insomma quasi 300 che sono lì, che stanno lavorando, eccetera. Dico, proprio adesso noi dobbiamo tenere dritta la barra del nostro impegno, la barra dell'impegno condiviso con gli operatori locali che con noi vivono queste fatiche, e sentire la vicinanza delle persone, poterlo raccontare, poter dire che insieme è vero che c'è questa situazione drammatica, ma proprio in questa situazione quel pezzettino di bene che spetta a noi farlo con determinazione e con l'aiuto di tutti.
3: Certo.
2: Perché senza aiuto, che è anche interesse, che è anche coinvolgimento, che è anche il desiderio di sentire che dobbiamo coltivare quel bene senza il quale davvero non c'è futuro. Ed è l'unica vera arma contro la logica della guerra. L'unica vera arma, quella di dire: ok, noi quel passo lento, faticoso, ma si continua a fare. Per esempio, io sono tornato, sarà insomma 3 mesi fa, dalla Repubblica Centrafricana, aver aperto la scuola di formazione per ostetriche, nonostante tutto, adesso ci sono 30 giovani centrafricane che hanno iniziato il loro cammino triennale, e fra tre anni quei 30 giovani ragazzi e ragazze centrafricani diventeranno ostetriche e saranno a servizio del loro paese, nonostante tutto.
3: Certo.
2: E questi sono segni di speranza e di fiducia che vanno coltivati.
3: Bellissimo.
2: Perché ci sono e vanno dentro.
3: Dal suo punto di vista di cardiologo prima, oltre che di uomo di Dio, quindi le principali sfide sono queste che quotidianamente succedono? So che è successa una cosa bella anche con l'ospedale in Etiopia, cos'è? Nekemte?
2: A Nekemte è una sfida che abbiamo accolto, non l'abbiamo ancora superata, ma l'abbiamo accolta perché questa è un'esperienza. Abbiamo deciso, ecco appunto, nonostante il periodo, abbiamo deciso di accettarla questa sfida perché è una città nel nord ovest dell'Etiopia, un po' al confine con il Sud Sudan. E questa zona è una zona che è un po' più tranquilla rispetto alle zone al nord del paese e dell'Etiopia, perché al nord ci sono stati questi contrasti con i tigrini e con il governo federale e la gente è scappata e ci sono molti sfollati, vengono chiamati così gli IDPs, Internal Displaced People, che sono scivolati verso il sud, un po' più a sud, dove c'è questa città di Nekemte che ha 500.000 abitanti e che ha accolto 150.000 sfollati. Una città di 500.000 ne ha accolti 150.000, non 1.200, no, 150.000. Cosa è capitato però? Che in questa città queste persone in più nuove, eccetera, hanno sfiancato l'ospedale. Lì c'è un ospedale di 250 posti letto, un ospedale governativo del governo fatto dell'Etiopia, ed è stato sommerso dalla gente, perché 150.000 persone in più in una città vuol dire che ed è l'unico ospedale che c'è, è stato sommerso. Io ho visitato il pronto soccorso, il reparto emergenza, quello adulti, quello pediatri, gli ambulatori, è strapieno di gente e l'ospedale era già debole in sé e adesso lo è ancora di più. Il governo allora ci ha detto: Dondani, riuscite ad aiutarci? Dico, per due motivi ci ha detto il governo. Uno, perché ne abbiamo bisogno, che è un ospedale che non sta in piedi e noi non ce la facciamo né a gestirlo né a ristrutturarlo, metterlo a posto, metterlo organizzando meglio, allargando gli spazi, eccetera. Primo motivo. E secondo motivo, perché vogliamo dare un segnale alla gente della città che ha accolto questi 150.000 sfollati che non sono soli. Che vogliamo dare un segno a questa città accogliente che proprio perché hanno accolto vogliamo essere loro vicini, vogliamo dire a loro che proprio perché c'è stata questa accoglienza insieme vogliamo dare un segnale di riabilitare, ristrutturare e rimettere in sesto l'ospedale. E abbiamo iniziato i lavori, sono stato giù in Etiopia il mese scorso e c'è stata la posa della prima pietra di questa ristrutturazione importante che andremo a fare all'ospedale. E anche questo lo faccio ancora una volta, lo dico ancora una volta, lo facciamo perché c'è gente che crede in noi, c'è gente che ci sostiene. Le difficoltà non mancano perché insomma da Addis Abeba si deve prendere un aereo, si arriva all'aeroporto, si fa per dire, perché è una striscia di terra.
3: Sì, sì. Anche la logistica è proprio complicata, certo.
2: Però sono sfide che generano energie anche e diventa anche bello perché senti che sono energie di bene, senti che il futuro dobbiamo costruirlo così, senti che ne vale la pena per queste creature, per questa gente, che quando sono andato giù e abbiamo fatto la posa della prima pietra, quando ho detto entro l'anno dovremmo aver completato il lavoro, beh, c'è stato un applausone infinito, festa, canti e danze, insomma, vabbè.
3: È bello perché sono storie di provvidenza ma anche di buona volontà, di desideri e di necessità che diventano concrete, ed è sempre un piacere sentirsi, Don Dante, ci lascia sempre con un sorriso che fa bene al cuore.
0: L'avventura di Medici con l'Africa Kuam iniziava a Padova nel 1950 con la fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari, questo è il significato dell'acronimo, e l'obiettivo fin dall'inizio era di formare medici e operatori sanitari pronti a mettere le proprie competenze al servizio delle popolazioni africane, lavorando a stretto contatto con le comunità locali. Ma per saperne di più, vi rimando al web, sito internet ufficiale medicicollafrica.org. Le parole dell'estate.

mettermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odia.

È il progetto italiano di Wes Cross con Fra Quintale nel pomeriggio di In Blue 2000, storie di musica e soprattutto di chi la musica la fa. Prendi Beyoncé, per esempio, che ha pensato bene di farci un regalo per festeggiare i 20 anni del suo album B-Day, che sta tornando con un sacco di contenuti extra, ne avevamo parlato. No, ma la cosa che mi ha stupito e che volevo condividere è questo suo pensiero gentile, un'opera d'arte accessibile, pensata per tutti, che ha messo in vendita lei Beyoncé, la Beekeeper Collector's Box. Una sciocchezza, eh? Appena 837,95 euro, che per gli amici americani diventano 948 dollari e spiccio, insomma. E uno giustamente si chiede, chissà quanti vinili rari, no? Quanti gadget introvabili, cimeli storici ci saranno dentro un cofanetto da quasi 1000 euro. E la risposta è, prova a dire, niente, nulla, l'aria, nel senso che in vendita c'è la scatola vuota, però attenzione, mica una scatola qualunque, questa è ispirata alla bellezza delle tradizionali casse da apicoltura, perché chi di noi non ha mai sognato di arredarsi il soggiorno con un'arnia di lusso, no? Fatta a mano in legno di pino, rifinita con pregiatissimo olio di cera d'api, foderata con questo velluto verde scuro molto elegante e dotata di una cinghia in pelle sintetica, spero fatta a mano da lei, a questo punto potrebbe avere pure un senso. Nella descrizione la definiscono un'opera d'arte indispensabile per gli amanti di Beyoncé, progettata appositamente per ospitare la vostra collezione di vinili della cantante. Collezione che ovviamente devi comprare a parte, disco per disco, tirando fuori altri soldi, limited edition, solo 500 al mondo, tutte numerate. Tra l'altro deve essere proprio una tradizione di famiglia, no? Nel senso che pure il marito di Beyoncé, che è Jay-Z, quest'anno ha voluto dire la sua per il trentennale di Reasonable Doubt, un disco di qualche anno fa, 30 anni fa appunto, ed è arrivato sul mercato anche il suo cofanetto da collezione in edizione limitata. Certo, lui ha alzato l'asticella e stiamo parlando di 1500 dollari richiesti, però da uno poco poetico e troppo pratico come Jay-Z appunto, dentro ci ha messo 13 dischi di vinile veri, compresa un'edizione rarissima, eccetera eccetera. Beyoncé no, lei vola più in alto, lei ti vende il concetto, lo spazio vuoto, capito? Il taglio di fontana, il design apistico, cioè ti fa pagare quasi 1000 euro per ricordarti che il suo album si intitola B-Day, il compleanno è il suo, ma il regalo glielo dobbiamo fare noi. E allora tanti auguri Beyoncé, hai vinto tu. Le parole dell'estate.

Siamo all'inizio del 1998, i Verve sono forse tra le più grandi band del pianeta in quel periodo, un disco incredibile che si chiama Urban Hymns ed è praticamente in ogni casa in Inghilterra, hanno già sparato 3 cartucce mica da poco, Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work, Lucky Man, 3 singoli e stop, perché negli anni 90, almeno in Gran Bretagna, c'era questa regola non scritta tra i musicisti per cui da ogni album non si estraevano più di 3 singoli, punto. Farne un quarto significava costringere i ragazzi a spendere altri soldi per comprare un disco con la stessa canzone che c'era sul disco soltanto per avere un paio di B-side streamizzate, insomma si chiamava rispetto per i fan, soltanto che la casa discografica fiuta il successo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Sonnet appunto, va da Richard Ashcroft, successo planetario, dobbiamo fare il quarto singolo, e Richard Ashcroft con quel suo modo diciamo molto tranchant manco per sogno, e a quel punto nasce una di quelle trattative assurde che succedevano soltanto nell'epoca d'oro del disco, insomma. La casa discografica che spinge, la band si impunta e in questo braccio di ferro alla fine trovano un compromesso che sembra salvare capre e cavoli. La casa discografica ottiene il permesso di mandare Sonnet alle radio come disco promozionale, ma per i negozi del Regno Unito la regola non si tocca, nessuna vendita al dettaglio tradizionale, cioè se proprio vuoi quel vinile da 12 pollici stampato in sole 5.000 copie devi fare una caccia al tesoro, devi aprire il libretto del CD di Urban Hymns che avevi già comprato mesi prima, devi ritagliare un coupon segreto nascosto all'interno, devi andare al negozio di dischi, consegnare al commesso e soltanto così con quel voucher, insomma una cifra simbolica, puoi portarti a casa la tua copia. Il risultato è che nelle radio Sonnet diventa un fenomeno globale, all'estero viene venduta normalmente, ma in patria rimane un oggetto introvabile, un regalo segreto insomma per i fan più fedeli. E i Verve dimostravano che si poteva dominare il mondo senza svendere la propria dignità e che una grande canzone non ha bisogno per forza di stare in cima alle classifiche di vendita per diventare immortale. E con questa saggezza mi fermerei, insomma, visto che siamo in chiusura. Buon weekend su Radio in Blu 2000, se vi va l'idea noi ci siamo anche per l'ultima settimana in onda da lunedì prossimo, vi aspettiamo puntuali, stesso posto, stessa ora, ciao!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Delia Duce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia al Santuario, in via Padre Giuliani 33. Risponde al numero 02 960 0192. Al cinema Silvio Pellico alle ore 16 potrete vedere Coyote vs Acme, un genere avventura. Sempre al cinema Silvio Pellico alle ore 18 ci sarà Spider-Man Brand New Day, sempre un genere avventura. E invece alle ore 20:45 ci sarà Odissea, un genere avventura. Al cinema Prealpi invece alle ore 17 ci sarà Paw Patrol, missione dinosauri, un genere animazione. Alle ore 18:45 potrete vedere Amori e Incantesimi 2, un genere commedia. Invece alle ore 21 andrà in onda Oasis, Don't Look Back in Anger, un genere documentario. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Sabato 12 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Sabato 12 settembre dalle ore 17 alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 17 alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sotto il portichetto Mercatino delle Candele Profumate. Saronno, sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate. Turate sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini in sala consigliare. L'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimenti post.

0: Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 presso il centro civico in piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero e in caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al teatro San Giuseppe. Caronno Pertusella, fino al 12 settembre, nell'Agorà del Municipio in piazza Aldo Moro, si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, volti della resistenza al femminile e segni di forza della Giusi Cappello. Ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La radio più vicina a te.
2: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
3: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto forse una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, no? Io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli. Ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo Il mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica, funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi insomma di questo testo, noi notiamo che ci sono più, come dire, più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo, e sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia,
di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Merini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto, viene spesso riportata questa frase di Alda Merini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Merini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Merini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti tra noi, a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Merini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Merini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Merini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro, in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Merini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo, appunto, questa poesia di Salvatore Quasimodo racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso, ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro, implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre alle relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza fare riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti. La società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto. Quindi è molto attuale, e Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo: dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza. Non c'è peso, non c'è una gravità.
è sospeso, e l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza, mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana, e già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia, e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno da Marta, siamo di nuovo insieme per parlare ancora dell'intelligenza delle piante, della loro sensibilità, soprattutto della loro anche evoluzione. Infatti in queste ultime trasmissioni parliamo moltissimo di evoluzione, che evoluzione vuol dire intelligenza, quindi vediamo un po' il passaggio di queste piante. Abbiamo parlato delle alghe, delle briofite, abbiamo parlato dei licopodi, gli equiseti, e adesso andiamo avanti, cioè l'evoluzione di queste piante ha fatto sì che poi piano piano nascessero gli alberi. E parlare di alberi vuol dire parlare di tutto, di niente, perché gli alberi sono tantissimi, basta che ci guardiamo attorno e ne vediamo uno diverso dall'altro. Abbiamo le conifere, le conifere sono piante molto molto molto antiche, abbiamo la sequoia gigante, il ginkgo biloba, che sono dei fossili viventi. Poi avremo gli alberi della foresta temperata, della foresta tropicale, e poi siamo passati anche agli alberi da frutto, alle piante ornamentali. Questo per dirvi che l'evoluzione e quindi l'intelligenza delle piante si è fatta sentire in questi lunghissimi periodi, sì, perché parliamo di eoni, cioè di periodi veramente molto molto lunghi. Bene, allora questa mattina cominciamo a parlare delle conifere. Cosa sono le conifere? Le conifere vengono chiamate così perché sono portatrici di coni, cioè le famose pigne, che queste pigne poi contengono i pinoli che tutti noi conosciamo. Le conifere costituiscono circa il 30% delle foreste di tutto il mondo, quindi vuol dire che sono conosciute dappertutto. La loro caratteristica è quella di avere le foglie a forma di ago. Solitamente si tratta di piante sempreverdi, sono quelle che troviamo anche in inverno ricoperti di foglie. Tranne per esempio alcune specie come il larice, che durante l'inverno si spogliano delle loro foglie. La caratteristica delle conifere è quella di non avere fiori. I loro semi infatti si sviluppano dentro ai coni, che vengono chiamati anche strobili femminili. Sono piante che vengono chiamate anche a seme nudo, proprio perché i semi sono solo protetti dalle squame dei coni o strobili femminili. I coni maschili invece hanno delle dimensioni un pochino più piccole e soprattutto producono tantissimo polline giallastro, che grazie al vento poi dopo permettono così ai coni femminili di essere fecondati. Quel polline che in primavera troviamo è veramente tanto, e soprattutto a molte persone dà fastidio. Allora, tra le conifere che abbiamo il larice, che abbiamo detto prima, che perde le foglie durante l'inverno, abbiamo il pino silvestre, abbiamo l'abete coreano, il cipresso, l'abete bianco e il cedro del Libano, che è un bellissimo albero. E nei nostri giardini io trovo abbastanza spesso una pianta molto molto particolare, che è l'arauncaria. L'arauncaria, che è molto grande come pianta, ma soprattutto è diversa da tutte le altre, sembra quasi una pianta imbalsamata per come la vivo io.
e ha dei coni che hanno le dimensioni di un pallone da calcio, quindi immaginate quanto può essere grande. Normalmente i coni dell'abete o del pino che noi conosciamo sono abbastanza piccoli, insomma, mentre quelle della Araucaria sono veramente molto molto grossi. Anche questi emettono parecchio polline e i semi vengono rilasciati o dispersi al vento oppure anche dagli animali. Le cause che possono favorire il rilascio del seme possono essere la temperatura o addirittura il fuoco, perché il fuoco libera delle zone di terreno dove i semi possono attecchire e quindi costruire una nuova pianta. Queste sono appunto le conifere. Poi abbiamo altre piante. Ah, vi ricordo il cedro del Libano, che io amo moltissimo. È un albero che è originario della zona montuosa del Tauro a sud della Turchia, ma è molto diffuso anche nella catena dei monti del Libano ed è raffigurato anche nella bandiera libanese, quindi questo vi sta ad indicare l'importanza di questa pianta. Bene, sentiamoci un attimo di musica e poi ci ritroveremo qui subito dopo.

Eccoci di nuovo insieme a parlare appunto dell'evoluzione delle piante. Stiamo parlando in questo caso di alberi, quindi anche loro hanno avuto il loro percorso di crescita e tutto legato chiaramente all'intelligenza della singola specie. Vediamo per esempio adesso la sequoia gigante. La sequoia è un albero da record, alcuni esemplari superano gli 80 metri di altezza e quindi sono gli alberi più alti del pianeta. I loro tronchi possono raggiungere addirittura 11 metri di diametro, il che significa che per circondare un albero, scusate, ci vogliono 16 persone che si tengono per mano. È un albero che viene definito anche un fossile vivente perché superano anche i 2000 anni di età, quindi sono piante molto molto longeve. Anche le sequoie sono conifere e sono dotate di coni femminili e infiorescenze maschili, entrambi presenti sullo stesso albero. I coni sono chiaramente molto ridotti, non sono come quelli della Araucaria che vi dicevo poco fa, che veramente ha delle dimensioni di un pallone da calcio, quindi sono coni piuttosto grossi. Allora, quello della sequoia è un albero secondo me molto importante da ricordare, ma soprattutto è un albero che è originario della California e in particolare del versante occidentale della Sierra Nevada ed è presente in tantissimi boschi. Quello che ci tengo a precisare è che la sequoia, come tutti gli alberi, grazie alle radici prendono i liquidi dal terreno, quindi acqua e sali minerali, e tramite dei meccanismi abbastanza complessi questo liquido viene fatto risalire sul tronco e portate le varie parti della pianta. Ma in questo caso, perché abbiamo delle sequoie che sono più alte di 80 metri, non si è ancora capito come fa questo liquido ad arrivare fino in cima, perché non è una roba molto semplice per un albero portare in altezza tutto questo ben di Dio, oserei dire, perché è cibo e acqua che serve alla pianta per crescere. Però insomma, diciamo che ancora oggi si fa fatica a capire come questo liquido possa arrivare fino in cima a questo albero. Un altro albero importante è il ginkgo biloba, anche questo, come la sequoia, è un fossile vivente. Sono alberi antichissimi, presenti sulla Terra già 250 milioni di anni fa. Quindi vedete che molti si sono estinti, però tutti alberi che appartenevano alla linea evolutiva appunto del ginkgo, però il ginkgo biloba ha resistito e non sembra essere molto cambiato nel corso dei millenni, dato che i reperti sono molto simili agli elementi della pianta attuali. Ecco perché appunto viene chiamato un fossile vivente. Questa pianta è bellissima, ha delle fronde molto fluenti ed eleganti, da cui deriva anche il soprannome albero di Capelvenere, perché le foglioline sono quei famosi ventagli che noi troviamo, che sono verdi verdi, un bellissimo verde in questa stagione, ma sono di un colore giallo bellissimo, un giallo brillante in autunno, e sono delle foglioline con dei piccioli molto lunghi e un ventaglietto alla cima del picciolo. E assomiglia molto alle foglie del Capelvenere, che è un'altra piantina, non è un albero, è una piantina. Mi sono un po' confusa con il Capelvenere. Il ginkgo è una pianta che ha origine in cima
E poi ci sono anche delle varietà coltivate che troviamo così ovunque. Qui a Saronno, ve l'ho già detto tante volte, c'è un ginkgo meraviglioso che è sulla rotonda dove c'è la piscina e c'è anche la pista di pattinaggio. Lì in mezzo c'è un unico ginkgo biloba che è veramente molto molto bello, è lì da solo e che è veramente non si preoccupa delle macchine, delle troppe macchine che a volte possono circolare in quella zona, ma non pare che a questo albero non gliene importi proprio niente. Come dicevo prima, le foglie sono a ventaglio con delle fitte nervature di colore verde chiaro e sono anche decidue, cioè in ottobre cadono e presentano appunto, ma prima di cadere si trasformano in foglioline di questo bellissimo colore giallo. Allora, anche il ginkgo è una conifera, cioè appartiene al gruppo delle gimnosperme, cioè piante a seme nudo e senza fiori. Seme nudo vuol dire che esiste il seme, però non è protetto dall'ovaio, quindi non c'è il fiore. Mentre poi più avanti vedremo come le piante poi si sono evolute e si sono così modificate formando poi il fiore. Il fiore è il massimo che un albero abbia potuto inventarsi, quindi evolversi e quindi di conseguenza mostrare la propria intelligenza. Sulla pianta femminile abbiamo i frutti che contengono gli ovuli che crescono su peduncoli alla base delle foglie, quindi sono semi che possono cadere da un momento all'altro anche con un po' di vento perché non sono protetti. Ma evidentemente sono molto resistenti, perché se il ginkgo biloba è considerato una pianta fossile in tutti questi secoli o millenni ha resistito al fatto che questi semi non fossero protetti, e vuol dire che sono abbastanza resistenti e rimanere attaccati molto bene all'albero. Poi la parte maschile, le infiorescenze maschili sono gli amenti o gattini. Questo tipo di infiorescenza la troviamo anche nei nostri alberi, per esempio come il nocciolo, quindi è abbastanza così nota come tipo di infiorescenza. L'impollinazione avviene grazie al vento e il seme fecondato cade a terra e germina in primavera. Quindi adesso dovremmo trovarne, però secondo me non è che germinano tantissimo, perché l'albero che c'è lì a Saronno dalle piscine è sempre da solo, quindi altri alberi io non ne ho viste qui a Saronno. Bene, io ho terminato, oggi vi ho appunto fatto l'esempio delle conifere, un tipo di evoluzione, sono piante antichissime, come abbiamo detto alcune sono fossili viventi, e la volta prossima vedremo ancora un altro tipo di evoluzione, che sono appunto gli alberi della foresta temperata. Quindi a seconda anche dell'ambiente in cui questi alberi si trovano, si modificano e cambiano il loro modo di vivere, il loro atteggiamento nei confronti del mondo a seconda di quello che la natura offre loro. Bene, io prima di chiudere vorrei sempre ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, che è 333 80 16 200. Ripeto, 333 80 16 200. Se volete farmi una segnalazione, una richiesta, qualche domanda particolare che non avete ben capito, io sono qua, sono felicissima di poter interagire con voi. Vi ringrazio e vi saluto e alla prossima.

0: In Blu 2000 News.
1: Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende dell'indotto avvertano: riprenderemo i licenziamenti. Intelligenza pericolosa, i colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Si temono rischi di uno sviluppo incontrollato. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York. Il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Massimiliano Cocchi.
2: Alle 8.46 del mattino, l'ora in cui il primo aereo colpì la Torre Nord, il silenzio interrompe la cerimonia di Ground Zero a New York. Poi la lettura dei nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi di una campana.
3: Donald A. Foreman, Christopher Hugh Forsythe.
2: Per la prima volta quest'anno viene osservato un minuto di silenzio anche per i soccorritori morti negli anni successivi a causa delle polveri letali di Ground Zero. Sono migliaia, tra loro centinaia di pompieri, eroi immortali li ha definiti Donald Trump, che accompagnato da Melania ha partecipato alla commemorazione davanti al Pentagono. Una terza cerimonia si è svolta a Shanksville in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93 dopo la rivolta dei passeggeri contro i dirottatori. Never forget, mai dimenticare, non è uno slogan, è un impegno, ha detto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, nel 25esimo anniversario dell'attacco, quando ormai c'è un'intera generazione di americani cresciuta senza avere memoria diretta degli attentati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Negli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono, costati la vita a 2.977 persone, hanno segnato indelebilmente la storia del mondo. Pierluigi Vito.
4: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la Torre Sud, alle 10.28 crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran e si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Antonio Soviero.
5: La navigazione nel Mar Rosso è sicura per tutte le navi, eccetto quelle dei nemici sauditi. Il portavoce degli Houthi annuncia che i combattenti filo-iraniani hanno conquistato gli ultimi 6 distretti rimasti nelle mani delle forze governative appoggiate da Riyadh. I ribelli foraggiati dal regime di Teheran hanno ora il completo controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, da cui passa il 12% del commercio mondiale, diretto poi al canale di Suez. Una rotta vietata, come abbiamo sentito, alla Arabia Saudita, leader mondiale delle esportazioni di petrolio. Bin Salman ha chiesto a Trump di bombardare lo Yemen. Il presidente americano, già impantanato nella guerra all'Iran, avrebbe detto di no, e così il principe ereditario saudita ha ordinato raid sull'aeroporto di Mocha. La città è stata conquistata ieri dai ribelli. Con lo stretto di Hormuz bloccato da 8 mesi e il transito attraverso Suez molto a rischio, si impenna il prezzo del petrolio. Oggi ha sforato i $100 a barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, non si fermano i combattimenti con gli attacchi incrociati e Mosca che prende di mira Kiev. Una decina le vittime intanto, in arrivo aiuti all'Ucraina dall'Unione Europea. Federico.

0: complotti. Continua implacabile da quasi 5 anni la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore una decina i morti dopo gli ultimi attacchi russi. La maggior parte a Kiev, ancora nel mirino di Mosca, decine i feriti in diverse zone del paese. Ma anche oltre confine si registrano attacchi. Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un hub logistico di Ozon, il colosso russo dell'e-commerce. Questa volta a Saratov, lungo le sponde del fiume Volga e distante dal confine tra i due paesi in guerra. Intanto la Commissione europea annuncia lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. Qui si continua a morire, si faccia di tutto per la fine della guerra, dice il vescovo di Kharkiv, Pavlo Onciaruk, ricevuto oggi dal Papa in Vaticano, ringraziandolo per la sua costante preghiera e rinnovando l'invito al pontefice di recarsi nella martoriata Ucraina. Federico Plotti, lì nello studio.
1: La politica italiana, ripresa di settembre all'insegna dei nodi che hanno caratterizzato l'estate, da una parte il caro carburanti e più in generale il tema dell'energia, dall'altra la riforma della legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
2: Buonasera Piera Achille, dopo la nuova proroga di una settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, l'esecutivo promette interventi più strutturali e mirati per le fasce più deboli. La promessa viene ribadita dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Vercelli, per l'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso. Oltre al ritorno al nucleare, i primi reattori ci saranno entro il 2035. È arrivato intanto dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto che permette di accelerare sulle estrazioni di petrolio e gas nei siti interni. Per quanto riguarda la legge elettorale, dopo la battaglia in Senato sulle preferenze, viene cancellata la soglia del 3% che impediva ai piccoli partiti di contribuire al premio di maggioranza, ma si alza il numero delle firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre, poi si passa alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Linea allo studio.
1: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, l'evidenza l'Istat, spiegando che il livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Resta però la crisi all'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Per i giudici, tra attività di imprese e tutela dei cittadini, deve prevalere il diritto alla salute. Intanto le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo licenziamenti. Raffaella Frullone.
3: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di imprese e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier, lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,36% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco. La figlia della testimone di giustizia, Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, il boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita. Il gesto domenica, la morte oggi dopo 4 giorni di agonia. Intelligenza artificiale, rischi connessi al suo sviluppo incontrollato. I colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Andrea Domaschio.
4: Intelligenza artificiale, straordinaria risorsa o grande incognita? OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, frena lo sviluppo delle tecnologie più avanzate dopo che uno dei suoi modelli ha condotto autonomamente in luglio un attacco informatico. Discorso simile anche per il programma Mythos 5, sviluppato dal colosso digitale Anthropic, che ha deciso di bloccarne temporaneamente l'uso in seguito ad alcune ricerche tentate da scienziati nell'ambito di potenziali nuove armi biologiche. E mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica valuta un grande risultato aver avuto accesso a Mythos 5, Mario Draghi, sull'edizione odierna del Financial Times, sostiene che l'Europa dovrebbe adottare diffusamente l'intelligenza artificiale per stimolare la crescita economica, ma sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale devono rimanere saldamente in mano all'uomo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia, dove arriverà domani in mattinata. L'esponente del Movimento 5 Stelle era sull'isola caraibica per un reportage. In seguito ad un malore è stato ricoverato ed operato in un ospedale dell'Avana. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità. Un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
5: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno dei media della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Ente dello Spettacolo, un incontro per parlare di grande schermo in un dialogo vivace con Giovanni Veronesi e il cast del suo film Dio ride. Fabio Falzone.
6: La giornata era iniziata in mattinata con l'arrivo dei delegati da tutta Italia, ma anche dei direttori di Avvenire, Sir, TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Fish, insieme all'Ente dello Spettacolo, per un bilancio dell'impegno della Chiesa Cattolica nel mondo del cinema. Poi l'intervista collettiva al cast del film Dio ride e al suo regista Giovanni Veronesi. L'incontro tra due mondi, il frate Favino che conquista il popolo e svuota le chiese e il cardinale Silvio Orlando chiamato a indagare. Ampio il botta risposta che mette a confronto punti di vista diversi ma in fondo convergenti. Si può raccontare l'infinito? Domanda Monsignor Baturi. Sì, risponde Veronesi, perché dentro il film c'è molto amore, è un film a cuore aperto. Da dove nasce l'ispirazione per il Dio che ride incarnato da Favino? Domanda Vincenzo Morgante. Lui crede alle storie che racconta, risponde Favino, ma quello che lo muove è la fede, non è un eroe, ma una faccia di come si può scegliere di credere. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pierachille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti l'augurio di una buona serata.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amici e amiche all'ascolto, buona giornata, ben ritrovati. Siamo di nuovo al nostro appuntamento per buttare uno sguardo sul Vangelo che ci accoglierà domenica. Una domanda risuona al centro della pagina di Luca che ascolteremo appunto la prossima domenica. Ma voi chi dite che io sia? È Gesù che pone questa questione, questa domanda sulla sua identità. Non perché sia in crisi di identità, Gesù sa bene chi è, ma neanche per cercare conforto nei suoi discepoli, nel loro apprezzamento. Gesù pone questa domanda per aiutare loro, per aiutare noi a capire chi è. Pone questa domanda ai discepoli per aiutarli a entrare nella prospettiva della Pasqua. Perché siamo in quella fase del Vangelo di Luca che si è aperta proprio agli inizi di questo capitolo, che no, troveremo dopo in questo capitolo. Gesù vuole mettere i suoi nella prospettiva del cammino che sta per intraprendere verso Gerusalemme, verso la passione. Quindi una domanda per prepararli, una domanda per aiutarli ad andare sempre più in profondità nella conoscenza di lui, forse anche nella conoscenza di se stessi. E è singolare, ed è l'aspetto su cui vorrei provare a fermarmi, che questa domanda arriva in un momento preciso, in un momento particolare. Il brano si aprirà con queste parole: il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Capitolo 9 si apre con l'invio dei 12 in missione e al loro ritorno Gesù li prende per portarli in disparte. La folla lo viene a sapere, li precede nel luogo dove erano diretti e Gesù vede questo accorrere di persone e si mette a parlare loro del regno di Dio, si mette a guarire chi aveva malattie da guarire, e quindi quel progetto originario di, diciamo, di ritiro naufraga. Arriviamo alla moltiplicazione dei pani o alla condivisione dei pani e finalmente dopo questo ecco che si ritorna al progetto originario, all'intenzione originaria. E anche questo non è un aspetto di poco conto, non è un dettaglio insignificante, perché provate a pensare: dopo aver dato da mangiare a più di 5.000 uomini, senza contare donne e bambini, Gesù non si galvanizza, non si gasa per quello che ha fatto e non cerca di prolungare questo successo nel tempo, come capita tante volte a chi, facendo una cosa bella e vuole subito ripetere, fare qualcosa di ancora più grande, qualcosa di ancora più importante, perché sente quasi il bisogno, no, di aumentare di volta in volta la posta, di alzare l'asticella per sentirsi sempre, per sentire quella sensazione o per sentirsi finalmente tranquillo. Ecco, questo magari capita a noi nelle nostre giornate, nelle nostre attività, capita nelle nostre associazioni, nelle nostre comunità. Quando una cosa è riuscita bene cerchiamo di replicarla subito, cerchiamo poi di aggiungere magari un pezzetto, di fare ancora di più. Perché? Perché quello che abbiamo fatto prima, per quanto bello, per quanto positivo, non ci soddisfa più. Non siamo ancora sazi di quella sensazione piacevole che viene data dal successo, dalla gratificazione, dalla riconoscenza. Questo capita a noi, che siamo sempre alla ricerca di una risposta, siamo sempre alla ricerca di una conferma dall'esterno. Non capita a Gesù però. E Gesù quindi si ritira solo, solo con i suoi, non dipende dal consenso che gli viene dato dagli altri, non dipende dal successo che gli possono tributare le folle, e non vuole neanche creare dipendenza nelle persone, non le vuole trattenere con sé perché dipendano da lui, dipendano dai suoi miracoli, dipendano da quel pane che ha moltiplicato, che ha condiviso con loro. Ma lui dà quel pane perché quelle persone possano camminare da sole, camminare liberamente, non perché dipendano da lui. E l'agire di Gesù si colloca poi dentro questo contesto di preghiera. Questo è quasi un ritornello nel Vangelo di Luca. Luca si preoccupa di sottolineare spesso che Gesù è in preghiera, lo ritrae spesso in preghiera. Un Gesù che vive momenti in cui sceglie di stare da solo, di stare in comunione con il Padre. Ha bisogno Gesù di queste, chiamiamole oasi, anche se tutta la sua vita è un continuo dialogo con il Padre. Lui sente il bisogno di fermarsi, sente il bisogno di avere degli spazi in cui essere in comunione profonda con il Padre, per ritrovare lui, per ritrovare in lui il fondamento della sua vita, il fondamento della sua missione. E con lui ci sono i discepoli. Perché? Perché è questo che vuole trasmettere ai discepoli, cioè questa capacità di sentire il bisogno di queste oasi di preghiera. Quello che vuole trasmettere Gesù è che anche nei discepoli nasca un po' questo desiderio, questo bisogno di preghiera e di intimità con il Signore, per rimettere ordine alle priorità, per riconoscere qual è il centro della vita, per non essere dipendenti dal successo, dal riconoscimento esterno, per non lasciarsi magari schiacciare o soffocare dai pensieri, dalle preoccupazioni, appunto rimettere ordine, riappropriarsi della propria vita. E infine anche per riconoscere il Padre, riconoscerci quindi figli, riconoscerci figli amati, e anche per trovare il modo per essere riconoscibili come figli. Tutto questo passa dentro nella preghiera. E mentre è in preghiera, Gesù pone quella domanda: questa gente che ho appena congedato cosa pensa di me? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Ora qui qualcuno potrebbe obiettare, no, che se sta pregando, se sei in comunione con il Padre, se questo è il centro di tutto, il centro della sua vita, perché questa domanda? Perché preoccuparsi del pensiero della folla? Allora anche Gesù si distrae mentre prega. E qua, non penso che Gesù si distragga, anzi credo che sia proprio la preghiera a portarlo a porsi questa domanda e a porre questa domanda. Perché se la preghiera è comunione profonda con il Padre, la domanda su chi è lui e su cosa gli altri pensano di lui è una domanda che proprio lì va posta. È proprio mentre sei in relazione con il Padre, in comunione col Padre, perché lì trova risposta. Se pone questa domanda mentre è in preghiera, Gesù forse ci sta dicendo che è proprio nel rapporto con il Padre che io trovo la risposta su chi sono. E questo ci porta a parlare delle nostre distrazioni. Alle volte possono essere come questa domanda, non una distrazione vera e propria nel vero senso della parola, piuttosto un'occasione che ci porta verso un passo in avanti, un'occasione che ci porta a una conoscenza più profonda del Signore, una conoscenza più profonda di noi stessi. Chiaro, dobbiamo fare un piccolo lavoro di discernimento, giusto? Dobbiamo guardare in faccia il pensiero che viene nella nostra mente e riconoscere se è qualcosa che ci allontana dalla comunione con il Signore, se è qualcosa che ci tira fuori da quella sosta, o se è qualcosa invece che il Signore sta usando per portarci sempre più dentro, nel rapporto con Lui, nella conoscenza di Lui. Quindi se c'è un pensiero che mi mette confusione, mi distrae, mi porta fuori dalla preghiera, chiude la mia attenzione su me stesso, su quello che sta succedendo, su quello che sto vivendo, allora forse c'è qualcosa che non va, quella distrazione magari non mi porta a nulla. Ma se ci sono delle domande, delle situazioni, delle persone che nella preghiera vengono avanti, che non sono lì per distrarci dalla preghiera, ma sono un invito a guardare proprio quel punto lì, a fare i conti con quella situazione lì, e forse vuol dire che è lì che il Signore vuole condurci, è lì che il Signore ci sta chiamando. Ecco, penso che guardare a Gesù in preghiera possa essere davvero un'occasione bella per crescere anche nell'arte della preghiera. Quindi guardiamo a Gesù e impariamo anche a dare un nome alle cose che ci vengono alla mente o ci vengono nel cuore mentre stiamo pregando. Tante volte dico, se mentre sto pregando penso alla spesa che devo fare o ai mestieri che devo fare in casa o a cose che poi mi portano ansia e mi portano così a buttare là la preghiera, a finire il prima possibile per tornare alle occupazioni di sempre, quelle forse sono distrazioni. Ma se ci sono pensieri, volti, situazioni, sentimenti che tornano e che ritornano e che mi interrogano e che premono sul cuore, forse quelli sono così strumenti che il Signore usa per indirizzare anche la mia preghiera. E allora stiamoci sopra con Lui, stiamoci sopra davanti a Lui, portiamoli davanti a Lui, affidiamoli a Lui. Perché in quelle cose forse il Signore ci sta aspettando per farci fare un passo in avanti. A tutti buona giornata e ci sentiamo la prossima settimana.

Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Orizzonti FM 88. Iniziamo con cancellato il tra virgolette il buio di Suki-san. Le foto che rassicurano il mondo. Abito tradizionale, consueto portamento elegante, sorriso appena accennato, Aung San Suu Kyi è viva e sta, tra virgolette, apparentemente bene. L'ex leader democratica del Myanmar e premio Nobel per la pace nel 1991, 81 anni, agli arresti domiciliari, ha incontrato Arnold De Beck, rappresentante del Comitato Internazionale della Croce Rossa, in quella che è stata la sua prima apparizione pubblica dopo oltre 5 anni di isolamento. È stato lo stesso governo birmano a diffondere le immagini, 4 compresa una di una torta di compleanno della leader, che cade il 29 giugno, fugando in questo modo definitivamente i dubbi e le preoccupazioni sulla salute di Suu Kyi, sollevati con forza anche dal figlio Kim Harris, che ha accolto la notizia definendo l'incontro un primo passo importante. Per il secondogenito della leader non bisogna però fermarsi qui, chiedendo contatti diretti con la famiglia, un maggiore accesso per gli aiuti umanitari e infine la immediata e incondizionata liberazione della madre e di tutti i detenuti politici birmani. La decisione del governo di documentare lo stato di salute del premio Nobel non nasce da una volontà umanitaria, ma da un calcolo politico, perché dietro la tormentata vicenda della leader, arrestata nel 2021 dopo il colpo di Stato dei militari che rovesciò il suo governo, condannata a 33 anni di carcere con accuse pretestuose e oggi custodita in una località segreta. Si sta giocando una partita che vede protagonisti il Myanmar da una parte, l'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, dall'altra. In ballo c'è il bando a cui è stato sottoposto il regime birmano, escluso dai lavori dell'ASEAN dal 2021, vale a dire dal colpo di Stato e dall'inizio della repressione. Si tenta una cucitura? I segnali ci sono. Un analista lo ha descritto come una coreografia diplomatica che potrebbe consentire alla leader della giunta Ming Aung Hlaing di affiancare i leader dell'ASEAN al prossimo vertice di novembre. Passiamo in Camerun, cardiopatia congenita, la speranza per il futuro dei bambini africani. Ogni anno nel mondo nascono circa 500.000 bambini con una cardiopatia congenita, malformazione del cuore presente fin dalla nascita, che dovrebbe essere curata. Nei paesi ad alto reddito la diagnosi precoce e l'accesso alla chirurgia rendono questa patologia largamente trattabile. Nei paesi a basso reddito dell'Africa subsahariana la stessa identica diagnosi senza possibilità di cure può significare una probabile sentenza di morte. La metà dei bambini con cardiopatia in quest'area del mondo non raggiunge il primo anno di vita perché mancano ecografi per lo screening neonatale, cardiochirurghi pediatrici, terapie intensive e postoperatorie, fondi per pagare un'operazione che nei pochi centri disponibili può costare quanto il reddito annuale di un'intera famiglia. I dati sono impietosi. In Africa subsahariana opera un solo chirurgo cardiotoracico ogni 4 milioni di abitanti. La mortalità per cardiopatie congenite negli ultimi 10 anni è drammaticamente aumentata. Dal 2021 si cerca di dare una risposta concreta con il progetto Cuore in Ribelli, iniziativa umanitaria di Una Voce per Padre Pio, organizzazione non profit attiva dal 2008.
Cuori Ribelli opera attraverso missioni chirurgiche, salva vita 12 all'anno, corridoi sanitari, umanitari e formazione del personale locale. Ad oggi sono stati operati oltre 600 bambini provenienti da Costa d'Avorio, Camerun, Burkina Faso, Benin, Etiopia, Senegal, Gabon, Gambia, Libia, Venezuela e Kosovo. Inoltre sono stati effettuati oltre 2000 screening gratuiti nei paesi di origine. I corridoi sanitari consentono di trasferire in Italia i casi diagnosticamente come più gravi. I bambini vengono sottoposti a interventi interamente gratuiti per le famiglie in alcuni dei centri in eccellenza di cardiochirurgica italiana, tra i quali l'ospedale Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma, il Niguarda di Milano, il Monaldi di Napoli, l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l'ospedale del Cuore di Massa.

Passiamo in Colombia, il santuario sul Canyon. Seguendo il letto del fiume Guaitara tra le Ande del sud della Colombia, all'altezza della città di Ipiales, nel dipartimento di Nariño, sorge, come in una visione fiabesca, un santuario sospeso sulle acque nel cuore di un canyon a 2600 metri di altitudine. Proprio tra queste rocce, secondo la tradizione, nel 1754 un'indigena di nome Maria Suessis e sua figlia Rosa, sordomuta, si rifugiarono da una tempesta in una grotta dove la ragazzina apparve la Vergine Maria con le sembianze di una donna meticcia a cui lei riuscì a rivolgere le sue prime parole. Il sito poi, sede di diverse guarigioni miracolose, divenne presto meta di pellegrinaggio e vi fu costruito un luogo di culto in legno e paglia, sostituito poi nel 1802 da un santuario in muratura. La spettacolare basilica neogotica che esiste ora, incorporata in un largo ponte a 50 metri di altezza sopra il fiume, fu eretta tra il 1916 e il 1949 e dedicata a Nostra Signora del Rosario di Las Layas. Il nome allude alle pietre piatte e larghe tipiche del canyon, Layas in spagnolo. La struttura è imponente, le torri raggiungono i 100 metri di altezza, mentre gli archi culminano in guglie che ricordano i castelli medievali. L'interno, decorato in bianco e oro con splendide vetrate, è diviso in tre navate e sull'altare campeggia l'immagine della Vergine di Las Layas, incastonata in una lastra di pietra. Sulle pareti, tra gli ex voto, spiccano le sculture di pesci ispirate alle specie che popolano il fiume. Il santuario meta ogni anno di oltre 750.000 pellegrini e è anche una destinazione culturale e naturalistica a cui si può accedere con una teleferica o attraverso sentieri a 2 ore di cammino da Pasto. Tra le 7 meraviglie della Colombia e tra i luoghi di culto più suggestivi dell'America Latina.

Carissimi, sono Igea, vi saluto con Silvana e Giancarlo alla regia e le notizie sono tratte da Mondo e Missione, Famiglia Cristiana e Avvenire.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Delia Duce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia al Santuario, in via Padre Giuliani 33. Risponde al numero 02 960 0192. Al cinema Silvio Pellico alle ore 16 potrete vedere Coyote vs Acme, un genere avventura. Sempre al cinema Silvio Pellico alle ore 18 ci sarà Spider-Man Brand New Day, sempre un genere avventura. E invece alle ore 20:45 ci sarà Odissea, un genere avventura. Al cinema Prealpi invece alle ore 17 ci sarà Paw Patrol, missione dinosauri, un genere animazione. Alle ore 18:45 potrete vedere Amori e Incantesimi 2, un genere commedia. Invece alle ore 21 andrà in onda Oasis, Don't Look Back in Anger, un genere documentario. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Sabato 12 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Sabato 12 settembre dalle ore 17 alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 17 alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sotto il portichetto Mercatino delle Candele Profumate. Saronno, sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate. Turate, sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini in sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimenti posti. Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 presso il centro civico in piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero e in caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al teatro San Giuseppe. Caronno Pertusella, fino al 12 settembre nell'agorà del municipio in piazza Aldo Moro si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, Volti della resistenza al femminile e Segni di forza della Giusi Cappello. Ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed eventi.
0: Mixed by
3: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

Carlo Verdelli presenta Il diavolo in tasca. Saronno, il comune apre le porte alla prevenzione. Rovellasca, il sindaco nell'Ura per salvare pesci senza acqua. Caronno Pertusella, biblioteca, inaugurazione a fine anno. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Delia Duce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Saronno. Riuscire ad aprire la nuova Rodari in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico è una scommessa vinta per tutta la città. Nei giorni scorsi sono anche arrivati i nuovi arredi della scuola. Tutto insomma pronto per la ripartenza. Dopo un'estate infuocata, con l'incendio avvenuto proprio quando tutti i lavori per il nuovo edificio erano ormai conclusi. Oltre ai danni provocati alla palestra, è stato necessario sanificare tutti gli ambienti del piano terra del plesso scolastico, rimuovendo e sostituendo tutti i controsoffitti, mentre al primo piano si è dovuta ripulire la pavimentazione e imbiancare nuovamente i locali, oltre a sanificare l'impianto di ricircolo dell'aria e attuare altre opere. La nuova scuola è composta da 15 aule per le classi e altra disposizione per le varie necessità di insegnamento. Può ospitare circa 370 studenti. Carlo Verdelli presenta Aturate il diavolo in tasca. Quanto spazio occupa oggi il telefonino nella vita delle famiglie e quale rapporto si è instaurato tra genitori, figli e smartphone? Sono alcune delle domande al centro dell'incontro con Carlo Verdelli, in programma sabato 12 settembre alle ore 19 all'oratorio di Turate. La serata è proposta dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo e dalla Caritas di Turate, nell'ambito dell'attività del patto educativo di comunità. A condurre l'incontro sarà il professor Paolo Alfieri, che dialogherà col giornalista e autore. L'appuntamento prenderà spunto da Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, il libro di Verdelli pubblicato da Einaudi nel 2026. Il volume affronta il tema della presenza pervasiva degli smartphone e delle conseguenze della dipendenza del cellulare, con particolare attenzione al rapporto tra adolescenti e adulti. L'incontro di Turate vuole offrire un'occasione di riflessione e confronto su un tema particolarmente attuale per genitori ed educatori, il rapporto con uno strumento ormai presente nella vita quotidiana di bambini, ragazzi e adulti. La serata è ad ingresso libero e gratuito. Il Comune di Saronno, in collaborazione con ASST Valle Olona, promuove una nuova iniziativa dedicata alla salute nell'ambito del progetto 32 Comuni, un solo obiettivo, che coinvolge il territorio con una serie di attività gratuite rivolte ai cittadini. L'appuntamento è fissato per martedì 15 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, negli spazi del municipio di Saronno, dove sarà possibile accedere liberamente a diversi servizi di prevenzione e consulenza. L'iniziativa punta a promuovere corretti stili di vita e a favorire la prevenzione, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti sanitari. Tra le attività previste ci saranno la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza degli infermieri di famiglia e di comunità, la valutazione del rischio di cadute col supporto del fisioterapista e la rilevazione del rischio nutrizionale accompagnata dai consigli del dietista. L'accesso sarà libero e gratuito per tutti i cittadini, con l'obiettivo di avvicinare i servizi sanitari alla popolazione e diffondere una maggiore cultura della prevenzione. Rovellasca, nel torrente Lura per salvare i pesci che stanno morendo nel fiume senza acqua. Il primo a mettere

mettersi in gioco per cercare che questa situazione non vada peggiorando sempre di più è stato il sindaco Sergio Zauli, che è entrato nell'Ura con alcuni operatori comunali. Il torrente era completamente prosciugato, ridotto a un letto di sassi e a pochissima acqua stagnante. I pesci rimasti intrappolati nelle poche pozze rimaste sono stati recuperati con i retini e messi in salvo, prontamente trasferiti in una fonte poco distante dove l'acqua scorre ancora. La causa di questa imponente siccità è la mancanza di piogge e della siccità che si sta riversando da tempo sulla zona. Un gesto di grande amore per la natura e per il nostro territorio, che ci ricorda quanto la tutela dell'ambiente sia ormai un'emergenza non più rimandabile. Situazioni così stringono il cuore, è necessario salvare il nostro territorio. Caronno Pertusella, in città i lavori della nuova biblioteca e della Casa della Cultura, in costruzione nell'ex scuola elementare Dante, restano sotto l'occhio vigile dei funzionari ministeriali e della prefettura. L'intervento avrebbe dovuto concludersi entro giugno per rispettare le scadenze fissate a livello nazionale, ma la tempistica è stata prorogata a fine anno da un decreto che ha riconosciuto le difficoltà comuni a molti enti locali, stretti fra imprevisti di cantiere e una burocrazia sempre più complessa. Ci sono stati problemi, ma la struttura verrà inaugurata entro dicembre. Nell'ex scuola troveranno posto, oltre alla biblioteca civica, la nuova aula consigliare, alcune sedi delle associazioni, spazi per eventi, mostre e convegni. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Varese News. Degli Aduce con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti.
3: Buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Bichel, settembre, mese di ripresa, e per riprendere nel migliore dei modi anche dal punto di vista degli investimenti, perché i problemi sicuramente non mancano, abbiamo come al solito qui l'amico Simone Saltarella. Ciao, buona giornata, ben tornato.
4: Buongiorno Marco e ben ritrovati a tutti.
3: Ricordo che è consulente finanziario della BCC di Cantù, ci ha accompagnato in questi anni in un percorso di educazione finanziaria in cui parliamo però anche di temi e argomenti legati all'attualità, per imparare appunto a non sperperare i nostri risparmi e a fare degli investimenti, diciamo, dei buoni investimenti. Dicevo appunto che settembre è uno dei mesi più impegnativi per le famiglie, si rientra dalle ferie e già questo è un bel colpo, però si devono affrontare molte spese che non sono rinviabili. Basti pensare, per chi ha figli, ai libri scolastici, gli abbonamenti dei trasporti perché si torna a lavorare, le bollette, la benzina che vediamo in questi giorni. Simone, diciamo che a questo punto la prima mossa, adesso che si torna dalle vacanze, rimane quella di organizzare bene il proprio budget, giusto, no? E quanto conta questa scelta e come farla?
4: Sicuramente, diciamo, quanto conta questa scelta è fondamentale nella corretta gestione di un budget. Ora le esigenze sono diverse, ma immagino soprattutto a chi deve far quadrare i conti. Rientro delle ferie, spese non rinviabili, mettiamoci e facciamo il budget. Primo errore: budget dovevamo farlo prima. Perché? Perché mese di settembre abbiamo magari libri scolastici, spese grosse, penso anche allo sport dei ragazzi, penso agli abbonamenti per i trasporti, quindi un'adeguata pianificazione, non dobbiamo trovarci impreparati questo mese di fronte all'evento. Ahimè la congiuntura economica non è delle più favorevoli, quindi i budget delle famiglie sono sotto pressione. Un'adeguata programmazione prevede appunto di intervenire prima in queste evenienze, creando quel risparmio prima di settembre. Altrimenti cos'è? La rincorsa magari a finanziamenti o cose che non sono un male, ma implicano poi una spesa maggiore in quota interessi che va a incidere ulteriormente sul budget familiare. Quanto costa questa scelta e come fare? Sicuramente guardare in là, non fermarci al mese. Per quello che dico, ahimè, la scelta giusta è farla prima, perché vuol dire il mese di settembre a livello di budget, quando l'affronto dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. È lì che vado a creare, ho quei mesi di tempo per creare quel risparmio che mi consentono di affrontare con sicurezza le spese dei libri scolastici, dei trasporti, che poi vedrò a settembre. Non l'abbiamo fatto, nulla di preoccupante, perché sicuramente non l'abbiamo fatto per pigrizia o perché non volevamo pensare.
3: C'è sempre
4: prima,
3: tempo voglio per recuperare,
4: esatto,
3: giusto o no?
4: Quindi sono spese tutto sommato che sì, vanno a impattare nel mese, ma bene o male poi o attraverso piccoli finanziamenti o comunque attraverso dei sacrifici nel corso del mese riusciamo a portare a termine. Come fare? Dico sempre, dobbiamo tenere sott'occhio sicuramente quelle che sono le entrate e le uscite standard del mese e riuscire, quantificando quelle che saranno le uscite del mese di settembre, a creare in ogni mese una quota di risparmio che mi permetta di creare quel cuscinetto ora che arriviamo a settembre. Non l'abbiamo fatto, impariamo dal passato, ricordiamoci per l'anno prossimo. Siamo
3: certo
4: a settembre, gennaio, febbraio arriva in poco tempo.
3: Arriva in fretta.
4: Esatto.
3: Allora, giustamente tu parlavi di difficoltà e incertezze e poi ci arriviamo, però adesso alla fine tu hai proprio richiamato l'idea di crearsi un cuscinetto. Magari gli italiani lo fanno in ritardo, però continuano ad accumulare patrimonio, quindi continuano a risparmiare, perché rispetto al 2020, l'anno del Covid, la ricchezza delle famiglie è cresciuta del 35%, arrivando quindi a quota 6.500 miliardi. Ora, la parte del leone, come sempre, ce l'ha la liquidità, i depositi in banca. Però anche gli strumenti finanziari e assicurativi stanno prendendo piede. Secondo te, il dato può essere positivo, ma le famiglie italiane non dovrebbero magari accelerare questa tendenza, cioè trasformare i risparmi anche in investimenti?
4: Ah, sicuramente sì, un sistema finanziario, diciamo così, la parola, magari uso la parola errata, uso la parola più evoluto, magari è un pochino fuorviante, ma non mi vengono in mente altre parole al momento. Sì, andrebbero utilizzati maggiori strumenti finanziari per una duplice ragione, la vediamo sia dal lato delle famiglie che dal lato delle imprese. Lato delle famiglie cosa vuol dire? Se ho una grossa liquidità, tante volte lascio la liquidità in conto corrente per far fronte agli imprevisti. Ora, se la liquidità è tanta, probabilmente agli imprevisti posso dedicare una minor fetta di liquidità e dedicare invece una fetta importante alla liquidità agli investimenti che consentono un maggiore rendimento nel medio e lungo periodo. Questo per far che cosa? Attraverso il rendimento proteggermi soprattutto in questa fase attuale dall'inflazione. Guardo al lato delle imprese che sono l'altro attore fondamentale. Grossa liquidità sui depositi delle banche, cosa vuol dire? Che questa liquidità in che modo può arrivare alle imprese per dar linfa all'economia? Attraverso il debito. Un sistema finanziario invece, dicevo prima, magari la parola giusta, più evoluto, attraverso gli strumenti finanziari può far sì che quei soldi arrivino sotto forma di capitale proprio alle imprese, che è una forma diversa di finanziamento delle imprese, che consente però una programmazione nel più lungo periodo, che consente un modo diverso di affrontare la pianificazione di un'impresa. Okay, quindi far arrivare il capitale alle imprese nel sistema economico italiano è fondamentalmente legato al mondo bancario. Nei sistemi finanziari più evoluti ci si inizia a sganciarsi, vediamo la realtà americana, anglosassoni, dove ci sono i fondi private equity, dove ci sono attraverso il ricorso al mercato dei capitali anche fonti di finanziamento per le imprese maggiori, quindi per attrarre maggior capitale. Quindi diventa fondamentale questa cultura finanziaria delle famiglie, perché consente di fare questo passaggio nel sistema finanziario.
3: Allora, ho visto che praticamente hai un pochino in parte risposto a una domanda che volevo farti, perché è di strettissima attualità, perché è vero, sui risparmi, sui conti degli italiani aleggia, si aggira un fantasma, come dire, che è più una specie di tarlo che erode piano piano la ricchezza nominale, e che è l'inflazione. Ne hai fatto un cenno, ma come possiamo proteggere i nostri risparmi dall'inflazione?
4: Esatto, questa è proprio una delle difficoltà maggiori, che di fatto l'inflazione non la si vede, cioè non la si vede.
3: Non la si vede, sì, è vero.
4: È nascosta, cioè i soldi che li ho sul conto corrente permettono di proteggere i miei imprevisti. Se sono gestiti male, troppa liquidità e non ho un'adeguata rivalutazione, quando viene l'imprevisto mi accorgo di avere meno liquidità, meno soldi di quelli di cui avevo bisogno, perché nel frattempo si sono svalutati. Come proteggersi dall'inflazione? Con un'adeguata programmazione a livello finanziario, che consente poi quindi di investire in diverse asset class, in diversi strumenti finanziari, sempre tenendo conto il rischio dell'investimento che vado a correre. Ma banalmente dico, devo proteggermi dall'inflazione, abbiamo strumenti anche offerti dal Ministero del Tesoro,
3: dell'Economia, sì, certo.
4: Ministero del Tesoro, dell'Economia, sì, sì. Attraverso il debito pubblico come i BTP Italia o i BTP indicizzati anche l'inflazione europea, che consentono sì di investire il denaro, magari vincolandolo fino a 1, 2, 3 o 4 anni e ottenere un rendimento fisso garantito più una percentuale di rendimento che viene vincolato all'inflazione italiana.
3: All'aumento dell'inflazione. Quindi questo è uno degli strumenti che possiamo utilizzare per proteggerci, sì, dall'inflazione,
4: esatto,
3: che non è...
4: è uno. L'altro cosa potrebbe essere, per andare a parlare, visto che poi parliamo sempre di diversificazione, fare degli investimenti collegati alle materie prime, che poi fondamentalmente sono quelle che fanno sorgere l'inflazione.
3: Sì,
4: quindi
3: oggi
4: avere una parte di investimento, adesso in gergo finanziario chiamiamo commodities, consentono di avere anche un riparo di inflazione, oppure penso all'oro,
3: che è il classico bene rifugio. L'inflazione però non è l'unica incertezza, l'unico problema con cui devono fare i conti non solo gli italiani, perché possiamo dire il mondo intero, perché c'è soprattutto l'incertezza geopolitica. È inutile ricordare il conflitto nel Golfo tra USA e Iran, non accenna a diminuire, anzi sta avendo una recrudescenza. In Medio Oriente non si sta risolvendo ancora nulla di quello che è quel coacervo di problematiche molto pesanti. La guerra tra Russia e Ucraina, anche lì, va avanti a bassa intensità, facendo sempre morti e devastazioni. Tutto questo scenario, diciamo, crea molta ansia. Allora la domanda, che sembrerebbe più rivolta a uno psicologo, ma anche un consulente finanziario deve farci conti, cioè si può controllare l'ansia, diciamo, nel momento in cui, come difendo i miei risparmi, dove metto i miei soldi, dove vado a investire?
4: Oh, assolutamente sì. non si può, si deve farlo. Perché? Perché l'ansia, soprattutto negli investimenti finanziari, non vado a parlare di altri ambiti della vita perché non penso di essere la persona giusta, ma parlo per gli investimenti finanziari, è forse uno dei peggiori nemici, perché porta a prendere scelte in seguito a stati d'animo e non magari a strategie o dati reali che dovrei andare ad analizzare. Ci siamo lasciati nel mese di luglio dicendoci probabilmente dobbiamo abituarci che questa situazione geopolitica Medio Oriente cosa non avrà soluzione immediata, ma sta diventando un equilibrio precario ma strutturale. Ecco, mettere insieme precario e strutturale è un po' lo simolo, però fatto siamo in quella situazione, equilibrio precario, che ogni tanto sembra che si trovi soluzione, poi invece viene ribaltato, quindi sembra una situazione più strutturale che momentanea. Di fronte a questo i mercati come reagiscono? Con forte volatilità, e quando c'è volatilità subentra l'ansia. Volatilità dove la vediamo? La vediamo soprattutto negli asset più soggetti al rischio. Come controllare l'ansia? Un'adeguata programmazione a livello finanziario vuol dire quanta parte del mio patrimonio ho investito in strumenti che saranno soggetti a volatilità, perché volatilità in questo periodo ce n'è e ci sarà. Quindi sapere che sì, ho investito in quegli strumenti, magari azionari, magari anche in commodities, dove vedo una certa volatilità, ma sapere che ho la capacità di sostenere quel rischio sia a livello emotivo e a livello patrimoniale, perché anche se dovessi andare incontro alla volatilità e vedere diminuire il valore, non mi pregiudica quella parte di portafoglio che mi consente di stare tranquillo a livello economico, aiuta a contenere l'ansia. Quindi sarò più propenso, lucido, più lucido su quella parte di portafoglio che sta soffrendo volatilità a non prendere decisioni affrettate.
3: Se soprattutto non prenderle mai, se ad esempio sul piano azionario l'azione sale, allora compro, l'azione scende,
4: esatto,
3: allora vendo.
4: Questo è il rischio.
3: Esatto, uno dei rischi, perché chissà cosa guadagno, chissà cosa perdo, e invece, quindi anche farsi aiutare da un consulente, da un esperto, è un consiglio utile. Rimaniamo sempre a settembre, ti faccio una domanda un po', diciamo, strana, perché il governo Meloni ha tagliato il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Ora, questa non è certo la sede in cui noi dobbiamo star lì a stilare un bilancio o una pagella dell'attività dell'esecutivo, però c'è una cosa di cui abbiamo parlato anche più volte in questa trasmissione che vale la pena sottolinearla, perché quest'estate, ed era una misura della legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, è stata data, diciamo così, una mano importante allo sviluppo della previdenza complementare, perché la previdenza complementare è un aspetto, è un tema che bisogna assolutamente sottolineare e ricordare, perché comunque andiamo incontro, vedi la crisi demografica, a un appesantimento dei conti dell'INPS e quindi della, diciamo così, previdenza delle pensioni classiche. Possiamo ricordare brevemente le novità che sono state introdotte e perché sono così importanti?
4: Assolutamente. Diciamo prima, parliamo di previdenza complementare, parliamo di una misura presa con la legge di bilancio. Uno dice previdenza complementare è un qualcosa di privato, perché dovrebbero introdurla a livello pubblico, di cosa stiamo parlando? Di fatto andiamo in conto, come accennavi Marco, in futuro ad anni dove l'INPS sempre meno riuscirà a sostenere le pensioni, il livello attuale delle pensioni pubbliche. Ricordiamoci che la riforma del 95 prevede il passaggio contributivo, si va in pensione dopo 42 anni, i primi effetti 95-42 anni sarà il 2037, quindi gli effetti veri della riforma al contributivo li vedremo da lì, già iniziamo a vederli, ma quelli grossi li vedremo da lì. Perché queste novità? Quindi l'INPS non potrà più garantire quelle pensioni, ci dobbiamo pensare da soli. Con la legge di bilancio è stato detto che è utilizzato lo strumento della previdenza complementare, utilizzatelo ancora in maniera maggiore. Se lo fate con la legge di bilancio, è detto che vi do delle agevolazioni in più. Agevolazioni fiscali, limite di deducibilità portato a 5.300 euro, ma penso ancora di più, una delle, diciamo così, reticenze ad aderire alla previdenza complementare era quella di quali prestazioni potrò chiedere quando accederò in pensione e potrò chiedere la previdenza, potrò chiedere a fondo pensione, quindi previdenza complementare. Sono state introdotte anche delle rendite, la rendita frazionata, la rendita a durata definita, che danno la certezza di riottenere tutto il capitale che nella mia vita ho versato a fondo pensione, che non è cosa di poco conto. Era una delle reticenze che portava le persone a dire: orca, se metto in fondo pensione, arrivo in pensione e poi non vivo gli anni sufficienti, certo, per riprendere i soldi, ho versato per nulla.
3: Certo.
4: In questo modo, con queste due rendite, viene tolta. E l'ultima è mettiamola così, è una sorta di adesione automatica al fondo pensione per i nuovi lavoratori. Ma in modo tale da far capire, la scelta migliore, e dico per i nuovi lavoratori che qua stiamo parlando, scusami, non l'ho premesso, del versamento del proprio TFR, non lasciarlo presso il datore di lavoro, ma versarlo alla previdenza complementare. Perché diventa quel cuscinetto che sarà necessario un domani per sopperire all'abbassamento delle pensioni pubbliche.
3: Certo. Ecco, a tal proposito, proprio su quest'ultimo punto, c'è un aspetto che va chiarito, perché girando di solito sui siti economici, anche sui social, è emerso che più di un, diciamo, italiano risparmiatore è convinto che il governo con questa misura abbia introdotto l'obbligo di iscriversi a un fondo pensione. Quindi qualcuno si domanda, beh, mi obbligate, fatemelo fare gratis. Ma non è così, giusto? Non esiste questo obbligo con pagamento, diciamo così.
4: No, assolutamente. Diciamo che la normativa prevede che in fase di assunzione si abbiano 60 giorni di tempo per indicare al datore di lavoro la scelta di destinazione del proprio TFR. In caso di silenzio assenso, la normativa porta l'adesione automatica al fondo pensione di categoria, che sono i fondi nati nelle varie categorie dei lavoratori, metalmeccanico, il chimico, il tessile e vari fondi di categoria di riferimento, perché venga versato il TFR. Logicamente parliamo di fondi pensione, quindi le somme raccolte dai fondi pensioni, vogliamo i flussi del TFR più i contributi del lavoratore e i contributi del datore di lavoro, necessitano poi una gestione finanziaria e anche una gestione burocratica, che hanno dei costi per poter essere espletate. Pertanto sicuramente qualsiasi forma di previdenza complementare avrà dei costi da sostenere per fare in modo che le persone che ci lavorano poi nel fondo possano esercitare queste funzioni. L'obbligo di iscrizione non c'è. Ripetiamo, non c'è.
3: C'è più una sorta di moral suasion, diciamo così.
4: Una sorta
3: così.
4: Di moral suasion, ma soprattutto è il silenzio assenso porta all'adesione. Questo fa pensare, se una normativa in caso di silenzio assenso prevede l'adesione alla previdenza complementare, i motivi sono due. Uno, perché conviene di più sia fiscalmente al lavoratore. Secondo, perché abbiamo quel problema delle pensioni pubbliche. Se non ci pensiamo prima, avremo un problema dopo. Quindi è un po' un caso di dire, ok, pensaci, e il consiglio è mettilo nel fondo pensione, e se non ci vuoi mettere la testa ti porto lì. Se poi vuoi fare diversamente, fai la scelta esplicita.
3: Prima di entrare nella seconda parte, uno stacco musicale con i Queen.

0: Era Liar dei Queen, però questo programma di sicuro non siamo e non facciamo i bugiardi, giusto Simone?
1: Esatto.
0: Nelle mie domande, ma soprattutto nelle tue risposte. Ma torniamo al nostro tema, settembre, tempo di ripresa, perché finiscono le vacanze e si ricominciano le attività. Domanda duplice: da una parte, può essere il momento di dare un occhio ai propri investimenti, al proprio portafoglio? Domanda due: proprio ieri la Banca Centrale Europea è intervenuta sui tassi, li ha alzati di 0,25 punti. La prossima settimana sarà il turno della Federal Reserve negli Stati Uniti, anche lì probabilmente o rimangono invariati o si va più verso una salita che una discesa. Ma le scelte delle due banche centrali che impatto potranno avere sull'economia, sui titoli di Stato e sui mutui delle famiglie, soprattutto ovviamente alla BCE?
1: Parto dal titolo di una notizia che ho visto ieri, se non sbaglio, sul sito Sole 24 Ore, di una dichiarazione della Lagarde: aumento dei tassi, l'inflazione che continua a persistere e l'economia
0: in crescita.
1: Più che in crescita, l'economia comunque rischia di, di reagire, di frenare. Dico, orca, siamo al paradosso.
0: Esatto.
1: Di solito i tassi vengono alzati quando l'inflazione è in crescita. Perché? Perché l'economia è in crescita,
0: corre troppo,
1: domanda alta, legge domanda offerta, i prezzi salgono. L'economia non cresce così tanto, parliamo di 0, sempre, quindi non siamo a crescite alte, ma l'inflazione continua a galoppare. Siamo ancora al solito problema, l'inflazione da importazione. Quindi
0: i prezzi dell'energia, sostanzialmente compriamo energia,
1: materie prime, energia, vediamo
0: prime.
1: Le materie prime, cereali, cosa, soia, il mais, che continuano ad aumentare di prezzo, che poi quindi avranno conseguenze sui prezzi finali prodotti e soprattutto prezzi petrolio. Vediamo oggi, se non sbaglio, il petrolio, il Brent è tornato sopra 400.
0: Esatto, quindi, che è una soglia psicologica, no? Esatto. Più che altro. Perché sai, costare 98 e 101, diciamo che la diventa.
1: Cambia poco,
0: però è una soglia psicologica che determina.
1: Esatto, quindi è il momento di dare un'occhiata ai propri investimenti. Mi piace mettere insieme queste domande, perché sì, sicuramente è il momento di dare un'occhiata. Perché? Perché i rendimenti salgono, quindi sono esposto all'obbligazionario, vedrò scendere i prezzi. Ho liquidità da investire, se salgono i rendimenti probabilmente è il momento anche di entrare e prendere benefici di rendimenti alti, magari bloccarli per un determinato periodo di tempo, in base a ciascuno alle proprie esigenze e alla propria propensione al rischio e agli obiettivi di tempo in cui uno vuole vincolare i soldi. Lato azionario è un periodo abbastanza confuso, nel senso, vediamo le borse che comunque da inizio anno di fatto sono in territorio positivo, abbiamo visto degli storni durante l'anno, vediamo anche il settore dell'intelligenza artificiale, se non sbaglio il Nasdaq a partire da giugno è ancora in territorio, cioè, se guardiamo, lo prendiamo da giugno in territorio negativo, salvo qualche azione, SpaceX che è stata quotata, che va. Vediamo però gli utili dichiarati dalle imprese, soprattutto ancora i produttori di semiconduttori, che sono fortemente positivi, penso Nvidia con gli ultimi risultati trimestrali. Non è sicuramente una situazione facile. Do un occhio ai miei investimenti, sì. Controllo la parte obbligazionaria per cercare di trarre beneficio lì e proteggere dall'inflazione. Sono esposto sull'azionario, sono già dentro, non mi faccio prendere dall'ansia, dicevamo prima, tengo fede alla strategia che mi ero messo. E nel caso decidessi di entrare, in questo momento non lo farei con l'ingresso one shot, tutto in un colpo, ma con maggiore ancora adesso prudenza, perché siamo ai massimi di mercato, le tensioni geopolitiche ci sono, i risultati trimestrali sul comparto tecnologico ci sono, però entrerei ancora con piani di accumulo.
0: Quindi diciamo una certa prudenza, un piccolo, diciamo 20 secondi, l'impatto della decisione della BCE, rialzo dei tassi sui mutui,
1: ecco,
0: a questo punto.
1: Volevo evitare di rispondere, perché dire alle famiglie aumenteranno i tassi non è mai bello, ma questa probabilmente, anzi probabilmente sui mutui indicizzati vedremo l'aumento dei tassi di interesse e l'aumento delle rate mensili sostenute per ripagare i finanziamenti, assolutamente.
0: Allora questo. Io prima farei una domanda fondamentale, perché è giusto ricordare. Tu adesso hai fatto una piccola carrellata tra obbligazioni, mercato azionario, se volete entrare in questo momento fatelo con molta oculatezza, ma noi ricordiamo ancora una volta la regola fondamentale: mai puntare su un solo cavallo, one shot come dicevi tu, ma diversificare il più possibile. Ecco, come si costruisce una buona diversificazione, soprattutto adesso?
1: Non andiamo troppo nel tecnico, però dico, guardo il mio portafoglio, vedo che guadagno su tutto. Sono contento. Dico, attenzione, un portafoglio che guadagna su tutto probabilmente è un portafoglio che non è diversificato, perché di solito quando l'azionario corre vediamo le obbligazioni un po' soffrire, quindi fate questo esercizio. Poi va bene, ci sta l'anno che guadagniamo tutto e siamo anche contenti, ma se quest'anno guadagno su tutto, se girano i fattori del mercato,
0: se cambia il vento
1: perderò su tutto, quindi vuol dire che non sto diversificando il portafoglio. O meglio, facciamo così, magari guadagno su tutto, su qualcosa guadagno di più, su qualcosa guadagno meno, quindi sto diversificando il portafoglio. Quindi non come per fare una buona diversificazione l'obiettivo non deve essere rincorrere il rendimento ad ogni costo. Ok. Poi vuol dire che il mio portafoglio deve essere esposto alle asset class, e ricordiamo le principali: obbligazioni, azioni, commodities, materie prime, metalli preziosi, immobiliare. Quindi attraverso poi gli strumenti finanziari riusciamo a raggiungere tutte queste asset class, deve avere la giusta ponderazione in percentuale sulle diverse asset class. Qualche asset class sarà determinata a obiettivi di lungo periodo, quindi mi darà maggior rendimento nel lungo e potrò vedere anche delle perdite momentanee. Qualcosa avrà invece come obiettivo la gestione della liquidità degli imprevisti nel breve termine, e lì non dovrò guardare il rendimento, o meglio dovrò accontentarmi di un rendimento più basso sapendo che l'obiettivo è quello di avere un capitale disponibile nel breve termine. Quindi per fare una buona diversificazione devo togliermi dalla testa che devo guardare al maggior rendimento sulle mie somme, che altrimenti non arriviamo alla diversificazione, rischiamo di essere attratti dal rendimento e di dimenticarci di avere obiettivi che di avere un portafoglio, una somma a disposizione.
0: Eh sì, anche perché c'è sempre il rischio che adesso salgono ma poi possono scendere, adesso volano ma poi possono precipitare, e appunto puntare su un solo elemento secondo me crea ansia, perché esatto, uno è costretto a stare sempre con gli occhi addosso. La diversificazione consente anche di essere, come dire, di ponderare, di controbilanciare e di avere quindi un passo anche un pochino più tranquillo.
1: Abbiamo accennato al primo livello della diversificazione, che è la differenza tra le varie asset class. Poi ogni asset class al suo interno è ancora diversificata,
0: certo,
1: perché se vado sull'azionario dovrò avere in parte l'investimento nel settore tecnologico, in parte investimento nel settore utilities, nel settore tradizionale di base, e quindi avrò la diversificazione anche all'interno di quello. Arrivare così nel dettaglio o mi dedico quasi come lavoro cosa, altrimenti consiglio sempre quello, ok, parlo con un consulente che lo fa di mestiere.
0: Ecco, cavalco l'onda di questa tua ultima, diciamo, osservazione, no? Cioè parlo con un consulente. Proviamo a fare, diciamo, questo giochino, che poi un giochino non è. Immagina che io sia un cliente della BCC di Cantù. Mi presento agli sportelli qui a Saronno, perché ricordiamo la BCC ha aperto anche gli sportelli a Saronno. Perché, diciamo, in settembre voglio dare un occhio ai miei risparmi, voglio investire, voglio, insomma, che consigli mi sentirei ricevere, che riceverei, diciamo, se mi presentassi oggi a uno sportello della BCC su questi fronti, risparmi, investimenti?
1: Guarda Marco, mi sento di dirti questa cosa, prima di darti consigli, e questa è un po' l'indicazione che diamo, che abbiamo come consulenti della BCC Cantù, ti chiederei, ok Marco, ma chi sei? Quali sono i tuoi obiettivi? Raccontami di te, della tua vita, e quali sono gli obiettivi che devi raggiungere. E vediamo come quella somma che tu mi stai chiedendo di consigliarti di investire può essere funzionale a tutelare e raggiungere quegli obiettivi, se hanno una connessione o no. Perché se mi parlerai che avrai l'obiettivo di, guarda che ho i figli che devono ancora studiare e quindi ho necessità di somme nel breve termine per sostenere le spese, il vitto, alloggio perché studiano fuori, dovrò costruire una proposta di investimento che tenga conto di quell'esigenza. Oppure se magari mi racconterai che sei diventato nonno, è un nipotino, vorresti dedicare una somma ai futuri studi del tuo nipotino per dare una mano ai tuoi figli, avrò in mente un altro obiettivo. Quindi dobbiamo sempre collegare l'investimento a questi obiettivi. Quindi il BCC Cantù è l'attenzione alle esigenze e agli obiettivi di ogni singola persona, e non in primo luogo al rendimento. Poi logicamente il rendimento dobbiamo trovarlo, perché sennò parliamo di nulla, però con quell'obiettivo.
0: Ecco, su questa osservazione finale di Simone lo ringrazio per la sua presenza qui. Noi vi diamo appuntamento, se ci saranno ulteriori appuntamenti, per altre puntate di In Buone Mani Parliamo di Soldi, e auguriamo buona giornata a tutti voi. Restate sintonizzati su Radio Orizzonti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Orizzonti Magazine. Doppio sguardo. Attualità e opinioni.
1: Benvenuti ai radioascoltatori a Doppio Sguardo, inizia la nuova stagione, sono Marco Biscella, qui in studio con me l'amico e co-conduttore Agostino Masini, che saluto.
2: Buongiorno a tutti.
1: E come graditissimo ospite, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, Don Cristiano Mario Castelli, che è il rettore dell'Arcivescovile della nostra città. Perché abbiamo invitato lui? Perché oggi parliamo di un tema caldissimo. Basti pensare ai fatti di Ceuta, piuttosto che alla polemica che è sorta a Venezia sulla questione della costruzione della moschea. Il tema è Islam e Occidente, integrazione possibile, mission impossible, problema, come dire, spinoso. Don Cristiano, che è un esperto di Islam, quindi è per quello che è qui con noi, lei come la vede?
3: Buongiorno a tutti, come sempre quando si parla di Islam bisogna stare molto attenti alle semplificazioni, perché non è mai una cosa banale e semplice, è una realtà sempre molto composita, questo è vero. Direi che forse ormai parlare di Islam e di accoglienza e basta diventa un po' datato come espressione, perché ormai abbiamo persone islamiche che sono di seconda, anche terza generazione, no? Di immigrazione che è arrivata. Ormai la presenza islamica sul continente europeo è un dato strutturale, viene definito così in sociologia, sono ormai c'è intorno al 6% della popolazione europea è di fede islamica, vuol dire una quarantina, grosso modo 40 milioni di persone, non stiamo parlando proprio di numeri piccoli, distribuiti sicuramente in maniera molto disuguale all'interno del continente e molto disuguale a seconda delle aree. Perché un conto è la zona urbana, dove probabilmente c'è anche più facilità di trovare dei lavori con una remunerazione anche immediata, rispetto alle aree rurali dove questa presenza è molto meno massiva. Ecco, questo è un po'
1: il contesto
3: diciamo, ecco. Direi che ci sono diversi approcci sul profilo della presenza islamica, io ne individuerei quattro. Il primo è quello forse più famoso, che è quello francese, che viene chiamato assimilazionista, che fa della laïcité, della Repubblica Francese, con la legge del 1905, un perno fondamentale dell'identità della Francia repubblicana. Quindi la religione viene un po' espulsa dal profilo pubblico ed è un affare privato. E per guadagnare la cittadinanza tu devi appunto stare alle regole della Repubblica, quindi indossare o meno il chador o altri abiti tradizionali, alcune attività sono un po' appunto contrastanti, anche perché poi per esempio in Francia c'è un grosso problema, che la presenza islamica avviene attraverso le colonie francesi, ma se pensiamo che però tra le colonie francesi c'è l'Algeria, e l'Algeria non era una colonia come tutte le altre, perché era territorio metropolitano francese, questo vuol dire che avevano già la cittadinanza. Quindi non è così banale la situazione. La temperie assimilazionista aiuta però a volte l'esclusione. E il problema delle banlieue, dove chiaramente non è solo un problema di matrice religiosa, ma dove gli strati di quello che una volta verrebbe chiamato, una volta si definiva il sottoproletariato urbano, ecco, si ritrovano in queste sacche dove un rancore cova un'invidia sociale e trova come denominatore comune proprio l'identità islamica a volte, no? E quindi ha provocato quello che noi abbiamo visto e abbiamo letto. Poi c'è un altro approccio, che è quello inglese, che è un approccio molto più mercantile, no? Le colonie inglesi sono diverse dalle colonie francesi. Le colonie inglesi hanno avuto per tanto periodo la Compagnia delle Indie che le gestiva, più che il governo di Londra. Per cui l'importante è che tu non dai fastidio e vivi la tua vita tranquillamente. Questo però porta a una tensione, per esempio, in alcune zone di Londra, dove la densità islamica è molto forte. Ormai è un dato di fatto che, per esempio, gli arbitrati di natura familiare sono risolti con la legge islamica, e questo viene a creare una tensione con l'unicità del diritto. Qual è la norma? No? Quindi anche questo non aiuta, pur dando una maggiore libertà. Poi c'è il sistema tedesco, che è in fortissima evoluzione, anche per quello che succede anche ultimamente, certo. Esattamente, che non vedeva tanto l'immigrato che arrivava come, definendolo in base a un'appartenenza o meno religiosa, ma se lavorava o meno. Quindi tu hai dei diritti fin tanto che lavori, una volta che non lavori puoi tornare a casa tua, detto proprio... Cioè, una sintesi
1: un
3: feroce,
1: professionalizzata,
3: esattamente,
1: diciamo così,
3: che chiaramente questa cosa non regge, e gradualmente questa cosa viene a cambiare, no? Se pensate che la presenza turca in Germania è fortissima, perché già ai tempi, all'inizio del XX secolo e alla fine del XIX, la ferrovia che dalla Turchia arrivava fino a Berlino era un dato di fatto. Tutta l'elite culturale dei giovani turchi ha studiato a Berlino o nelle università europee, quindi c'è un legame molto forte. La presenza turca è evidentemente massiva rispetto ad altre nazionalità, e questo non porta anche lì delle tensioni, perché questo strumento ci si accorge che è zobo, perché poi ci sono i ricongiungimenti familiari, c'è una dimensione che non può essere solo il lavoro. La vita non è fatta solo di lavoro, evidentemente, è un po' miope, mi parrebbe di poter dire. Poi c'è un altro profilo, che è quello italiano, che è tipico della nostra nazione: non lo governiamo, nel senso che noi lasciamo che le cose vadano. Tendenzialmente c'è questo grande ammortizzatore sociale che è la Chiesa Cattolica, che con le sue attività caritative aiuta molto a stemperare le tensioni sociali, e non c'è un accordo con lo Stato, nel senso che nel 2020 c'è stato un primo accordo con alcune organizzazioni statali, ma il problema dell'ordinamento italiano, il problema dell'ordinamento costituzionale, che prevede l'accordo tra lo Stato e le religioni, perché non riesce ad avere un accordo con l'Islam come ce l'ha con i buddisti, ce l'ha con gli avventisti, ce l'ha con la Chiesa Cattolica, con gli ebrei? Perché, e questo è l'altro lato della medaglia, è che non c'è un unico interlocutore per l'Islam. Nessuno può dire: io parlo a nome di tutto l'Islam. Non c'è una voce unica. Se si parla della Chiesa Cattolica c'è il Papa, no? Si parla degli ebrei c'è tutta la struttura del Gran Rabbinato, ma nell'Islam non esiste una figura clericale, non c'è un sacerdozio nell'Islam. Qualcosa che può vagamente sembrare questo è quello che c'è nello sciismo, ma appunto è se vagamente può. E lo sciismo in Europa è proprio molto minoritario, cioè se noi pensiamo che nel mondo islamico è già minoritario, perché si riassume tendenzialmente in quella che una volta era la Persia, che adesso potremmo chiamare l'Iran attuale, con esatto. Con un po' di Iraq, la Persia era un po' più grande, però questi grandi lunghi caffetani neri in realtà, che sono appunto degli ulema iraniani, in realtà non vengono dalla tradizione islamica, per assurdo, ma dallo zoroastrianesimo, che era la religione che c'era in Persia. L'Islam, impattandosi con questo, assume alcune caratteristiche, chiaramente non il credo, ma alcune caratteristiche visibili o di organizzazione. Quindi questa cosa qua rende per la legislazione italiana un'incapacità di fondo di trovare un accordo, e quindi non c'è c'è un problema sulle moschee, perché non c'è una regolamentazione, eppure la gente riesce ad andare oltre, nel senso che noi abbiamo la fortuna di non avere delle grosse sacche come le banlieue, no? alcune parti delle grandi città hanno qualcosa che li assomiglia, ma non è così. E anche gli islamici stessi, dipende da dove vengono, qual è la loro zona, perché un conto è la fede, che certamente veicola un dato anche culturale, ma un conto è anche la nazione. Per farvi capire, l'altro giorno viene una famiglia islamica per iscrivere un ragazzo all'alberghiero dell'arcivescovile, e io li ho guardati e gli ho detto, è una scuola cattolica. Ma a loro questo non faceva assolutamente problema. Che il ragazzo avesse dovuto toccare anche della carne non halal non faceva problema. Chiaramente il corso da sommelier l'avremmo evitato per lui, per ovvi motivi. Però quello non era il problema, si orientava su quello su cui magari si può orientare una qualsiasi famiglia. Quant'è la retta? Cosa c'è compreso nella retta? Ah, ci sono dentro anche i libri, ci sono dentro anche la divisa, i coltelli.
1: Sì, sì, informazioni, diciamo, esattamente, più pratiche ma non... che,
3: esatto, no?
1: Certo.
2: Don Cristiano, le faccio una domanda semplicissima. Una grandissima giornalista, una grande intellettuale, che era Oriana Fallaci, 20 anni fa disse che il nemico, il pericolo europeo e occidentale è l'Islam. Sono passati 20 anni. Secondo lei aveva ragione e ha ragione Oriana Fallaci o è cambiato qualcosa?
3: No, io credo che Oriana Fallaci non abbia ragione perché non ha visto arrivare un elemento più forte. L'elemento più forte del problema dell'Europa è che l'Europa dimentica chi è. È una nemesi della propria identità. È quella che ha detto Benedetto XVI, cioè c'è quasi, è come se l'Europa si fosse ammalata di una malattia autodistruttiva, un negare la propria identità, i propri fondamenti. L'Islam è una realtà che nell'incontrare la realtà europea ha chiaramente delle fatiche e dei limiti. Il grosso problema dell'Islam è proprio una, che gli manca una nozione che è tipica cristiana, che è la laicità. La laicità è solo dei cristiani. No, se voi andate a Gerusalemme il venerdì sera, suona lo shofar e si incomincia il grande Shabbat e neanche il bancomat funziona, perché è lavoro, no? Da noi è tutto aperto anche a Pasqua.
2: Le posso fare un'altra domanda? Una curiosità. A suo avviso, quali sono le motivazioni che spingono un seguace dell'Islam a rispettare rigorosamente queste norme, mentre il cattolico è molto più permissivo? Ci sarà una motivazione?
3: Allora lì...
2: Soprattutto nei giovani, soprattutto nei giovani.
3: Ma insomma, poi ogni generalizzazione porta delle semplificazioni che sono un po' così, magari imprecise, no? Io direi che il Concilio Vaticano II dice che dentro di ogni uomo c'è una parte sacra, che è la propria coscienza, no? Quindi io non so
2: mi
3: dire
2: perdoni,
3: se
2: le,
3: questo...
2: Le moschee si riempiono, le chiese si svuotano un po',
3: Sì, può essere. Bisogna vedere qual è il bacino di utenza, perché quando c'è una moschea nel giro di quanti chilometri, quante chiese ci sono nel giro di quanti chilometri, cioè in Saronno quante chiese ci sono che fanno messa regolarmente, e non ci sono, e non sono solo chiese parrocchiali che fanno la messa a Saronno, sì, banalmente, per cui se io penso San Francesco non è una chiesa parrocchiale, eppure ha la sua celebrazione seguita dalla gente che è affezionata a quel luogo, eccetera eccetera, sicuramente. Ma questo viene da prima. È proprio questo il problema, è che l'Europa
2: mi perdoni, scusi, ma molti usi e costumi che aveva i cattolici, il Venerdì Santo, noi non ne siamo più, loro sono molto più legati e fermi nel rispettare questi dettati dell'Islam. Come mai? Cos'è che cambia tra un giovane nostro cattolico e un giovane islamico? A parità di cultura?
3: Ma bisognerebbe chiederlo ai giovani.
2: Lei che è un grosso conoscitore dell'Islam.
3: Beh, io direi così, direi che sicuramente nell'Islam conta molto anche il dato appunto sociale e culturale, no? È quello che dicevamo prima, non esiste la laicità nell'Islam, quindi tu sei dentro una società che è islamica e tu sei islamico sic et simpliciter, quindi fin da piccolo sei andato alla scuola coranica. Io mi ricordo quando passeggiavo a qualche chilometro al confine tra Turchia e Iraq, no? Sono entrato non dico di nascosto, buttato dentro la testa di una madrassa, e c'erano questi bambini che leggevano ritmati a memoria il Corano, no? Quanto questo poi incida nella spiritualità di ciascuno, questo io non lo posso sapere, ok? Sicuramente è un dato di fatto che viene a formare una forma mentis, tanto è vero che le conversioni che avvengono in Europa, e non sono così poche, dall'Islam al cristianesimo, perché ci sono molto tenute sotto traccia, perché
2: però
3: c'è...
2: sono più diffuse quelle dal cattolicesimo all'Islam, però, no?
3: No, no, no, il problema non è questo, il problema è proprio la differenza di accoglienza sociale, nel senso che un cristiano che diventa islamico, beh, probabilmente sconcerta la famiglia, gli amici, eccetera, eccetera, ma non ha una ripercussione sociale quale può avere un islamico che diventa cristiano. Lì c'è proprio la morte sociale.
2: Sì?
3: Sì. Per cui c'è, io mi metto nei panni di uno che arriva qui, immigrato, che sente che di essere chiamato a una fede che non è quella da cui è nato, però poi si trova da solo.
1: In un minuto, perché il tempo purtroppo è tiranno e staremo qui ad ascoltarla, perché è interessantissimo. Dal suo punto di vista, guardando a Saronno, che ha comunque una presenza, una comunità islamica, come dire, abbastanza significativa, se dovesse dare, diciamo così, un giudizio sintetico, il livello di integrazione qui nella nostra città come può essere valutato?
3: Ma guarda, io sono qui da un anno, per cui mi sembrerebbe un giudizio un po', come dire, acerbo, no? Ma quello che io ho potuto vedere, poi io vado a celebrare a San Giuseppe al Matteotti, per cui lì ho visto che la comunità islamica, per esempio, è presente quando c'è un'attività di piazza, c'è anche la loro bancarella, si cerca proprio un dialogo. Questo io credo che sia molto molto bello, però è evidente che un dialogo con una realtà islamica si ferma nel momento in cui c'è io sono cristiano, tu sei islamico, ci conosciamo, possiamo fare tante cose belle insieme, perché è oggettivo, no? Perché l'incontro è sempre qualcosa che arricchisce, no? Però appunto a me viene in mente Annalena Tonelli, questa laica missionaria uccisa in Africa, eccetera eccetera, che era una benedizione per quel popolo che aveva e l'aveva, perché curava le persone, eccetera eccetera, e questi vecchi islamici del villaggio che dicevano: guarda Lea, tu sei fantastica, noi preghiamo per te, peccato che non sei islamica. E questa aveva l'ostia, perché il vescovo gliel'aveva dato il permesso di tenerla nell'armadio, perché lei vedeva un prete ogni tot mesi, perché era da sola Annalena Tonelli. E questa cosa per farvi capire che però questo è l'Islam, no? Per cui bello, io penso che dovrebbero crescere le opportunità di conoscenza reciproca. Io una delle cose che credo che sia importante, per esempio, è che nelle scuole, proprio per un'integrazione, l'insegnamento della religione cattolica, che non è il catechismo, che sono due cose diverse, dovrebbe essere obbligatorio, ma non per un revanchismo cattolico, ma perché uno che abita in Italia e non sa che cos'è la provvidenza, quando legge Manzoni, cosa capisce? Cosa capisce della Divina Commedia? Cosa capisce della nostra attività pittorica? Niente, diventa un cittadino di serie B in maniera automatica, e questo è un tradimento del dettato costituzionale.
1: E questa conclusione, che mi sembra veramente una conclusione molto interessante, da applausi dal mio punto di vista, chiudiamo la trasmissione. Ringraziamo Don Cristiano, perché come sempre, pur nella sintesi, però spiega le cose, come dire, senza semplificarle, ma per cognizione di causa.
2: Con molta chiarezza poi.
1: Con molta chiarezza, penso che apprezzeranno anche i nostri radioascoltatori. Lo avremo ospite ancora anche in altre occasioni, perché il tema non si esaurisce qua. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ovviamente ascoltate sempre Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
3: Buona giornata.

0: In Blu 2000, news.
1: Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende dell'indotto avvertano: riprenderemo i licenziamenti. Intelligenza pericolosa, i colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI. Dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati, si temono rischi di uno sviluppo incontrollato. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York. Il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Massimiliano Cocchi.
2: Alle 8.46 del mattino, l'ora in cui il primo aereo colpì la Torre Nord, il silenzio interrompe la cerimonia di Ground Zero a New York. Poi la lettura dei nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi di una campana.
3: Donald A. Foreman,
4: Christopher Hugh Forsythe.
2: Per la prima volta quest'anno viene osservato un minuto di silenzio anche per i soccorritori morti negli anni successivi a causa delle polveri letali di Ground Zero. Sono migliaia, tra loro centinaia di pompieri, eroi immortali, li ha definiti Donald Trump, che accompagnato da Melania ha partecipato alla commemorazione davanti al Pentagono. Una terza cerimonia si è svolta a Shanksville in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93 dopo la rivolta dei passeggeri contro i dirottatori. Never forget, mai dimenticare, non è uno slogan, è un impegno, ha detto il sindaco di New York, Zohran Mamdani, nel 25esimo anniversario dell'attacco, quando ormai c'è un'intera generazione di americani cresciuta senza avere memoria diretta degli attentati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Negli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono, costati la vita a 2.977 persone, hanno segnato indelebilmente la storia del mondo. Pierluigi Vito.
5: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la Torre Sud, alle 10.28 crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran e si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Antonio Soviero.
6: La navigazione nel Mar Rosso è sicura per tutte le navi, eccetto quelle dei nemici sauditi. Il portavoce degli Houthi annuncia che i combattenti filo-iraniani hanno conquistato gli ultimi 6 distretti rimasti nelle mani delle forze governative appoggiate da Riyadh. I ribelli foraggiati dal regime di Teheran hanno ora il completo controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, da cui passa il 12% del commercio mondiale, diretto poi al canale di Suez. Una rotta vietata, come abbiamo sentito, alla Arabia Saudita, leader mondiale delle esportazioni di petrolio. Bin Salman ha chiesto a Trump di bombardare lo Yemen. Il presidente americano, già impantanato nella guerra all'Iran, avrebbe detto di no e così il principe ereditario saudita ha ordinato raid sull'aeroporto di Mocha. La città è stata conquistata ieri dai ribelli. Con lo stretto di Hormuz bloccato da 8 mesi e il transito attraverso Suez molto a rischio, si impenna il prezzo del petrolio. Oggi ha sforato i $100 a barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, non si fermano i combattimenti con gli attacchi incrociati e Mosca che prende di mira Kiev, una decina le vittime intanto in arrivo aiuti all'Ucraina dall'Unione Europea. Federico Plotti.
7: Continua implacabile da quasi 5 anni la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore una decina i morti dopo gli ultimi attacchi russi. La maggior parte a Kiev, ancora nel mirino di Mosca, decine i feriti in diverse zone del paese. Ma

0: Anche oltre confine si registrano attacchi. Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un hub logistico di Ozon, il colosso russo dell'e-commerce. Questa volta a Saratov, lungo le sponde del fiume Volga e distante dal confine tra i due paesi in guerra. Intanto la Commissione europea annuncia lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. Qui si continua a morire e si faccia di tutto per la fine della guerra, dice il vescovo di Kharkiv, Pavlo Onciaruk, ricevuto oggi dal Papa in Vaticano, ringraziandolo per la sua costante preghiera e rinnovando l'invito al pontefice di recarsi nella martoriata Ucraina. Federico Plotti, lì nello studio.
1: La politica italiana, ripresa di settembre all'insegna dei nodi che hanno caratterizzato l'estate, da una parte il caro carburanti e più in generale il tema dell'energia, dall'altra la riforma della legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
2: Buonasera Piera Achille, dopo la nuova proroga di una settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, l'esecutivo promette interventi più strutturali e mirati per le fasce più deboli. La promessa viene ribadita dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Vercelli, per l'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso. Oltre al ritorno al nucleare, i primi reattori ci saranno entro il 2035, arrivato intanto dal Consiglio dei Ministri, anche il via libera al decreto che permette di accelerare sulle estrazioni di petrolio e gas nei siti interni. Per quanto riguarda la legge elettorale, dopo la battaglia in Senato sulle preferenze, viene cancellata la soglia del 3% che impediva ai piccoli partiti di contribuire al premio di maggioranza, ma si alza il numero delle firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre, poi si passa alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Linea lo studio.
1: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, l'evidenza l'Istat, spiegando che il livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Resta però la crisi all'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Per i giudici, tra attività di imprese e tutela dei cittadini, deve prevalere il diritto alla salute. Intanto le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo licenziamenti. Raffaella Frullone.
3: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di imprese e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier: lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,36% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, il boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita al gesto domenica, la morte oggi dopo 4 giorni di agonia. Intelligenza artificiale, rischi connessi al suo sviluppo incontrollato. I colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Andrea Domaschio.
4: Intelligenza artificiale, straordinaria risorsa o grande incognita? OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, frena lo sviluppo delle tecnologie più avanzate dopo che uno dei suoi modelli ha condotto autonomamente in luglio un attacco informatico. Discorso simile anche per il programma Mythos 5, sviluppato dal colosso digitale Anthropic, che ha deciso di bloccarne temporaneamente l'uso in seguito ad alcune ricerche tentate da scienziati nell'ambito di potenziali potenziali nuove armi biologiche. E mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica valuta un grande risultato aver avuto accesso a Mythos 5, Mario Draghi sull'edizione odierna del Financial Times sostiene che l'Europa dovrebbe adottare diffusamente l'intelligenza artificiale per stimolare la crescita economica, ma sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale devono rimanere saldamente in mano all'uomo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia, dove arriverà domani in mattinata. L'esponente del Movimento 5 Stelle era sull'isola caraibica per un reportage. In seguito ad un malore è stato ricoverato ed operato in un ospedale dell'Avana. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità. Un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
5: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno dei media della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Ente dello Spettacolo, un incontro per parlare di grande schermo in un dialogo vivace con Giovanni Veronesi e il cast del suo film Dio ride. Fabio Falzone.
6: La giornata era iniziata in mattinata con l'arrivo dei delegati da tutta Italia, ma anche dei direttori di Avvenire, Sir, TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Fish, insieme all'Ente dello Spettacolo, per un bilancio dell'impegno della Chiesa Cattolica nel mondo del cinema. Poi l'intervista collettiva al cast del film Dio ride e al suo regista Giovanni Veronesi. L'incontro tra due mondi, il frate Favino che conquista il popolo e svuota le chiese e il cardinale Silvio Orlando chiamato a indagare. Ampio il botta risposta che mette a confronto punti di vista diversi ma in fondo convergenti. Si può raccontare l'infinito? Domanda Monsignor Baturi. Sì, risponde Veronesi, perché dentro il film c'è molto amore, è un film a cuore aperto. Da dove nasce l'ispirazione per il Dio che ride incarnato da Favino? Domanda Vincenzo Morgante. Lui crede alle storie che racconta, risponde Favino, ma quello che lo muove è la fede, non è un eroe, ma una faccia di come si può scegliere di credere. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
7: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Volti e sguardi tra le cappelle del Sacro Monte, al Santuario la mostra di Giuseppe Bottelli, fino al 13 settembre, Santuario di Santa Maria del Monte in via dell'Assunzione a Varese. Il Santuario del Sacro Monte di Varese ospita la nuova mostra fotografica che invita a osservare con occhi diversi uno dei luoghi simbolo della città, intitolata Lungo il cammino, gesti, volti e sguardi fra le cappelle del Sacro Monte di Varese. L'esposizione è firmata da Giuseppe Bottelli e rientra tra le iniziative dedicate alla valorizzazione del sito UNESCO. Allestita lungo il percorso d'ingresso al santuario dal piazzale Paolo VI, la mostra sarà visitabile fino al 13 settembre, tutti i giorni negli orari di apertura del santuario, dalle 7 alle 19. L'esposizione raccoglie 24 fotografie in bianco e nero, frutto di un percorso personale con cui l'autore racconta emozioni e sentimenti attraverso i dettagli della salita a Sacro Monte. Gli scatti sono stati realizzati rigorosamente dall'esterno delle cappelle, fotografando attraverso grate e vetri protettivi e utilizzando esclusivamente la luce naturale, una scelta voluta per restituire il punto di vista del pellegrino o del visitatore che percorre la via sacra e osserva le scene custodite all'interno delle cappelle senza oltrepassarne la soglia. Principesse, duchi e il lago di Como. A Villa Carlotta rivive la storia delle grandi dinastie europee. Il lago di Como racconta la storia delle grandi dinastie europee attraverso una nuova mostra ospitata a Villa Carlotta tra Mezzina. Si intitola Dinastie d'Europa sul lago di Como ed è dedicata alla presenza e alle vicende di alcune importanti figure della nobiltà europea legata al territorio lariano. L'esposizione sarà inaugurata venerdì 18 settembre e resterà aperta fino all'8 dicembre. Il titolo dell'esposizione richiama una delle caratteristiche che hanno contribuito nei secoli a rendere il lago di Como un luogo privilegiato per soggiorni e residenze di importanti personaggi dell'aristocrazia europea. Attraverso le figure protagoniste della mostra, Villa Carlotta propone quindi un viaggio nella storia delle dinastie europee che hanno avuto un legame con il lago, restituendo al pubblico un particolare capitolo della storia del territorio. La grande festa del vino torna in Brianza. Torna a Lazzate il quinto Festival del Vino, dal 17 al 20 settembre, in piazza Giovanni XXIII. Sarà il vino a farla da padrone, in 1 a 4 giorni, dove ce ne sarà di ogni per gli amanti di Bacco. Ci sarà la possibilità per fare le degustazioni, giovedì e venerdì dalle 18 alle 23, mentre sabato e domenica dalle 17 alle 23, oltre a musica dal vivo ogni sera e la possibilità di prenotare al ristorante presente a partire dalle 19, con apertura anche a pranzo nel fine settimana. Oltre alla possibilità di cenare col produttore, chi vuole potrà farsi anche un giro nei mercatini presenti. Sabato dalle 10.30 alle 23 e domenica dalle 9.30 alle 23 ci saranno appunto i mercatini a farla da padrone. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che tra questi appuntamenti troverete qualcosa di interessante e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: pronto.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella